0: et remplissant les esprits d'Israël, tout le peuple de Dieu et de Dieu.
1: In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: My name is Pater Kilian.
1: Il mio nome è Padre Kilian. Ho 38 anni e sono monaco qui a Heiligenkreuz dal 2006. Sono tedesco e la prima volta che sono venuto qui, a dire il vero, ero solo alla ricerca di un po' di pace. Non era mia intenzione intraprendere la vita religiosa. Non ero credente. Non ero nemmeno cattolico. Venni qui per una settimana nel 2006 e in quella settimana ebbi un incontro con Dio, con Gesù Cristo, molto intenso. E all'improvviso seppi cosa fare. Dopo questa settimana tornai a Berlino, dove vivevo, raccolsi le mie cose e 5 giorni dopo venni a vivere qui ad Heiligenkreuz per diventare monaco. Per cui questo è ciò che è accaduto. Nel corso degli anni ho compiuto il mio noviziato. Ho preso la mia prima professione nel 2008 e nel 2011 la professione solenne. Nel 2013 sono stato ordinato decano e nell'autunno dello stesso anno sono stato ordinato prete. Da allora sono vicario della parrocchia di Heiligenkreuz e da allora è iniziata anche la mia storia con la musica, con il canto gregoriano. Quando sono arrivato qui, non solo non ero credente, ma ero sicuro di non avere nessun tipo di talento musicale. Fino a quando, durante il mio noviziato, il cantor di Heiligenkreuz mi disse: «Non è vero, tu hai talento per cantare e per esibirti nel canto gregoriano». Quindi mi chiese se dopo il noviziato pensavo di frequentare la scuola e di diventare a mia volta un cantor. Sono qui da 9 anni. E in una posizione completamente diversa da quella che mi aspettavo quando entrai per la prima volta in questo monastero. Allora non ero credente e non avevo nulla a che fare con la vita religiosa o con la Chiesa cattolica. Passati 9 anni, sono prete, sono cantante e canto e prego con i miei confratelli.
0: Pray and sing with my confreres.
1: Si dice spesso che il canto gregoriano sia in sostanza la musica degli angeli. Ogni tanto, quando cantiamo in questo contesto liturgico durante la Santa Messa con la scola, cioè il gruppo dei cantanti migliori tra coloro che sono davvero bravi a cantare, ogni tanto, dicevo, ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa, specialmente quando questa pratica è portata al limite e diventa estenuante.

0: In questi
1: often
0: momenti riconosci che il tuo stesso potere viene superato. E ci sono dei momenti, durante gli ipertoni, per esempio, che sono così lunghi ed estenuanti, in cui hai la sensazione che qualcuno si prende cura di te, che ora sei pacificato, che ti trovi in compagnia degli angeli e dei santi. E questa cosa è meravigliosa. È qualcosa che tutti noi successivamente rileviamo dicendo: te ne sei accorto? Quando stavamo cantando quel verso. E quando percepisci questo, è un momento molto speciale. Ma noi non dipendiamo da questa sensazione o da questo sentimento. Noi cantiamo e preghiamo tutti i giorni e ogni tanto abbiamo questa esperienza bellissima e intensa in cui senti gli angeli

0: te e che ti accompagnano lungo tutto il brano.
1: Normalmente per canto gregoriano si intende l'immenso patrimonio di canto monodico, cioè una voce sola, destinato alla liturgia della Chiesa Cattolica e nato in epoca medievale, ma in realtà bisogna distinguere bene, perché si parla di canto gregoriano in modo proprio riferendosi alla prima stratificazione di questo repertorio, che ha subito appunto una stratificazione plurisecolare. Si parla quindi di canto gregoriano in riferimento soprattutto alla prima fase, che è databile all'VIII secolo, cioè in epoca carolingia, come frutto della riforma liturgica di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero, cioè l'Europa cristiana, doveva dotarsi di una liturgia unica e quindi di un repertorio unico e proprio. E questo repertorio è nato con tradizione orale, nulla era scritto ancora di musica, sulla base dei repertori precedenti di altre aree liturgiche, in particolare di area romana, sede del Papa evidentemente, e di area gallicana.

0: La figura di Gregorio Magno è importante anche perché, oltre a costituire, appunto, come dicevo, questo patrocinio, è stato importante perché lui stesso si è occupato del canto e della liturgia del suo tempo, evidentemente, e ha riordinato il repertorio con i testi e con le musiche del canto che era tecnicamente chiamato vecchio romano, appunto, prima del canto gregoriano propriamente detto, e poi ha contribuito a valorizzare l'istituzione della Schola Cantorum, nata probabilmente ancora prima di lui.
1: Gregorio apparteneva ad una famiglia di altissimo livello sociale e culturale. Aveva intrapreso una brillante carriera sul piano civile, politico, era arrivato ad essere prefectus urbis, che sarebbe il responsabile nella città di Roma dell'ordine pubblico. Poi avvenne la conversione alla vita monastica, che lo portò a addirittura costituire un piccolo monastero nella casa paterna. Il lascito più importante di Gregorio è proprio questa conciliazione tra ascesi e incarichi pastorali.

0: What attracted me to this place?
1: È davvero difficile spiegare
0: It's
1: quello
0: very
1: che mi ha
0: difficult to
1: attirato
0: say
1: di questo
0: because
1: luogo, perché la
0: location is
1: vocazione è come un
0: like a
1: grande
0: great
1: mistero.
0: mystery.
1: Senti
0: You
1: un
0: feel like
1: profondo
0: a
1: desiderio crescere
0: very
1: dentro di
0: deep
1: te,
0: desire and
1: ma
0: longing
1: non
0: to
1: sei
0: grow
1: certo che
0: inside
1: non
0: you.
1: siano semplicemente
0: You're not sure
1: proiezioni
0: if
1: di
0: it's
1: un
0: simply
1: tuo
0: the
1: desiderio.
0: projection of your
1: Ho
0: own
1: compreso improvvisamente
0: wishes
1: che
0: and
1: non prendiamo
0: desires
1: noi le grandi decisioni
0: and
1: della nostra vita,
0: understood
1: ma che ci
0: things
1: vengono
0: without a
1: offerte.
0: really

0: E il nostro ruolo è semplicemente quello di dire di sì o di no. Sì, c'è stato un momento in cui ho preso la mia decisione. Ci stavo pensando da molto tempo e il desiderio di diventare monaco è cresciuto lentamente nel mio cuore. Ma il momento in cui ho deciso è stato quando ho visitato il monastero per qualche giorno. L'ultimo giorno in cui mi trovavo qui, c'è stata la cerimonia in cui un monaco prendeva i voti perpetui, la professione solenne del voto, dove ha promesso. In realtà erano due monaci. Hanno promesso di restare nel monastero per sempre, di offrire completamente la loro vita. È stata una cerimonia molto toccante. Dopo la Santa Messa, sono salito in macchina con i miei genitori per tornare a casa. All'epoca studiavo in America e i miei genitori vivevano in Austria. Mi trovavo qui in vacanza e mentre ci allontanavamo in macchina dal monastero ho realizzato che non me ne volevo andare. E proprio in quel momento ho deciso di entrare in monastero.
1: Sono comunque in grado di elencare in maniera obiettiva i fattori che mi hanno attratto qui. Per prima cosa direi la bellezza del luogo. E non intendo solo la bellezza di queste mura. Guardando le foto dei confratelli su internet, ho potuto percepire che loro qui possedevano la felicità, un tipo di felicità a cui ambivo disperatamente. E ho capito che ci voleva la determinazione di abbandonare molto, se non tutto, per ottenere questa felicità.

Studiavo in un piccolo college cattolico chiamato College Tommaso d'Aquino e lì c'erano molti miei amici che stavano pensando a loro volta di entrare in monastero. Diversi di loro alla fine lo hanno fatto. All'interno del mio circolo di amici del college c'era completa comprensione per quello che stavo facendo. Ma alcuni del mio gruppo di amici non capivano la mia scelta. Una delle mie amiche, una conoscente perché non la conoscevo molto bene, mi disse una volta: tu stai scappando dal mondo, ti stai arrendendo. Posso capire perché lo fai, ma è da codardi. Non dovresti farlo. Ho cercato di spiegarle che questa fuga dal mondo non è un modo di rifiutare la vita, ma è un modo per vivere quello che è più importante nella vita di un essere umano. Vivere in relazione con Dio. E questa non è una cosa fatta solo per me, per la mia edificazione personale. È qualcosa che aiuta anche il mondo.

0: Also unsere Abtei.
1: La nostra è un'abbazia molto antica. È stata fondata nel 1133 dall'abbazia di Morimondo, che era una delle quattro grandi emanazioni delle abbazie di Citeaux. Siamo quindi un monastero cistercense, fondato nel XII secolo ed esistente fin da allora. Ciò significa che noi abbiamo mantenuto continuità fin dalla nostra

0: nostra origine.
1: Sito
0: è il primo monastero cistercense ed è ancora il nostro monastero madre, dato che siamo cistercensi e quindi benedettini riformati.
2: Stift Heiligenkreuz è uno dei monasteri più antichi del vecchio mondo. È stato fondato nel 1133 da San Leopoldo, il santo patrono dell'Austria, che nella foresta vicino alla capitale austriaca, Vienna, fondò questo bellissimo monastero. Siamo felici che questo luogo non sia un museo, un luogo morto, ma un luogo di vita, perché è pieno di giovani monaci. Sono felice di essere uno dei 90 monaci che vivono qui. Ho 52 anni e sono uno dei monaci più vecchi del nostro monastero, perché Dio ci ha dato molte vocazioni. Noi cistercensi siamo vestiti in modo meraviglioso, perché siamo vestiti di bianco e nero, in modo quasi da sembrare dei pinguini o dei panda. Abbiamo un abito bellissimo che consente al nostro ordine di essere identificato facilmente.

0: because we are something, how do you say, we have now a very boring.
1: La società odierna è molto noiosa. Ci sono le stesse cose dappertutto, gli stessi negozi, gli stessi stili di vita. C'è McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King dappertutto. Ma un monastero con giovani monaci che pregano nel nostro stile è molto antico di canto gregoriano costituisce una novità per i giovani. Siamo quindi molto felici di vivere qui in questa condizione e di avere così tante vocazioni di giovani monaci.
2: La vita cistercense e benedettina è una vita piena di lavoro e di varie attività. In sostanza è proprio questo in fondo, una vita attiva in una cornice di regolarità, l'ordo, che consiste di regole che organizzano la giornata. È questo che dà pace all'anima. Ed è questa la ragione per cui anche l'architettura dei monasteri, la loro bellezza e la loro estetica è così accattivante, proprio perché mostra, ritrae questa regolarità. Se vedete il chiostro, c'è ripetitività. Se vedete la grande chiesa, l'estetica, le forme si ripetono. Le stesse forme ricorrono nel coro ligneo che è stato realizzato centinaia di anni dopo la costruzione della chiesa. Nel coro ligneo si notano anche forme caratteristiche dello stile romanico e questo non appare noioso o poco interessante. Questa ripetitività colpisce i nostri occhi, i nostri sensi. E la stessa ripetitività nella cadenza della giornata conduce l'anima tormentata verso la quiete. Questo è ciò che noi desideriamo, quello che ogni persona desidera. Direi che in qualche modo noi abbiamo il privilegio di avere trovato più pace rispetto a chi vive fuori di qui.

Ho amato all'istante il modo in cui i salmi vengono cantati qui. Preghiamo per 3 ore e mezza al giorno ed è relativamente molto. I monaci cercano sempre di cantare nel modo migliore possibile. A dire il vero, non possono evitare di

pregare o cantare in modo meraviglioso, perché se tu preghi Dio, devi farlo in modo meraviglioso. La storia ci ha dato come preghiera il canto gregoriano tradizionale, e questo viene coltivato qui, ad Heiligenkreuz, e sono molto grato per questo.

0: Il canto piano è un termine con cui a partire dal XV secolo in poi veniva denominato il canto cosiddetto gregoriano.
1: Il canto
0: Il
1: gregoriano ha lasciato da sempre il suo segno sull'ordine cistercense. Il canto gregoriano ha diverse radici che risalgono sia alla liturgia praticata nelle sinagoghe ebree, sia ai canti che sorsero dalle differenti comunità nel momento in cui i canti latini furono assorbiti dalla Chiesa come suoi canti propri attraverso Sant'Ambrogio. Possiamo certamente dire che San Gregorio Magno diede inizio alla riunificazione dei canti e perciò favorì la diffusione degli stessi. Prendendo in considerazione i cistercensi, è importante sapere che vivevano secondo la tradizione benedettina, ma anche che essi resero più semplici i canti. Uno dei principi cardine dei loro lavori corali è sempre stato la puritas, e ciò significa che essi cercarono sempre di andare alle radici dei canti e cercarono anche di semplificare i melismi e gli ornamenti musicali, che erano divenuti sempre più pesanti nel corso del tempo.
2: I cistercensi, fin dall'inizio, volevano ritornare a una vita più sobria. E questo si vede anche nell'architettura dei nostri monasteri. Guardando la nostra chiesa romanica, se paragonata al normale stile romanico, questa è priva di qualsiasi decorazione superflua, così come nel canto tradizionale del XII secolo. Vi erano molti melismi che i cistercensi hanno provveduto a rimuovere.
0: Sulla parola tu, di tuam, c'è un grande sviluppo di molte note sempre sulla stessa sillaba. Questo viene chiamato melisma. I monaci della riforma di Cluny, ad esempio, non vedevano di buon occhio tutti questi melismi che venivano cantati nei vari canti e incominciarono anche nei loro manoscritti a toglierli, a semplificare le melodie.

0: sure
1: sì, ero sicuramente alla ricerca di qualcosa. Ero alla ricerca di qualcosa dentro di me. Non ho avuto qualcosa di simile a una illuminazione. C'era semplicemente un vuoto nella mia vita. Direi che sia così.
2: Un giorno, durante un pellegrinaggio, un prete mi suggerì che forse Dio avrebbe potuto chiamarmi al sacerdozio. Da quel momento entrò in me l'idea che fosse una scelta possibile. Questo è successo poco tempo fa, solo 8-9 anni fa. Quell'esperienza mi ha formato come individuo. Avevo intrapreso quel viaggio per avere una relazione più stretta con Dio. Durante l'adorazione eucaristica sentii che Dio mi chiamava a sé e voleva che

0: entrassi in una comunione con Lui più profonda e più intima. Questa cosa mi completava in modo tale che ho deciso di abbracciare la vita monastica e di pronunciare i voti per rimanere qui e obbedire alle sue regole.
1: Nei salmi sono rappresentate tutte le emozioni del cuore umano. Alcuni salmi sono molto tristi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo, per esempio, ti aiuta a offrire la tua tristezza a Dio, e quindi anche la tristezza può diventare una preghiera. Questa preghiera mi aiuta ad affrontare la tristezza e offrirla a Dio. In alcuni salmi, per esempio, il tono è anche aggressivo. In uno dicono: punisci questi babilonesi, perseguitali. Tutto quello che ha posto nel cuore umano puoi offrirlo a Dio come preghiera. E questo ti permette di affrontare le profondità e gli alti e bassi della vita.
0: I canti gregoriani mi offrono una migliore comprensione del mondo attraverso le parole delle sacre scritture. Io posso contemplare la mia stessa vita attraverso di loro, perché tutto ciò che avviene nel mondo è descritto anche nei salmi. Quindi, le parole dei salmi portano ad una comprensione di sé più profonda, favorendo una più completa unione con Dio.
2: Il canto gregoriano ha tre dimensioni possibili. Una, quella del dare lode a Dio, che è fondamentale. La seconda è quella del gruppo che lo canta, che di solito sono monaci, e questi possono cantare anche per mantenere fede alla loro tradizione, a quello che adesso si potrebbe dire la loro identità. Ma qui c'è il rischio che un gruppo voglia prolungare se stesso come scopo principale. La terza dimensione è che questo canto, che è rivolto a Dio, è fatto dai monaci o dalle monache, sia anche rivolto verso il popolo, verso la gente, e comunichi qualcosa.
3: I testi che formano il canto gregoriano sono per lo più, per quanto riguarda le antifone, sia dell'ufficio che della messa, tratte dal Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi nella Chiesa antica, fin dall'origine, è sempre stato visto come un prototipo della preghiera liturgica. E quindi è stato sempre definito come il più importante tesoro testuale da cui attingere per poter creare i testi per i canti.

0: Una volta da novizio mi sono risvegliato da un breve sonno ed essendo ancora in dormiveglia mi sono guardato intorno sorpreso e mi sono chiesto: ma dove sono? E poi mi sono detto: ah, è vero, sono un monaco ora. E poi all'improvviso ho detto: ma sono pazzo, cosa sto facendo qui? Me ne dovrei andare. Ma con la preghiera ho affrontato questa lotta e sono riuscito a rimanere fedele alla mia vocazione. Penso che la sfida più grande per questa mia scelta di vita sia il ritmo della routine quotidiana. Le preghiere in coro e il lavoro a volte sono estenuanti perché sono molto intensi. D'altra parte, queste cose per noi sono una grande benedizione.
1: Ist für mich manchmal auch sehr anstrengend.

0: Das Wunderbare ist daran, dass wir bei diesem Choral,
1: l'aspetto più bello del cantare insieme nella scuola è il fatto che riusciamo ad accedere a un sentimento molto profondo di unità, grazie al nostro comune amore e al ritmo.
0: Weil wir eine gemeinsame Rhythmik haben.
1: Attraverso i canti gregoriani mi sento molto vicino a Dio. Ci sono molti momenti in cui il canto gregoriano ci permette di essere vicini al paradiso.
0: Eine ganz große Nähe Gottes.
1: Noi siamo sempre in viaggio verso il paradiso e verso Dio, e questo è l'aspetto meraviglioso delle nostre vite. Essendo il latino una lingua molto versatile, riusciamo a raggiungere nel canto una grande comunione con i fratelli. Questo è il valore che ha per me il canto gregoriano.
2: I think this deep longing and this deep desire that
3: il sentimento profondo che mi guida e che guida le persone verso la vita religiosa credo che sia fondamentalmente un grande desiderio di tornare alla propria vera casa e di comprendere che non siamo perduti o abbandonati da Dio. Credo che molti dei miei confratelli, anch'io, e credo che ogni essere umano alla fin fine sia in qualche modo una persona ferita, che desidera l'amore, il vero amore. In quanto persone religiose, in quanto monaci, noi comprendiamo che questo stile di vita per ciascuno di noi è il modo per trovare una risposta. Perché così viviamo in conspectum angelorum et sanctorum. E questo significa che viviamo al cospetto degli angeli e dei santi. E in comunione con loro e con il Signore stesso. L'Eucaristia è sicuramente il centro di qualsiasi vita monastica. E quindi cerchiamo questa comunione per trovare la pace che stiamo cercando, come San Giovanni che si riposa sul petto di Gesù.
4: In questi ambiti è possibile che l'ascolto attento del canto gregoriano dimostri che ci sia una dimensione diversa da quella di tutti i giorni, non soltanto nel senso degli spazi, dei tempi diversi, ma anche che ci sia una dimensione diversa nella realtà, che non solo quello che vediamo e ascoltiamo con i nostri sensi sia la realtà nel suo insieme, ma sia un livello di realtà più alto.
5: But the most beautiful thing is
1: la cosa più bella è che abbiamo mantenuto la nostra tradizione nella liturgia. E noi siamo monaci cistercensi e amiamo il canto gregoriano delle origini. Perché i monaci sono uomini innamorati di Dio, in modo molto speciale. Noi cerchiamo di sprecare il nostro tempo lodando il Signore. E per uomini che sono innamorati di Dio, non è sufficiente dire a Dio che Lui è grande, vogliamo cantarglielo. Questo è il motivo per cui troverete nei monasteri cistercensi questo tipo molto antico di canto gregoriano.

0: When you chant Gregorian chant in the liturgy,
1: quando canti il canto gregoriano nella liturgia, hai un'idea concreta dello spirituale.
0: And the Gregorian chant often there's a great longing in it.
1: Nel canto gregoriano spesso si esprime un grande desiderio, è un desiderio calmo, interiore, non

0: chiassoso, passionale.
1: It's not very loud and passionate, it's very quiet, but you feel this great...
0: Senti questo grande desiderio per Dio, per la nostra vera casa che è Dio.
1: This great longing for our true home, which is with God.
0: Hai la sensazione che nella nostra vita terrena siamo in qualche modo in esilio dalla nostra vera casa, che cerchiamo ancora di raggiungere. Questo viene espresso molto bene nei canti. Il canto gregoriano è un incontro con Dio attraverso Gesù, attraverso Cristo. Si potrebbe dire che la Chiesa è la sposa di Cristo, che sta aspettando che il suo sposo ritorni, e il canto gregoriano è un canto di speranza, una canzone di attesa, perché lo sposo torni dalla sua sposa.

0: Chiesa nel documento conciliare Sacrosantum Concilium, il primo documento del Concilio Vaticano II, ribadisce quello che ha sempre detto nel corso dei secoli, cioè che il canto gregoriano è il canto della liturgia, il canto proprio della liturgia romana. Questo significa che non è un canto che accompagna semplicemente la liturgia o peggio ancora che anima la liturgia. La liturgia non ha bisogno di essere animata. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio e quindi lo dichiara in qualche modo suo. Ma la Chiesa non si è mai identificata in un repertorio musicale o in un'opera d'arte, non si è mai identificata ad esempio in uno stile architettonico o altro. Significa che quindi questa sua proprietà del canto gregoriano ha a che fare con un'altra dimensione, non semplicemente con una dimensione di tipo estetico-musicale. Ha a che fare con la parola di Dio. Questa è sua. Viene in mente la parabola dei talenti, in un certo senso. Il tesoro della parola è stato consegnato alla Chiesa come un talento che la Chiesa deve rielaborare, deve far fruttare, deve riflettere, deve pregare e poi deve riconsegnare con una sua spiegazione e questa spiegazione diventa un fatto sonoro.
1: La difficoltà più grande è la solitudine. Perché naturalmente sei innamorato di Dio, ma non puoi toccarlo, e Lui non ti abbraccia come potrebbe abbracciarti un essere umano. Credo che questa sia la difficoltà più grande, ma per me è molto importante avere degli obiettivi nella vita. Io volevo fare qualcosa in nome di Dio, e come prete ho una vita molto ricca e posso aiutare molte persone, perché il problema dei nostri tempi è che le persone hanno molto vuoto e oscurità nei loro cuori. E io vengo chiamato da Dio per portarli in connessione con Lui. Quindi vedo molta felicità che avviene grazie a me, perché Dio mi usa come suo strumento di grazia. Per noi esseri umani, la conoscenza inizia con i sensi, con quello che vediamo, con quello che sentiamo. Possiamo toccare le altre persone, vedere immediatamente la loro bellezza, possiamo ascoltare la loro voce, possiamo guardarle negli occhi. Quindi è più facile innamorarsi di loro. Ma Dio è invisibile. Nessuno ha mai visto Dio, dice San Giovanni. Quindi entrare in contatto con Lui da questo punto di vista è più difficile, richiede più lavoro. È un lavoro più interiore, è un modo per scoprire la nostra profondità interiore. Non è così immediato, ma l'amore per Dio e l'amore per gli esseri umani sono simili. San Giovanni nella sua prima epistola dice anche: come fai a dire che ami Dio che non puoi vedere, se non ami tuo fratello che puoi vedere?

0: The role of the father in Western families.
1: Il ruolo del padre nelle famiglie occidentali oggi è stato indebolito. È un processo iniziato da diversi decenni. Una delle cause è in parte la reazione contro padri che erano oppressivi. Molte donne in passato erano depresse a causa dei loro mariti, quindi da un lato è comprensibile che ci sia stata questa reazione, che si sia voluta indebolire l'autorità del padre. Ma il ruolo del padre ha anche molto a che fare con il modo in cui si guarda a Dio. Dio in Gesù Cristo rivela se stesso come padre. Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro che sei nei cieli. Io sono un prete e nelle direzioni spirituali, nelle confessioni, ho notato che le persone hanno difficoltà a relazionarsi con Dio se non hanno avuto una buona relazione con il proprio padre, perché il padre li ignorava da piccoli, per esempio. Quindi vi è una relazione tra le due cose. Il ruolo del padre ha meno senso se non hai questa relazione con Dio come padre. E credo che i modelli alternativi di famiglia che vediamo oggi, per esempio il matrimonio omosessuale, abbiano in qualche modo a che fare con questo aspetto.
2: Also ich glaube, dass das größere Problem heute in Europa vor allem der Säkularismus ist.
3: Il problema più grande oggigiorno in Europa sono il secolarismo e il relativismo.
2: Probleme, die wir glaube ich haben, dass wir erkennen, dass es einen im Grunde fast einen praktischen.
3: Ci rendiamo conto che esiste un ateismo di fatto, cioè le persone, anche i cristiani, non praticano più la loro religione.
2: Von den anderen Religionen liegt auch daran, dass die Christen eben immer schwächer geworden sind.
3: Ciò è accaduto soprattutto perché questo è un periodo in cui l'uomo è più concentrato sulla ricchezza piuttosto che sul paradiso.
2: So dominant geworden ist, dass man dabei den Himmel vergessen hat.
3: D'altra parte, noi in quanto monaci dobbiamo promuovere non solo il dialogo interreligioso, ma anche il dialogo tra religione e secolarismo. Quindi è importante comunicare con coloro che non credono in Dio, perché non si perda una parte comunque importante dell'umanità.
1: Quando sono entrato in monastero nel 1982, la gente mi diceva: «Oh, per favore, non andare a Heiligenkreuz. Hanno questo tipo di liturgia in latino così noiosa, e poi i canti gregoriani». Ma è stato solo uno scherzo del Signore, perché tutto è cambiato. Ora qui in Austria veniamo chiamati i monaci pop, perché nel 2008 abbiamo avuto un grande successo con un nostro CD di canti gregoriani. In questo CD, intitolato Chant, Music for Paradise, non facciamo altro che cantare quello che cantiamo tutti i giorni, e così il canto gregoriano è diventato molto popolare. Questo è molto divertente, perché quando vai in un monastero non ti aspetti di

vedere dischi d'oro e di platino sulle pareti, ma noi li abbiamo. Nel far vedere questi CD vogliamo solo dimostrare che il Signore ama gli scherzi. Per esempio, questo è il primo disco d'oro che abbiamo vinto nel Regno Unito, dove siamo entrati nella top 10 della classifica pop. È molto divertente il fatto di aver vinto il disco d'oro e di platino in Inghilterra. Questo qui è per la Germania, dove abbiamo venduto 200.000 copie del CD Chant Music for Paradise. E anche il nostro nuovo album, Chant Music for Peace, sta andando incredibilmente bene.

Una delle cose che ho scoperto qui durante la preghiera è la dimensione fisica della preghiera comune. Nel mondo occidentale abbiamo una concezione astratta di molte cose. In particolare nella preghiera ci concentriamo molto su ogni parola che recitiamo. Diversamente dalla tradizione religiosa orientale, a volte non diamo la giusta attenzione alla dimensione dei sensi e alla dimensione fisica. Quando preghiamo nel coro ligneo, si potrebbe dire che stiamo in piedi nei nostri stalli come mucche. E uso questa analogia in modo proprio, perché i nostri padri della Chiesa parlano di ruminazione in riferimento alla preghiera. E come le mucche ruminano l'erba, noi ruminiamo i salmi. E l'obiettivo di ciò è che Cristo, attraverso le parole dei salmi, diventi carne dentro di noi. Il profondo desiderio del monaco è quello di essere unito a Cristo, di essere formato da Lui, in senso letterale, cioè che Cristo usi noi affinché diventiamo una vera e propria forma, come una coppa vuota al suo servizio. Il mezzo principale per ottenere ciò è la preghiera comune e la preghiera nel canto piano.

0: L'ostacolo più forte che ho incontrato qui e che continuo a incontrare sono io stesso. Davvero, devi essere molto paziente con te stesso. La regola di San Benedetto dice non disperare mai della misericordia di Dio, perché Egli è misericordioso ed è paziente con noi. È sempre così. Lui è più paziente con noi di quanto noi non lo siamo con noi stessi. In fondo, l'ostacolo più grande è sicuramente la persona che vedi davanti a te nello specchio.
1: Venire qui era collegato a un profondo desiderio di felicità. E fin dalla mia conversione ho raggiunto la felicità dentro di me. E non ci sono parole per descriverla. Ma la felicità in questo senso è qualcosa di diverso dal sentirsi costantemente felici. È la profonda consapevolezza delle mie radici, delle radici della mia vita. È un grande conforto sapere che la mia vita è stata pianificata secondo un piano generale. E il mio ruolo è quello di seguirlo. Quindi, la vita monastica è uno stile di vita che scegliamo per essere in grado di ascoltare meglio. C'è una dimensione musicale in tutto ciò, cosa che adoro. Quando ho letto per la prima volta la regola di San Benedetto, ho scoperto che la prima parola del prologo è ascolta, obsculta, o fili. Ascolta, figlio mio, le istruzioni del tuo maestro e attieniti ad esse con l'orecchio del tuo cuore. Quindi la nostra vita riguarda l'essere in grado di ascoltare ed è la ragione stessa del silenzio. Il silenzio nella vita monastica non è una forma di esercizio estetico vuoto, ma ha lo scopo di dare spazio a Dio in primo luogo e di dare spazio al tuo fratello, perché Dio, che è un Dio di amore, ci ama così tanto, ci dà così tanto spazio che dobbiamo aprire le orecchie molto bene per poterlo sentire.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, dal lunedì al venerdì, alle 19.30.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Gli antichi Umbri, chiamati Ombricoi da Erodoto e definiti da Plinio il Vecchio gens antiquissima Italiae, a partire dalla fine del secondo millennio a.C., nell'età del bronzo, si erano insediati in modo stabile in quella che oggi siamo soliti definire Italia di Mezzo. Un territorio molto più vasto dell'attuale piccola Umbria, che si estendeva dal Po fino al Tevere. Per la fondazione di Perugia le fonti antiche evidenziano un apporto umbro, più precisamente Sarsinate, come afferma nel IV secolo d.C. il commentatore dell'Eneide Servio. Alcuni secoli più tardi, agli albori dell'età del ferro, popoli migranti, che provenivano con ogni probabilità da Oriente o forse dall'Europa centrale, si insediarono a più riprese lungo le coste del Tirreno, dove fondarono colonie commerciali via via sempre più fiorenti. Poi penetrarono all'interno della penisola attraverso le strade naturali dei valichi dell'Appennino. Più che di una semplice migrazione, dovette trattarsi di un complesso processo di acculturazione, dove gli influssi orientali, spiegabili anche tramite contatti commerciali molto antichi, diedero luogo a una nuova facies culturale, come risultato della trasformazione subita dalle culture delle popolazioni locali. Questa primordiale mescolanza di culture differenti avrebbe quindi dato luogo a una nuova civiltà, quella etrusca. Intorno al VI secolo a.C., il Tevere divenne il confine naturale tra i due popoli, Umbri ed Etruschi, e Perugia, sulla sponda destra del fiume, divenne in quel tempo una delle più importanti città etrusche, federata con altri centri nella Lega della Dodecapoli. A Gubbio si conserva il più celebre testo della lingua umbra, le celebri Tavole Eugubine. Delle 7 tavole di bronzo, le prime 5, di redazione più antica, sono incise con caratteri umbro-etruschi, mentre una parte del retro della quinta e le altre 2 più tarde utilizzano caratteri latini, alfabeti diversi per la lingua degli antichi Umbri. In esse vengono raccontati i riti religiosi di quelle genti che riemergono dall'oscurità dei secoli con la forza indelebile dei segni. L'impresa della loro traduzione ha coinvolto i maggiori glottologi italiani. Grazie a loro si è potuto decodificare il contenuto delle tavole, che si tramandano la conoscenza degli antichi riti religiosi che caratterizzano la popolazione umbra. Nonostante la datazione delle tavole sia da porsi tra il III e il I secolo a.C., la loro stesura sembra recuperare testi molto più arcaici. Nelle 7 tavole, in cui viene illustrata l'organizzazione del potere sacerdotale e in cui vengono nominate le numerose divinità che caratterizzano il politeismo degli Umbri, tra cui la triade Grabovia, composta da Giove, Marte e Bofione, sono regolamentate e descritte complesse cerimonie religiose. Rituali a scopo lustrale e propiziatorio, imperniati sul sacrificio di animali e sull'osservazione augurale del volo degli uccelli. Dalle tavole eugubine e dalle testimonianze degli altri rari testi umbri, apprendiamo che la religione umbra era politeistica, come quella degli altri popoli italici o come quella romana, ed era diffusa in tutti i territori abitati dagli Umbri. Le divinità citate nel testo eugubino sono 25, ma altre ne troviamo nelle altre rare epigrafi in lingua umbra, come per esempio la Cupras Matres Plestinas, ovvero Cupra, madre degli Umbri Plestini, citata nelle lamine di Plestia, l'attuale Colfiorito. In territorio umbro si conservano reperti ceramici, armi, bronzetti votivi, che ci consentono di conoscere anche sotto l'aspetto della produzione artistica le caratteristiche

caratteristiche di questo popolo italico. La leggenda narra che Perugia fu fondata dall'eroe Auleste, fratello o figlio di Ocno, fondatore di Chiusi, Bologna, Mantova. È possibile che Ocno e Auleste abbiano avuto un ruolo importante sia nella colonizzazione etrusca della Valle Padana che in quella del territorio umbro-toscano. Se ciò fosse confermato, le due sculture che sulla Porta Marzia si affacciano dalla finta loggia sopra l'arco insieme a Giove, Etrusco Tinia, affiancati dai loro destrieri, potrebbero davvero rappresentare i due fratelli fondatori di città etrusche e non, come si riteneva tradizionalmente, i Dioscuri. Il nome di Auleste si trasformò nel Medioevo in Euliste e sappiamo che il mito dell'eroe fondatore di Perugia doveva essere ancora molto vivo e sentito nel XIII secolo, tanto che il Libero Comune volle inserire l'etrusco Euliste tra i rilievi della vasca mediana della Fontana Maggiore. Alcuni ritrovamenti di materiali dell'età del ferro, tra cui la spada ad antenne da Fontivegge e i frammenti fitti di Villanoviani recuperati nella zona del Verzaro lungo la piaggia Colombata e a Monteluce, testimoniano l'esistenza nell'VIII secolo a.C. di un abitato di capanne e di aree di sepoltura nelle zone limitrofe. Bisogna giungere intorno alla metà del VI secolo a.C. per rintracciare le testimonianze relative a nuclei gentilizi insediati nel territorio di Perugia, a Castel San Mariano sulla via per Chiusi e a San Valentino di Marciano sulla via per Orvieto. Tali testimonianze nella composizione dei corredi funerari riflettono modelli ideologici arcaici significativamente simili a quelli del vicino mondo italico. Si pensi al celebre carro di Monteleone di Spoleto. Le necropoli in uso in età arcaica confermano l'avvenuta definizione dell'agglomerato urbano e disegnano quello spazio che soltanto in età successiva sarà circoscritto dalla cinta muraria. Due documenti della fine del VI secolo a.C. indicano quali siano i principali referenti culturali nel processo formativo della città: il sarcofago dello Sperandio e la più antica testimonianza scritta finora restituita dalla città, l'alfabetario graffito sul fondo di una coppa di bucchero. Entrambi rivelano che nelle fasi iniziali Perugia fu tributaria soprattutto di Chiusi e di Orvieto. Il sarcofago, che la presenza di armi nel corredo funerario assegna a un guerriero, è infatti concordemente attribuito a un atelier chiusino e realizzato in pietra fetida, tipica di quella zona, mentre l'alfabetario, per ductus e grafia delle lettere, rinvia a Orvieto. In anni più o meno recenti sono state proposte diverse letture della scena rappresentata sulla fronte del sarcofago: una migrazione da Chiusi a Perugia, oppure il ritorno da una fortunata razzia, o la partenza di un capo con il suo seguito verso le terre padane, oppure la raffigurazione allusiva alla vittoria del committente perugino su gruppi umbri. Le mura della città etrusca si sviluppavano per poco meno di 3 chilometri seguendo le sinuosità orografiche del terreno, tanto da assumere la forma di un trifoglio avente le porte maggiori in corrispondenza delle protuberanze e le postierle destinate al transito pedonale in corrispondenza delle rientranze. La cortina muraria, formata da grossi blocchi di calcare travertinoso, è ancora visibile per ampi tratti, come quello lungo l'attuale via Battisti, o nell'ampia concavità della cupa, o nei tratti contigui all'arco della Mandorla e all'arco dei Gigli. La costruzione delle mura può essere datata alla fine del III secolo a.C. e denota un assetto urbanistico e una viabilità interna ed esterna già da tempo definiti e segnalati da tratti viari.
Tra le opere di interesse pubblico è l'imponente Pozzo Sorbello, profondo oltre 35 metri e caratterizzato dalla presenza, all'innesto tra l'imbocco quadrangolare e la canna cilindrica, di due grandi travi litiche costruite con blocchi di travertino che servivano a sostenere la copertura formata da grandi lastroni. È un'opera di alta ingegneria, di difficile datazione, anche se l'affinità con le caratteristiche costruttive delle mura a grandi blocchi squadrati fa supporre una collocazione cronologica nel III secolo a.C. Sulla base dei ritrovamenti è possibile individuare anche le principali aree sacre della città etrusca, in particolare quella connotata da un bellissimo muro di sostruzione che delimita verso nord, nell'attuale piazza 4 Novembre, una grande platea. Qui dovevano ergersi uno o più templi dedicati a divinità del Pantheon etrusco, esseri divini potenti e indecifrabili, che dominavano il mondo con poteri magici e misteriosi. Altri santuari dedicati alle divinità etrusche erano dislocati all'interno del perimetro urbano o in aree esterne. A loro testimonianza sono state rinvenute statuette in bronzo, come quelle della stipe di San Faustino, ed elementi in terracotta policroma come acroteri, antefisse, tegole. Le due porte che si incontrano nel circuito delle mura, in direzione nord l'arco etrusco o arco di Augusto e in direzione sud verso il Tevere e verso Roma la porta Marzia, sono quelle di più spiccata monumentalità, volta ad affermare la superiorità e la potenza della città. La porta Marzia ha subito uno spostamento a opera di Antonio da San Gallo al momento della costruzione della Rocca Paolina, 1540. Per cui gli stipiti, ancora in loco, risultano ora all'interno della rocca stessa. Sull'arco, ai cui lati sono due protomi umane, corre l'iscrizione Augusta Perusia, della fine del I secolo a.C., mentre più in alto viene simulata una galleria scandita da quattro pilastrini, con capitelli corinzi, che incorniciano cinque spazi, da cui si affacciano le figure dei protettori della città. Sulla cornice in alto è incisa un'altra iscrizione, Colonia Vibia, a ricordo dello Ius Colonie, concesso nel III secolo d.C. dall'imperatore di origine perugina Gaio Vibio Treboniano Gallo. L'arco etrusco, a nord, ha l'aspetto di una porta fortificata, incassata tra due robusti bastioni che sporgono come vere e proprie torri. Ha un arco a tutto sesto formato da due filari di conci radiali e da una cornice che inquadra un passaggio voltato a botte con andamento obliquo rispetto alle mura. Anche qui, sui conci dell'arco, l'iscrizione Augusta Perusia, in cui il recente restauro ha potuto recuperare tracce di colore rosso. Al di sopra dell'arco, tra due filari di conci sporgenti, su quello inferiore si legge Colonia Vibia, corre un fregio di tipo dorico, in cui riquadri con scudi si alternano a pilastrini scanalati con capitelli ionici, che funge da base a un secondo arco, oggi tamponato, dietro il quale doveva correre il camminamento di ronda. Lungo le pendici del colle su cui sorge la città sono ubicate numerose aree cimiteriali che hanno restituito materiali databili dalla fine del VI secolo a.C. Più antica appare essere la frequentazione delle due zone in cui si articola la necropoli del Palazzone nei pressi di Ponte San Giovanni. Questa necropoli, per dislocazione geografica, è forse da riferire, sia nella sua fase più arcaica, sia in quella ellenistica, a un nucleo abitativo minore, distinto dalla città, documentato già in età protostorica.
doveva trattarsi di un oppidum di Perugia, ubicato a controllo

del Guado del Tevere. La necropoli si compone di una serie di tombe ipogee scavate nella roccia di una collina, più o meno rifinite, di varia planimetria, la più parte databili nel periodo ellenistico, ognuna delle quali conserva all'interno di urnette decorate le ceneri dei defunti appartenenti a un'intera famiglia,

anni, interamente scavato nella roccia e accessibile attraverso un lungo dromos con ripida scalinata. L'interno, chiuso a suo tempo da una massiccia porta, riproduce la struttura delle coeve case di abitazione, comprese le decorazioni architettoniche che raffigurano gorgoni, teste maschili, protomi serpentine, volti femminili. L'atrio ha un soffitto a doppio spiovente. Ai lati si aprono quattro camere sepolcrali, in fondo un corridoio trasversale su cui prospettano tre vani, di cui quello centrale, il tablino, maggiore degli altri. Sullo stipite della porta d'ingresso è presente l'iscrizione etrusca che ricorda la costruzione della tomba ad opera dei fratelli Arnt e Lart Belimna. Qui è sepolto il capofamiglia, Arnt Belimna. Ritratto nella tipica posizione del banchettante, mentre al di sotto è rappresentata la porta degli inferi custodita da due geni alati. È un'opera di qualità altissima, che testimonia il livello raggiunto dall'artigianato perugino nel III secolo a.C. e che insieme alle urne dei discendenti della stessa famiglia mette in evidenza l'importanza e la ricchezza di questo gruppo gentilizio, dovuta alle coltivazioni agrarie intensive che consentivano di veicolare verso Roma grosse forniture di frumento. L'ultimo discendente, Volumnius Violens, deposto in un'urna di marmo, ha una formula onomastica bilingue, in latino e in etrusco. La tomba, concepita come una casa in dimensioni ridotte, corrispondeva a quella terrena ed esprimeva tutte le esigenze del proprietario, poiché il mondo dei morti doveva essere un modello del mondo dei vivi. Nella tomba il ceto aristocratico riaffermava i valori del proprio status e ciò giustifica il ritrovamento di oggetti che abbisognavano nell'altra vita. Immaginata a somiglianza di quella terrena, per cui la sepoltura non avveniva in una semplice fossa, ma in camere dotate di letti funebri, carri, vasellame, armature, monili, e dove oltre al capofamiglia dovevano avere sepoltura i discendenti e spesso anche i domestici. La ricca raccolta delle urne della necropoli del palazzone ci testimonia efficacemente sia la tecnica esecutiva adottata dagli scultori, che fa ampio uso della policromia, sia la ricchezza del repertorio mitologico rappresentato. Il sacrificio di Ifigenia, la morte di Troilo, il combattimento di Eteocle e Polinice, l'assedio di Tebe, Oreste perseguitato dalle Erinni, la battaglia tra Greci e Persiani, la caccia al cinghiale e Calidonio, la lotta tra Grifi e Arimaspi, le Centauromachie, le Gigantomachie, Scilla che combatte contro Odisseo, il riconoscimento di Paride, Marsia legato. Povera di rifiniture architettoniche, ma di grandissima importanza, perché non manomessa al momento del ritrovamento, è la tomba dei Cutu, riemersa casualmente una trentina d'anni fa durante i lavori agricoli sul cosiddetto Toppo di Monteluce. Lungo la parete di fondo, la sepoltura per inumazione del capofamiglia in un sarcofago di arenaria e tutt'intorno le 50 urne dei discendenti maschi, decorate con pitture e stucchi policromi, tra cui quella di un bel giovane un po' pingue, dai capelli dorati e dagli occhi cerulei. Alcuni oggetti di corredo, un cottabos e parti di un'armatura in bronzo, certo appartenenti al capofamiglia, erano sparsi tra le urnette. Le sepolture sono databili tra l'inizio del III e il I secolo a.C.,
e consentono di conoscere lo status sociale dei Kutu,

Una famiglia di condizione originariamente servile, assurda tra il terzo e il secondo secolo a.C., a un livello più elevato, forse in virtù dello sviluppo economico seguito alla guerra annibalica, il che consentì loro di far dimenticare l'origine servile, eliminando il Cai dalla formula onomastica e latinizzando infine il gentilizio in Cutius. Le ultime deposizioni della famiglia coincidono con gli eventi della guerra di Perugia tra Lucio Antonio e Ottaviano nel primo secolo a.C. I resti della necropoli dello Sperandio sono stati rintracciati ancora a nord della città, uscendo dalla porta Pulcra. Da essa provengono oggetti preziosi come il diadema aureo, ora conservato a Firenze, e il celebre sarcofago del Museo Archeologico di Perugia. La semplice camera sepolcrale, oggi visibile, è preceduta da un corridoio d'ingresso, al termine del quale ci si imbatte nella porta di chiusura dell'ipogeo. Sepolture isolate sono state rinvenute a ovest della città. Tra queste, di grandissimo interesse, è l'ipogeo di San Manno, datato alla fine del III secolo a.C. Si tratta di una sala rettangolare voltata a botte, secondo un uso ricorrente nell'area perugina, oltre che a Bettona e nella tomba del Faggeto, con due celle quadrangolari a metà dei lati lunghi, in cui risalta la perfezione costruttiva con cui i grandi blocchi di travertino ben squadrati sono stati messi in opera a secco seguendo filari assolutamente regolari. La tomba fu utilizzata come cantina del soprastante complesso medievale, che ne ha modificato l'accesso, ora dalla parte opposta rispetto a quello originale. Su una delle pareti si legge un'iscrizione funeraria lunga quasi 5 metri, che corre su tre righe e ci conserva memoria della famiglia Precu cui apparteneva l'ipogeo. A Bettona, città di confine legata a Perugia, l'elemento etrusco prevale sulla collocazione geografica alla sinistra del Tevere. Nel III secolo a.C. la città si cinge di una poderosa cerchia di mura e sempre alla fine di questo secolo va datato un bell'ipogeo con volta a botte simile a quello di San Manno. Alle pendici di Monte Tezio, a nord della città, in direzione di Umbertide, si trova la tomba del Faggeto, cui si accede attraverso uno stretto corridoio e di cui si conserva integra la porta con i cardini ancora funzionanti. Anche questa è caratterizzata dalla volta a botte formata da conci disposti radialmente. Al momento della scoperta, attorno al 1920, sulla banchina che corre all'interno del vano sepolcrale era conservata una semplice urna di travertino con il nome del defunto, Arnt Cairnina, e alcuni materiali di corredo che fanno datare l'ipogeo al II secolo a.C. Presso il popolo etrusco erano molto sviluppate le concezioni religiose relative al mondo dei morti. Il mistero del passaggio dalla vita alla morte viene spesso rappresentato nell'arte etrusca, dove compare la figura di un demone infernale, Carun, geloso custode dell'aldilà e traghettatore di anime. Su molte urne cinerarie di area perugina troviamo scolpita la figura di un animale mostruoso, il cui aspetto sembra preludere alla rappresentazione medievale del grifo di Perugia. I materiali restituiti dalle diverse necropoli perugine ci consentono di riconoscere diversi prodotti realizzati da botteghe artigiane, molte delle quali attive in altri centri dell'Etruria o importati dalla Grecia. Come le numerose ceramiche attiche, tra cui l'anfora a figure nere da San Valentino di Marciano con Teseo e il Minotauro, o la Kilix a figure rosse con giocatore di Cottabos del pittore Antifon. O il grande vaso attico

a figure rosse con coperchio bronzeo raffigurante il mito di Triptolemo, proveniente dalla necropoli del Frontone. Da sepolture dell'area perugina provengono anche alcune dei più celebri bronzi etruschi dell'età arcaica, i tripodi Leb. Rinvenuti a San Valentino della Collina e ora nel Museo Archeologico di Monaco di Baviera, e i bronzi pertinenti ai carri di San Mariano. Si tratta principalmente del rivestimento di tre carri che appartenevano sicuramente a uno dei nuclei gentilizi che controllavano il territorio tra Perugia e Chiusi. Essi manifestano il potere goduto dai nuovi principes, potere che si mantenne fino alla seconda metà del VI secolo a.C. La fossa conteneva, oltre a molti altri elementi relativi al banchetto e all'armatura, numerose statuette e applique in bronzo fuso, oltre alle lamine bronze di rivestimento, i cerchioni delle ruote e i finimenti per il tiro di tre carri, i cui resti hanno reso possibile la loro ricostruzione. Uno dei carri rinvenuti nella tomba era un carpentum, ovvero il calesse su cui saliva la sposa, o in generale i coniugi, databile intorno al 560 a.C. Le lamine in bronzo, decorate a sbalzo e a cesello, con le avventure del giovane Peleo, il padre di Achille, si riferiscono in modo simbolico al mondo femminile e al ruolo della donna, che presso gli Etruschi godeva di una particolare considerazione. Un altro è il currus, ovvero la biga, che il principe utilizzava per i suoi spostamenti e che lo accompagna nell'aldilà anticipandone l'apoteosi. Le raffigurazioni mitologiche rappresentate sui rivestimenti bronzei simboleggiano l'auto-identificazione del principe con gli eroi rappresentati e sembrano voler raccontare il viaggio del defunto e il suo avvicinamento agli dei. Ancora da Perugia proviene lo straordinario cinerario bronzeo del IV secolo a.C. con il ritratto di un giovane semidisteso sul coperchio nella classica posizione del banchettante. Rinvenuto nell'Ottocento, è oggi conservato all'Ermitage di San Pietroburgo. La produzione minore in bronzo conta anche numerosi oggetti d'uso, come gli specchi, decorati con raffinate incisioni, appartenenti ai corredi delle tombe femminili, come quello della necropoli di Santa Caterina Vecchia, che raffigura Elena, Laomedonte e i Dioscuri. Mentre dalle sepolture maschili provengono elmi, scudi, schinieri, strigili e altri oggetti legati alle attività guerrische e atletiche. Altri ritrovamenti che caratterizzano le sepolture femminili sono i monili, come i bellissimi orecchini d'oro, anch'essi dalla necropoli di Santa Caterina, nei pressi di Perugia, o come quelli provenienti dalla tomba di Bettona. Le urne cinerarie in pietra sono realizzate in una pietra locale tratta dalle cave di Santa Sabina, nei pressi di Corciano, un calcare travertinoso, che veniva rifinito a stucco e dipinto con colori vivaci. La diffusione dell'uso dell'incenerazione, con il conseguente costume funerario di deporre le ceneri dei defunti entro urne scolpite in pietra, a Volterra si utilizzò l'alabastro, a Chiusi più di frequente la terracotta, determinò dal IV secolo a.C. in avanti, per tutta l'età ellenistica, una fiorente produzione artigianale. Sul coperchio delle urne veniva raffigurato il defunto o la defunta o la coppia di sposi, mentre sulla cassa erano scolpite scene mitologiche o legate alla sfera dell'oltretomba. Miti greci e temi più propriamente etruschi coesistevano, accomunati dall'adozione dello stesso linguaggio figurativo in una delle più caratteristiche manifestazioni dell'arte etrusca a Perugia.
Un gruppo di materiali, frutto di uno scavo realizzato nel quartiere perugino di Elche, è stato di recente recuperato ed è ora esposto nel Museo Archeologico. Si tratta del coperchio di un sarcofago e di ben 22 urne provenienti dall'ipogeo della famiglia dei Cacni, appartenenti al periodo ellenistico, di particolare raffinatezza esecutiva, arricchite dalle tracce di doratura e di pigmenti colorati, che segnala l'attività a Perugia di botteghe di altissimo livello artistico, in cui forse operavano maestranze della vicina città di Chiusi. Insieme agli oggetti di corredo, il ritrovamento permette di ricostruire il contesto dell'evoluzione culturale, sociale e ideologica di una parte della classe dominante della città di Perugia tra la fine del IV e il I secolo a.C., e offre quindi uno spaccato della storia sociale delle élite aristocratiche nelle prime fasi della romanizzazione, con le sue forme di autorappresentazione in un sepolcro riservato prevalentemente alla linea maschile della famiglia. In una delle urnette, quella appartenente a Art Cacno, è rappresentato il mito di Enomaue di Pelope, noto alla letteratura greca grazie alla descrizione di Pausania. Recenti indagini archeologiche in località Strozza Capponi hanno messo in luce ben 34 tombe a camera e 11 a fossa in una necropoli già indagata nell'Ottocento, che doveva ospitare oltre 100 tombe ipogee. Tra questa, la più importante è quella degli Anei Marcna, chiamata Tomba del Letto Funebre. Scavata nel bancone di travertino, preceduta da un lungo dromos e trovata inviolata, la tomba ospitava sulle banchine 8 urne cinerarie decorate con rilievi scultorei dai vivacissimi colori e con iscrizioni rubricate che si riferiscono alla famiglia degli Anei Marcna. Scene di commiato, la lotta tra centauri e lapiti, Scilla, la leggenda dei sette contro Tebe, figure femminili, bucrani, si susseguono sulla fronte delle 8 urne. Ma il ritrovamento forse più eccezionale sono due gruppi di elementi bronzei che hanno consentito di supporre la presenza di ben 5 letti funebri e la ricostruzione di 2 di questi, caratterizzati da 2 bellissimi fulcra a forma di testa di volatile e di testa di mulo. La celebre iscrizione, nota come Cippo di Perugia, è una delle più lunghe iscrizioni in lingua etrusca. Essa corre per ben 46 righe sulle 2 facce di una stele in pietra, rinvenuta nel 1822 sulla collina di San Marco nei dintorni di Perugia. La stele era infissa nel terreno e doveva sporgere per circa 1,5 metri. Poiché il testo riporta un accordo tra le famiglie dei Veltina e degli Afuna, relativo alle modalità d'uso comune di una proprietà contenente una sorgente e una tomba dei Veltina, possiamo dire che si tratta della monumentalizzazione di un patto e che con ciò esprime la volontà di tramandare agli eredi un accordo espresso in termini giuridici.

Roma aveva rivelato i suoi intenti espansionistici sulle città dell'Etruria meridionale fin dall'inizio del IV secolo a.C. Già padrona della Campania e della Puglia, nel 311 a.C. essa diresse il suo esercito verso Perugia, riportando un trionfo sulla città, con conseguente richiesta da parte di questa di una tregua di 30 anni. Gli scontri ripresero tuttavia subito dopo e nel 295 a.C., secondo Livio, morirono in battaglia contro i Romani ben 4.500 perugini e la città dovette pagare una somma altissima alla Repubblica Romana.

Nello stesso anno, nel corso delle guerre sannitiche, la disfatta degli Etruschi e dei loro alleati Umbri, Sanniti e Galli, presso Sentino, nel Fabrianese, nello scontro contro i Romani e i Piceni, loro alleati, segnò la strada del dominio di Roma su tutta l'Italia centrale. Rimasero tuttavia inalterati i latifondi delle aristocrazie terriere ed è questo il motivo per cui Perugia non subì grossi sconvolgimenti dal punto di vista economico, anzi le necropoli mostrano lo svilupparsi in questo periodo di un'intensa attività agricola e di sfruttamento del territorio che si allargò ad interessare i numerosi pagi che circondavano la città. Perugia fu quindi alleata di Roma nella guerra annibalica, provvedendo a rifornirla di legname e di frumento lungo la via fluviale del Tevere. Nel 130 a.C. fu eletto console a Roma Marco Perperna, di probabile origine perugina, e la città vide di lì a poco entrare nel corpo senatoriale altre due famiglie perugine, quelle dei Vivi e dei Volcacei. Etruschi e Umbri si ritrovarono così inseriti nel corpus dei Cives Romani, assegnati a diversi municipi e tribù. Perugia divenne municipio retto da un quattruorviro e fu assegnata alla tribù Tromentina. Un radicale cambiamento fu determinato anche dall'uso sempre più diffuso della lingua latina, sia in ambito pubblico che privato. Dai dintorni di Perugia, probabilmente da Pila o forse da Sanguineto, una località nei pressi di Tuoro, proviene la più celebre scultura bronzea del mondo etrusco, una fusione a cera persa in sette pezzi, nota come l'Arringatore, e cioè l'etrusco Aulo Metello, ritratto con realismo tra la fine del II secolo e gli inizi del I avanti Cristo, con il braccio alzato in avanti a chiedere il silenzio della folla. Essa segna simbolicamente la scomparsa della civiltà etrusca lentamente assorbita da quella romana. Una delle più tarde iscrizioni etrusche a carattere pubblico è quella incisa sul bordo della sua toga, dove si legge che la statua fu dedicata ad Aulo Metello da parte di una magistratura, forse in un monumento sepolcrale fuori città o in un santuario. Caratterizzata dalla venerazione di più divinità, la religione romana, influenzata sia dalle tradizioni religiose dei popoli italici, Umbri, Sabini, Sanniti, Latini e Etruschi, sia dopo la conquista della Grecia dalla religione greca, fu aperta nei confronti delle religioni di altri popoli, di cui spesso assimilò divinità, credenze e riti. La Pax Romana consisteva proprio in questo: rispettare le tradizioni religiose, politiche e sociali dei popoli conquistati, integrandole con la legge e la giurisdizione di Roma. La religione presso i Romani aveva una funzione prevalentemente sociale e politica, e per mezzo di essa tutti i sudditi erano chiamati a riconoscere e onorare la potenza divina base dell'impero. Lo stesso imperatore pretese di essere adorato come una divinità, assumendo il titolo di Pontifex Maximus. Con l'uccisione di Cesare, la sconfitta dei Cesaricidi, la nascita del secondo triumvirato e l'elezione a console di Lucio Antonio nel 41 a.C., si accese un grosso contrasto politico e la scelta strategica della guerra da parte di Lucio Antonio ricadde su Perugia, descritta da Appiano come città salda, sicura, fortificata. Testimonianza del Bellum Perusinum sono le numerose ghiande missili lanciate dai soldati con fionde, con iscrizioni di incitamento, talvolta oscene, ai propri comandanti. A conclusione dell'assedio e con la vittoria di Ottaviano, un incendio distrusse la città, ad eccezione di un tempio di Vulcano e di una statua di Giunone che fu portata a Roma. La città venne poi restituta, cioè completamente riordinata e chiamata Augusta in onore di Ottaviano, divenuto imperatore. Ve ne è testimonianza nei cippi ritrovati nei pressi di Porta Sant'Angelo.
La presenza di Roma si consolida in tutto il territorio umbro, dove troviamo ancora oggi testimonianze sia delle opere pubbliche realizzate dai romani, come strade, ponti, teatri, templi, che di domus con pareti affrescate, mosaici e rivestimenti in marmi rari, opere di straordinario valore storico, artistico e urbanistico, a riprova dell'elevato livello sociale, culturale e delle eccezionali conoscenze tecniche dei romani. Una ripresa economica sembra esserci stata dalla fine del periodo augusteo e per tutto il primo secolo d.C., dovuta soprattutto al successo personale e alla carriera di personaggi legati all'antica aristocrazia della città. Nel corso del III secolo d.C. fu eletto imperatore un cittadino di Perugia, Gaio Vibio Treboniano Gallo. E fu grazie a lui che la città divenne colonia, come leggiamo sulle principali porte della città. L'area del foro della città romana, identificata nell'attuale piazza 4 Novembre, era terrazzata con uno splendido muro in opera quadrata, come è possibile vedere in via delle Cantine. Ai piedi della terrazza dell'Acropoli, in piazza Cavallotti, gli scavi hanno portato in luce due tratti di strade basolate, mentre nella vicina piazza Morlacchi sono state individuate strutture pertinenti a un edificio con un mosaico geometrico policromo di età tardo-antica, V-VI secolo d.C. Terrecotte architettoniche, riemerse dagli scavi sotto il Duomo, testimoniano l'esistenza di edifici templari di due fasi cronologiche comprese tra il VI e il II-I secolo a.C. Esse sono state riferite sostanzialmente a un tempio della cui fase più tarda si conserva, a livello di fondazione, il monumentale podio affacciato verso l'attuale piazza 4 Novembre. Sono infine emerse cornici marmoree riferibili all'età romana, tra cui sono ben visibili i resti di una domus romana con pareti affrescate. In un'area suburbana rispetto alla città antica sono presenti i resti dell'anfiteatro romano del I secolo d.C., la cui ellisse, ricostruita, occupava uno spazio di 80 per 60 metri. È visibile all'interno del Palazzo della Penna un lungo tratto del muro perimetrale in opera cementizia, per un alzato massimo di 3 metri, in cui si aprono gli ingressi della cavea. All'epoca romana è da attribuire la presenza di terme nell'attuale zona della Conca, con un mosaico in bianco e nero rappresentante Orfeo e le fiere dell'inizio del II secolo d.C. Qui il mitico cantore è colto nell'atto di ammaliare una schiera di 40 animali con il suono della lira. Le vicine strutture documentano la trasformazione di parte del complesso in edificio di culto cristiano. Appena fuori città, presso la chiesa di San Bevignate, i lavori di restauro della chiesa hanno portato alla scoperta di un ampio tratto di pavimentazione in cotto e a una quota inferiore di un tratto di pavimentazione a mosaico appartenente a una villa residenziale appena fuori città. Si è inoltre messo in luce un sistema di vasche, diverse per tipologia e superficie, due delle quali, collegate tra loro, presentano una pavimentazione a mattoncini disposti a spina di pesce. Il rinvenimento di canalizzazioni e di altri elementi pertinenti ha fatto pensare a una utilizzazione dei locali come fullonica, tipica lavanderia-tintoria di epoca romana.

Perugia, posta a dominio della Valle del Tevere e della strada che univa le due capitali dell'Impero Romano d'Occidente, Roma e Ravenna nel VI secolo, nel corso della guerra greco-gotica 535-553, fu teatro dell'assalto dei Goti alle sue mura, strenuamente difese dal vescovo Ercolano, vero e proprio defensor civitatis e rappresentante del comune interesse della romanità e della cristianità contro i barbari. A 40 giorni dalla sua decapitazione, avvenuta tra la fine del 548 e l'inizio del 549, il corpo incorrotto di Ercolano, sepolto sotto le mura, fu trasportato in una basilica funeraria intitolata a San Pietro, che sorgeva su un'altura non longe a Civitate, il Monte Calvario, fuori Porta Marzia. Questa basilica, in cui sono reimpiegate 16 colonne romane, a testimonianza della precoce data della sua costruzione, IV-V secolo, doveva fare parte di un insieme di edifici cimiteriali, tra cui un mausoleo. Qui dovevano essere presenti due sepolture al centro e altre nelle nicchie e nel corridoio. Un edificio a sé stante, divenuto poi la cripta della basilica, con modifiche apportate nel X secolo, quando le spoglie di Ercolano furono trasferite nella cattedrale di San Lorenzo e la chiesa di San Pietro divenne abbazia benedettina. Sulla strada che conduceva a Roma, tradizionalmente occupata da aree cimiteriali fin dal tempo degli Etruschi, poi dei Romani, sorse più tardi un altro edificio dedicato a San Costanzo, probabile vescovo di Perugia, martirizzato al tempo dell'imperatore Antonino o Marco Aurelio e sepolto, secondo la Passio Costanzi, non longe ab urbi in loco qui dicitur Areola. La chiesa conserva al suo interno alcuni marmi che costituivano parti di un altare, forse quello che si trovava nel mausoleo cristiano di San Pietro, decorate con eleganti tralci originati da un cespo di acanto e abitati da leggiadri uccelletti, un motivo che rimanda alla scultura di età augustea, realizzato probabilmente nel I secolo d.C. e riutilizzato in età paleocristiana. Le sepolture dei corpi di santi e beati in sarcofagi risalenti all'antichità romana e l'uso di utilizzare sarcofagi come altari in chiese cristiane ha due esempi illustri a Perugia, nella chiesa di Sant'Ercolano e nell'oratorio di San Bernardino. Il primo è un sarcofago di II-III secolo d.C., trasferito in Sant'Ercolano dopo il suo ritrovamento nel 1616 a Sant'Orfeto, una località situata lungo un percorso che svalicava poco a nord di Perugia. Per le sue grandi dimensioni e per la qualità del marmo impiegato, doveva appartenere a un personaggio di grande rilievo. Probabilmente lavorato in officine romane, esso rappresenta due grandi figure di leoni. Il secondo, un sarcofago marmoreo raffigurante la Missio Apostolorum, rinvenuto nel campo dell'Orto presso l'insediamento francescano di San Francesco al Prato, fu usato nel 1262 per tumulare il corpo del beato Egidio, uno dei primi compagni di San Francesco. È il pezzo più bello che si conservi in Umbria, a testimonianza dell'arte dei primi secoli del cristianesimo, con al centro Cristo, alla sua sinistra una donna, la personificazione della Chiesa, e alla sua destra i ritratti di filosofi a rappresentare il Collegio degli Apostoli. È opera della metà del IV secolo d.C. e fu lavorato in una importante officina romana, forse la stessa da cui proviene il celebre sarcofago di Giunio Basso.

0: A nord della città, uscendo dall'Arco di Augusto e percorrendo la strada in direzione di Ravenna, in una zona che doveva essere occupata dalle milizie bizantine di stanza Perugia, fu edificata nel VI secolo la chiesa di San Michele Arcangelo, che nonostante le mutilazioni e le modifiche intervenute nel corso dei secoli, è uno dei più significativi monumenti paleocristiani dell'Umbria, per gli evidenti influssi bizantino-ravennati, per le tecniche murarie tardo-romane impiegate nella sua costruzione e per il consistente uso di materiali tratti da edifici di età classica. Nella sua iconografia, esso rappresenta una replica in scala minore di un edificio assai noto, la chiesa ravennate di San Vitale, che svolse la funzione di chiesa palatina riservata alle cerimonie religiose della corte. L'edificio originario presentava una pianta cruciforme per la presenza di quattro piccoli vani, ubicati in corrispondenza dei punti cardinali che si aprivano, per mezzo di quattro trifore, sul muro perimetrale della navata anulare. Il vano circolare centrale, non perfettamente concentrico rispetto al muro perimetrale, sosteneva la copertura, forse in origine a cupola, attualmente a tetto, sorretto da arconi gotici. Ciò che caratterizza maggiormente l'interno è la presenza di 16 colonne di spoglio suddivise in due gruppi di 8 con capitelli corinzi, in alcuni dei quali compaiono lettere greche, tra cui le più ricorrenti sono Eta, Rho, Omega. Quelli in corrispondenza degli assi della chiesa sono di granito e di dimensione maggiore. Le altre, di marmo grigio su alto piedistallo, creano un ritmato rapporto proporzionale e cromatico. Perugia, bizantina dopo il 537 d.C., nel passaggio dalla tarda antichità al Medioevo, vide la trasformazione delle forme e degli spazi insediativi della città romana in funzione della presenza dei nuovi ceti egemoni e delle nuove istituzioni. Le complesse vicende storiche e le testimonianze d'arte, anche se rarefatte nei secoli dell'Alto Medioevo, continueranno a fluire nel tempo, contribuendo allo sviluppo del patrimonio artistico di una città che può vantare nel corso del tempo una ricchezza di culture, memorie e accadimenti straordinariamente ampia e varia.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
4: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il 1° novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma per... avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997 uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano e ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome e dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

0: Io non leggo Maria, io leggo Giacomo. Ma non è un leggere in cui le lettere sono diverse. È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza di qualcuno che ce l'aveva con me. E solo con me quella presenza era Dio, che ti dice: tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio, relativamente a me stesso. Sono stati anni molto belli, molto fecondi, anni però in cui ho percepito che non fosse il tempo giusto per me. Uscito dal seminario, ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi, io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante, che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone, aiutato da chi di dovere all'interno della comunità. Ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa, geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore. Quindi sì, papà aveva ragione, è molto difficile, ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora, come di consuetudine, si aprono le porte di questa cucina, si accendono i fornelli e trovo lì pronto il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: E infatti sono sicura che anche voi amiche e amici a casa siete lì pronti a scoprire insieme a me qual è il primo piatto che prepara per noi oggi il nostro chef. Chef, che cosa stai facendo?

0: lì?
1: Sto tagliando del guanciale.
0: Aha.
1: Abbiamo calato una pasta lunga, caratterizzata da possibilità di soffiarci all'interno.
0: Bucatini?
1: Esatto. E quindi guanciale, bucatini, pomodoro, un altro unico e solo ingrediente, pecorino. Cosa facciamo?
0: La matriciana, lo svelo. Bene. Io al posto tuo, ma vado.
1: Benissimo.
0: Subito a leggere la lista degli ingredienti precisi con le dosi perché anche a casa possano prepararla insieme a noi. Per fare la pasta alla matriciana occorrono 400 g di bucatini, 400 g di pelati, pecorino, 200 g di guanciale, olio extravergine d'oliva. Oh, e qui si apre un mondo, anche perché a matriciana con la A, qualcuno scrive matriciana senza la A. Però
1: ed è corretto in tutti e due i modi.
0: Ah, io pensavo che essendo una ricetta tipica di Amatrice si dovesse dire Amatriciana.
1: No, ormai è sdoganato e vengono usati tutti e due i termini.
0: E quindi noi facciamo questo piatto finalmente oggi, eppure ci sono tante domande che devo farti. Innanzitutto stai affettando del guanciale.
1: Sì.
0: Sia mai che qualcuno usi la pancetta,
1: no,
0: vero chef?
1: No, è un altro piatto.
0: È un'altra cosa.
1: Massimo rispetto, ma è un altro piatto, Miche. E preciso subito una cosa, negli ingredienti c'era olio, non dovrebbe andarci. Noi lo mettiamo nella lista perché se il nostro guanciale non fosse particolarmente stagionato, rischieremo che si attacca alla padella. E allora mettiamo pochissimo olio, soltanto, ma ecco, questo è quello che ci concediamo.
0: Per rendere antiaderente, diciamo, la nostra,
1: esatto,
0: padella, giusto?
1: Giustissimo.
0: Quindi un pochino di
1: proprio
0: olio, bei pezzi di guanciale presenti, consistenti. Ma è vero che va soffritto il guanciale e un po' va tenuto da parte per metterlo croccante alla fine nel piatto?
1: Diciamo che è stata un'evoluzione del piatto per renderlo un pochino più carino nel momento in cui impiattiamo, più gradevole per alcuni aspetti. No, non è assolutamente necessario.
0: E nel tempo in cui si cuoce la pasta il nostro sugo sarà pronto, giusto?
1: Sì, e scusa se puntualizzo alcune cose, però siccome è una ricetta estremamente semplice, però va fatta come deve essere fatta, il guanciale non va fatto soffriggere, ma va fatto sudare.
0: Ah, ecco, scusa.
1: Deve rilasciare il più possibile i grassi, diventare croccante, ma non soffriggere.
0: Ah, ok, benissimo. Allora, io uso a volte dei termini inappropriati, meno male che ci sei tu che ci insegni tutto. Hai capito, Luigi? Non si deve soffriggere, ma deve sudare il guanciale in padella. Tu lo fai sudare il tuo guanciale in padella?
2: Sì.
0: La fai la matriciana?
2: La faccio la matriciana. La faccio. Allora, iniziai con la cipolla sfumata col vino rosso. Mi sono convertito e non ho più messo la cipolla. Però metto il pepe.
0: Il pepe, che però è già presente nel guanciale.
2: Sul pecorino, quando lo spolvero, metto il pepe.
0: Aggiunge anche un po' di pepe. Sonia, sì, la fa bene la matriciana, Luigi?
3: Buonissima. Anche Giacomo fa un'ottima matriciana.
0: Vostro
3: io
0: figlio
3: invece...
0: Giacomo?
3: Sì, vostro Giacomo figlio. Nostro figlio. Io invece, purtroppo, perché lo so che non va fatto, però un po' di cipolla la metto.
0: E qui si apre un altro capitolo, sì, perché anche un mio amico di Amatrice, quando è venuto a farmela a casa mia, ci ha messo la cipolla. Però il nostro chef dice che la cipolla in realtà non va.
1: Non va, non va. L'ho detto proprio nella semplicità, proprio quando i piatti sono particolarmente semplici, poi danno luogo a interpretazioni diverse con l'aggiunta di ulteriori ingredienti che sembra che vadano ad arricchire il piatto. Ci sto, nel senso che va bene. Quando parlo di queste cose cambio un po' il tono della voce perché
0: mamma mia,
1: sono...
0: diventa severo.
1: Perché ci tengo particolarmente.
0: Allora, diciamo che uno può anche fare una matriciana a modo suo. Perché Luigi, dire, con il vino rosso addirittura sfuma la cipolla... Poi però hai detto che hai smesso.
2: Ho smesso. Perché ho visto
1: questo,
2: una trasmissione in cui una signora veramente diceva no.
0: Assolutamente. Vedi quanto è importante fare delle trasmissioni come la nostra, che sono divulgative di quelle che sono le tradizioni, le origini, la correttezza nella preparazione di alcuni piatti che hanno una loro disciplinare.
1: Sì, altrimenti c'è poi una trasmissione della tradizione orale, fino a poco tempo fa era orale, non esisteva una vera e propria disciplinare.

0: e quindi la tradizione poi diventa quella di casa propria. Io massimo rispetto, però alcuni piatti vanno fatti in un certo modo.
1: Ma il pomodoro quando lo metti poi?
0: Mi serve la base grassa.
1: Grassa.
0: Quindi, ma è un, diciamo che vanno di pari passo la cottura della pasta e la preparazione.
1: E qui ci siamo. Lo metti alla fine quando?
0: Io lo metto alla fine.
1: Quando impiatti?
0: No, lo metto alla fine nel senso, una volta che l'ho tolta dalla, ci abbiamo girato la pasta, tutto bello, metto il pecorino. La lascio stare un attimino, poi impiatto e aggiungo pecorino.
1: Pecorino, quindi un po' fila anche dentro.
0: Tutto questo lo facciamo per non farla filare.
1: Allora dopo guardo bene come fai e imparo finalmente a fare anch'io la matriciana come si deve, perché io devo anche confessare che, per esempio, come per la carbonara, questo fatto della cipolla, una cosa che non si fa, però il mio papà metteva anche nella sua carbonara la cipolla e a me piaceva tantissimo.
0: Ma assolutamente, sono d'accordissimo. Però diventa
1: è un'altra cosa. Infatti era la carbonara di Rosario,
0: perfetta,
1: il mio papà.
0: Perfetta, ci sta tutto, è giustissimo, correttissimo, sicuramente buonissima.
2: La nonna della matriciana, sai chi è?
1: Chi è?
2: La gricia.
1: Ah!
2: Alla quale è stato aggiunto il pomodoro.
1: Sei d'accordo, chef, con questa affermazione di Luigi?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì, perché
1: se la faccio pensavo di no.
0: La gricia nasce in un paese di
1: meno male, anzi, Luigi tira un sospiro di sollievo.
0: No, perché allora la gricia, storicamicenni storici ci dicono che nasce ad Accumoli, paese vicino a Amatrice,
1: in Abruzzo.
0: Siamo sì ai confini, e poi Amatrice se ne impossessa in quanto maggior turismo, maggior affluenza di persone, paese più grande, e viene aggiunto il pomodoro.
1: Ho capito.
0: Questa è una delle storie, delle favole che girano intorno a queste preparazioni. Noi abbiamo aggiunto comunque un pochino di sale.
1: Ho visto, ti poca, stavo per chiedere.
0: Poco, perché tra guanciale e pecorino sicuramente andremo a bilanciare il piatto già in questa maniera.
1: E però, ti chiedo scusa, il pomodoro, visto che hai messo dei pelati, giusto?
0: Sì, allora, addirittura l'originale nasce con i pomodori freschi.
1: Ah, ecco.
0: Perché non c'erano i pelati,
1: certo,
0: naturalmente, quindi era il pomodoro messo, certo, in padella. E quindi poi la formula moderna che si avvicina di più è con i pelati.
1: Benissimo, allora mentre il nostro sughetto alla matriciana continua ad andare in padella, direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Bolzano ma vive a Roma, si chiama Daniela Battizocco. Daniela, benvenuta!
3: Buongiorno! Buongiorno a
1: Eccola
3: tutti!
1: Eccola qui, ti presento il nostro chef Fabio
0: Daniela,
1: Cinelli.
0: Benvenuta.
3: Molto piacere, chef
1: Alle
3: Fabio.
1: Alle prese con una matriciana doc.
3: E infatti stavo ascoltando dietro le quinte, tutti i segreti.
1: E
3: interessante.
1: Poi ci sono i nostri amici assaggiatori Sonia e Luigi.
3: Buongiorno Sonia,
4: ciao
3: Daniela.
4: Ciao, benvenuta, buongiorno.
3: Benvenuta.
1: E siamo curiosi di sapere, perché tu sei bolzanina d'origine. Hai vissuto a Roma tantissimo tempo, ora ci racconti. Io prendo gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare.
3: Perfetto.
1: E con questi ingredienti cominciamo a fare qualcosa. Cosa ti serve?
3: Una terrina.
1: Una terrina, eccola.
3: Grazie.
1: Qua, perché per prima cosa amalgamiamo burro e zucchero. Allora, tu vivi a Roma e sei sposata con Brando.
3: Sì.
1: E avete due figli bellissimi, li abbiamo in fotografia, Camilla e Niccolò.
3: Sì.
1: Che qui erano piccoli. Oh, una famiglia di belli,
3: sì,
1: belli
3: che
1: proprio.
3: Che storia, hermano, che nostalgia di quando erano così.
1: Perché adesso Camilla quanti anni ha?
3: 23.
1: E Niccolò?
3: Da poco. E Niccolò ne compie 20 a luglio.
1: E sono bravissimi, studiano,
3: sì, studiano, lavorano.
1: Sono proprio bravi. Ma te chi?
3: Sono ordinatissimi.
1: Vero? Chi ti ha insegnato a cucinare?
3: Guarda, io cucino da quando ero piccolina, innanzitutto con le pentoline di plastica che mettevo sul termosifone per far, per far uscire l'aroma di qualche ingrediente che ci mettevo.
1: Ma quando eri a Bolzano, ma è stato difficile il passaggio Bolzano-Roma?
3: È stato meraviglioso,
1: ti
3: dico la verità.
1: Senza traumi? Quindi a Roma tu hai trovato subito il tuo habitat naturale?
3: Assolutamente. È stata l'inizio della mia, diciamo, della mia vita, perché si è compiuta poi con la formazione della mia famiglia.
1: Certo, una bella famiglia.
3: Esatto, conoscenza di mio marito e un sacco di cose belle.
1: Bene. Fabio, il nostro chef è pronto ad impiattare. Attenzione, attenzione, mentre Daniela sta facendo questo impasto.

0: pasto tra burro e zucchero, stai quasi, come si dice, sabbiando, chef?
1: Sabbiando.
0: Stai sabbiando burro e zucchero. Il nostro chef è pronto ad impiattare i nostri bucatini alla matriciana. Guardate che meraviglia.
2: Che meraviglia.
1: La pasta meno disciplinata che esiste.
0: È vero, infatti mio marito li mangia sempre con un bel bavaglione per preservare le camicie, soprattutto quando va a pranzo.

0: impatacato.
1: Posso dire una cosa? Sonia, evitiamo di farla assaggiare a Luigi, per favore, vi prego.
0: A Luigi potremmo tagliarla come per i bambini. Che belli, i bucatini che sguisciano. Da una... Però vedi, chef, che un po' il pecorino fila.
2: Poco, colpa del pecorino.
0: Colpa del pecorino. Bene, allora, mentre Daniela continua ad impastare, aggiungeremo poi uovo, farina e tutto il resto, il nostro chef ha impiattato, decora il suo piatto, io vi lascio con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui fra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
10: La lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
18: Buongiorno!
19: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
20: Siamo nel cuore di Cascia.
21: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
22: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
23: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
24: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Noi siamo qui con Daniela Battizocco che sta facendo una frolla, ha aggiunto l'uovo al burro e lo zucchero. Il nostro chef ha impiattato una fantastica amatriciana, proprio come si deve, e andiamo avanti svelando al nostro pubblico a casa cos'è che sta facendo Daniela.
1: Sto facendo il mio cavallo di battaglia, ovvero la sbriciolata di ricotta e cioccolata.
0: Sbriciolata di ricotta e cioccolato, buonissima. Io l'ho già mangiata qualche volta, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la sbriciolata ricotta e cioccolato occorrono per la frolla 300 g di farina zero, 130 g di zucchero, un uovo, 75 g di burro morbido, 3 cucchiai di latte, un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito. Per il ripieno, 300 g di ricotta di pecora, 300 g di ricotta di bufala, 130 g di zucchero, una bacca di vaniglia o una bustina di vanillina, 100 g di cioccolato fondente. Una ricchissima sbriciolata, quindi una frolla che poi dopo viene ricoperta con molliche di frolla che diventano croccanti, buonissima. Scusa un attimo, mi hai preso i fatti. Chef, guarda la tua amatriciana dov'è finita, eh? L'avete già, guarda se hai messo il bavaglino il nostro Luigi, hai paura di sfumare.
2: Me l'ha messo Sonia, me l'ha messo.
1: Vi avevo chiesto di evitare, invece, guarda.
0: E vabbè, però lo vedo anche munito di coltello, forse li taglierà in modo che non sguscino dappertutto. Com'è?
1: Buonissima, veramente, forse devo cambiare abitudini pure io, mi sa che hai ragione, la cipolla è forse meglio non metterla.
0: Bene.
2: Buona, il guanciale croccante al punto giusto, io comunque avrei messo un po' di pepe.
0: Quello sì. Lui il pepe ce lo vuole quello mettere sì, sempre, però... ma era bello pepato quel guanciale, eh?
2: Sì, ma un pochino di più fresco ci sta bene.
0: Va bene, chef, allora magari possiamo mettere questa... questa piccola variante, i suggerimenti di Luigi noi li prendiamo molto in considerazione perché è il nostro esperto, ma esperta è Daniela con questa torta che dice, pronto, possiamo aggiungere la vaniglia, la aggiungi adesso o dopo?
1: La vaniglia la mettiamo nella ricotta.
3: ricotta dopo.
0: Nella ricotta dopo.
3: Il lievito, adesso metto un
0: po' di sale?
3: Il lievito, anche un pizzichino di sale, grazie.
0: Bene,
3: un po'. Perché secondo me i dolci senza un pizzichino.

0: sale.
1: È vero.
0: Non esiste.
1: È vero, il sale va a...
2: Siamo in quasi...
1: Ecco, ho trovato nel cassetto il nostro cucchiaino, quindi...
0: No, questo dopo però, prima la farina. Dopo.
1: Prima la farina. Perché hai scelto questo dolce? Perché ti piace tanto, lo sai fare bene.
0: Perché è un dolce che ha sempre avuto un grande successo ogni volta che l'ho proposto.
1: Ma chi te l'ha insegnato?
0: Sono rimasta folgorata a una festa dei ragazzini quando andavo a scuola, quando andavano alle elementari. E un giorno c'era una torta in questo banchetto dove ogni mamma portava qualche cosa e ho assaggiato questa torta. Oh, sono rimasta sconvolta, ho detto no, chi l'ha fatta, chi l'ha fatta? Ho cercato chi l'avesse fatta, mi sono fatta, l'ho supplicata che mi desse la ricetta.
1: Beh, te l'ha data.
0: E poi è diventata mia.
1: E infatti la fai sempre. Però chi ti ha insegnato a cucinare? Hai detto che da piccola giocavi con le pentoline sui termosifoni. Ma poi quando hai cominciato a fare seriamente?
0: E poi quando sono cresciuta andavo, davo una mano a mamma.
1: E la
0: guardavo, ma mamma era bravissima a cucinare. Anzi la saluto se mi sta guardando. Mamma! Ciao mamma!
1: E abbiamo una foto di te con tuo fratello quando eri piccolina.
0: Sì, saluto anche lui.
1: Eccolo lì, tu e tuo fratello.
0: Mio fratellone Luca.
1: Luca.
0: Sì.
1: E lui è il primo che ha assaggiato i tuoi mangi.
0: Sai cosa diceva?
1: Cosa?
0: Diceva sempre, quando eravamo ragazzini, mamma mia, beato che ti sposa, che tu cucini come la mamma.
1: Bravissima, e qui abbiamo una foto di tutta la famiglia, mamma, papà, Luca e Daniela,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, il mio papone che sta in cielo, ciao papà.
1: Sì, e quindi questa torta hai iniziato a farla per tuo fratello, poi ci sono altri piatti che però hai imparato a cucinare da mamma, piatti tipici.
0: Eh sì, perché mamma veneta, naturalmente, io poi nata e cresciuta a Bolzano e si sono mischiate un po' le tradizioni. Venete, altoatesine, e la cucina nostra è sempre stata un misto di canederli, un misto di...
1: Di canederli?
0: Sì,
1: canederli. Si dice così? No, canederli.
0: Canederli, knödel in tedesco.
1: Ah, knödel. E Luigi, tu i knödel li sai fare?
3: Li so fare, li ho anche mangiati a Bolzano, e buonissimi.
1: Buoni, e poi si possono fare in tanti modi, vero?
0: Sì, certo.
1: Con lo speck...
0: Sì, quelli sono i classici, canederli di speck.
1: E tu invece come li fai?
3: Dure.
0: E io ultimamente mi sono dilettata in quelli di rapa rossa.
1: Con la rapa rossa, però.
0: Sì.
1: Invece per te quali sono i piatti del nord che più ti piace cucinare o mangiare?
4: Allora, se pensiamo alle
1: origini.
4: Origini della cucina della nostra ospite Veneto, io fegato. Fegato con le cipolle.
1: Con le cipolle.
4: Lo mangerei ovunque.
1: Chissà che oggi non ti si faccia una sorpresa ad un certo punto, ma non vogliamo svelare niente. Continuiamo invece a parlare di questa sbriciolata e della vita romana di Daniela, che a Roma ha formato la sua famiglia con Brando, Camilla, Niccolò. E quindi hai imparato anche a fare ricette romane.
0: Eh certo, amatriciana. La carbonara vado un po' meglio, eh.
1: E la amatriciana con o senza cipolla?
0: Mia mamma, sempre che mia mamma sperimentava un po' tutte le ricette, pure le romane, che l'amatriciana la faceva pure mamma, con la cipolla. Poi quando l'ho proposta qui a Roma mi hanno guardata con gli occhi sgranati. Sei pazza, la cipolla, no!
1: È un po' la fine che facciamo. Anche lei ha smesso, eh? Abbiamo smesso, basta cipolla. Allora, questo impasto tu mi hai detto che per tre quarti deve essere inserito nella teglia come base, giusto? E poi il resto lo lasceremo per fare la copertura dopo. La teglia l'abbiamo imburrata e infarinata e adesso cominciamo a inserirlo direttamente con le mani, vero?
0: Sì.
1: Allora, velocizziamo un po' la nostra preparazione, mette il nostro impasto nella teglia
0: e vado a...
1: con le mani lo stendiamo e andiamo poi a preparare la nostra
0: crema di ricotta.
1: Crema, ho già qui pronta una bella zuppiera con gli attrezzi, prepariamo la farcia, abbiamo questi due tipi di ricotta, ricotta di bufala e ricotta di pecora, mettiamo lo zucchero e cominciamo ad amalgamare la nostra farcia.
0: E la vaniglia.
1: La vaniglia va messa adesso.
0: Vanillina o bacca di vaniglia, come si vuole.
1: E abbiamo un po' di latte per rendere un po' più cremoso.
0: Esatto, sì.
1: Ne mettiamo poco poco. Benissimo, così diventa un po' morbida, una bella crema. Il cioccolato invece lo aggiungeremo dopo.
0: E bisogna lavorare un po'.
1: Va lavorata prima con la marisa e poi dopo andremo a montarla con la frusta.
0: Sì.
1: Potremmo anche chiedere al nostro chef di aiutarci, perché sai che lui è un ex rugbista.

0: sì, quindi è una forza. E poi ci vuole forza per fare gli chef, perché maneggiare quei pentoloni e padellare, vero? Quelle padelle pesantissime.
1: Anche se, sai, il nostro chef non è molto...
2: non sono amante.
1: Amante, ecco, diciamo,
2: esatto.
1: Della...
0: Ah no?
2: Dello padellare. Dello...
1: No, no, lui manteca. Lui manteca. Ah,
2: sono due scuole di pensiero.
1: Bene, mentre...
0: Anche io manteco.
1: Ecco, mentre continuiamo a preparare questa farcia, io direi di vedere chi ti pensa da casa.
0: Ah, sì, vediamo.
1: Guarda un po' che sorpresa.
3: Ciao Daniela, questa sera preparo la ricetta che mi hai insegnato tu, della pasta ai broccoli, che è molto semplice, però risolve moltissimo. Allora, ti faccio vedere, ho già preparato gli ingredienti, qui ci sono i broccoli tagliati, sui due etti e mezzo di pasta, qui c'è la pasta pronta, il pecorino che aggiungerò alla fine... E con gli spicchi d'aglio e l'olio creerò un olio aromatizzato che aggiungerò alla fine. Mentre la pasta cuoce, io preparo l'olio aromatizzato all'aglio. Allora, adesso abbiamo scolato la pasta, la rimetto nella pentola e poi aggiungo l'olio aromatizzato all'aglio. Aggiungiamo il pecorino. Adesso abbiamo finito la cottura e vado a impiattare e ad assaggiare. Daniela, che buono! Mi ha salvato un sacco di volte. Grazie. Ciao Dani.
1: Ma oh, che simpatica lei è?
0: Valentina, grazie.
1: Che abita a Bolzano?
0: Eh sì, sì.
1: E le ha insegnato la pasta col broccolo?
0: Sì, che è.
1: Siciliano, quello era il broccolo siciliano?
0: Sì.
1: O quello romano?
0: Allora,
1: qual era?
0: Da noi romano. Si chiama bene. Si chiamano sparacelli.
1: Sparacelli.
0: Però, sì, ognuno...
1: Ed era il broccolo romano quello? Ecco.
2: Il colore.
1: Il colore meraviglioso. Con quest'olio aromatizzato all'aglio.
0: Sì.
1: Buono.
0: Buonissimo.
1: Non me l'hai mai fatta?
0: No, vabbè, è talmente semplice che cerco sempre di prepararti qualcosa di più sofisticato.
1: È anche una maestra delle lasagne, Daniela. Infatti suo marito Brando gliene fa fare tantissime
0: anche
1: e le congela.
0: Bravo, però,
1: infatti
0: no?
1: È diventato bravissimo anche sì. Brando a cucinare. Allora è pronta la nostra...
0: È pronta.
1: Bellissima, l'hai montata alla perfezione, possiamo inserirla o devi mettere il cioccolato prima?
0: No, no, no, prima la ricotta.
1: Prima allora mettiamoci qua. E facciamo vedere bene come si fa direttamente sul nostro impasto che era nella teglia ad aspettare senza essere bucherellato.
0: No, io non lo bucherello mai.
1: Mettiamo questa bella ricotta bufala e pecora con zucchero e vaniglia. Non è difficile, devo dire,
0: no,
1: però è una torta di sicuro effetto. Senti, a proposito invece della ricetta con il broccolo, Sonia, ci avresti visto su quella bella ricetta un po' di muddica atturrata insieme al pecorino?
0: Assolutamente sì.
1: Certo.
0: Ormai mi conosci, Bea, non ho più segreti.
1: La muddica atturrata, cara Daniela, è la mollica che viene fritta in padella.
0: Buonissima.
1: È buonissima. È da sapore.
0: Noi metteremmo dappertutto proprio.
1: Sì, ma poi sui piatti con le verdure io molto spesso, cioè ormai Maddalena, mia figlia, è diventata una fan e ogni volta che facciamo dei piatti con le verdure vuole la muddica atturrata. Senti, ma questa foto che ci hai portato, che foto è?
0: C'eri, tu c'eri, cara.
1: Io c'ero il giorno del matrimonio di Daniela e Brando con Don Fabio Pieroni nella vostra parrocchia, la parrocchia...
0: Sì, la mia parrocchia, la mia casa, la
1: mia San Bernardo di Chiaravalle. Anche qui, guarda che siete, come siete belli. Quel giorno eri veramente...
0: Ma che giorno meraviglioso.
1: Radiosa. Ci avete pensato un po' prima di sposarvi? Avete aspettato un po'? Perché...
0: volevamo essere sicuri.
1: Certo, perché la verità è che avete capito l'importanza del sacramento dopo un po' di tempo, dopo aver avuto una bella conversione insieme a Brando.
0: Assolutamente, sì.
1: Allora, mettiamo subito la cioccolata,
0: favore.
1: Ecco il cucchiaio, eccolo qua.
0: Grazie.
1: E questa conversione è bella, che è un cammino che continua ancora, un percorso.
0: Assolutamente, io devo la mia vita a questa conversione, ma soprattutto alla persona che mi ha fatto conoscere questa realtà.
1: È un'amica che ti ha fatto conoscere un percorso.
0: Sì.
1: E sì, è molto importante. Gli incontri nella vita sono importanti perché... ti fanno scoprire un indirizzo nuovo, più bello,
0: vero? Assolutamente,
1: assolutamente. Che si può dare alla propria vita.
0: Certamente, certamente.
2: Ma potremmo utilizzare anche delle gocce di cioccolato, volendo.
0: Sì,
2: quindi
0: volendo,
2: non...
0: sì. Però io preferisco la cioccolata così.
1: Ecco qui, mettiamo farina.
0: Sì, così sbricioliamo l'impasto.
1: Lo rendiamo
0: più spesso.

0: asciutto, più secco, e quindi
1: lo andiamo a mettere come copertura sopra la nostra torta.
0: Esatto.
1: Bene, allora, pronti?
0: Andiamo.
1: Facciamo questa copertura. Avete visto, ha fatto come delle briciolone.
0: Sì. Un po' più piccoline andrebbero fatte.
1: Una muddicona che poi tanto prenderà una bella forma nel forno che ci aspetta. Benissimo. Chef, tu questa non l'hai mai fatta nel tuo ristorante?
2: No, in questa maniera no, ed è interessantissima.
1: Potresti offrirla a fine pasto come dessert.
0: Sì.
1: Bellissima, ma vedrai che poi è buona, diventano croccanti. Vado subito in forno, quanto tempo?
0: Facciamo 50 minuti,
1: 50
0: 150-160 gradi.
1: Vado.
0: A seconda dei forni, anche perché il mio è un po' particolare.
1: 50 minuti, 160 gradi, ma non finisce qui perché siamo pronti per dire qual è la prossima ricetta che realizzerà Daniela. Dillo un po' allo chef che cosa fai.
0: Fegato alla veneziana.
1: Fegato alla veneziana, quello che piace a lui.
2: Grazie.
1: Da leggere gli ingredienti. Per fare il fegato alla veneziana occorrono 600 g di fegato di vitello, 800 g di cipolle bianche, una foglia di alloro, 60 g di vino bianco secco, 30 g di burro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero. E abbiamo subito lì le cipolle, eccole, da tagliare. Chef, vieni a darci un po' una mano. Se vuoi mangiare il fegato,
2: mangiare
1: il fegato è una brutta cosa. In realtà, vieni a darci una mano, noi sgomberiamo. Faccio io, tu intanto prendi le belle cipolle, vi do un tagliere. Anche, ecco, c'era già il nostro chef.
2: È un piatto commovente questo proprio. Cioè.
1: Ecco, e mentre noi tagliamo le cipolle per fare il fegato alla veneta, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci troviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco. Vai.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
10: La lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
18: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
4: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. C'è un profumo di cipolla bianca in questa cucina perché abbiamo affettato le cipolle per fare con Daniela Battizocco il fegato alla veneziana, che è uno dei piatti preferiti del nostro chef, abbiamo scoperto. E allora, come si comincia? La padella è già calda sul nostro fornello, ci si mette un po' di olio, immagino, la cipolla, lo chef ti aiuterà. Chef, tu te lo fai
0: andiamo
1: mai questo
0: con
1: piatto?
0: Olio.
2: Sì. Lo preparo anche nel ristorante, Lo preparo, ma lo preparo perché piace particolarmente a me.
1: Ah, ecco.
2: Perché poi anche nei propri locali si cucina anche un po' quello che piace in particolare.
1: I nostri assaggiatori sono a bocca asciutta, avete mangiato prima quegli ottimi bucatini alla matriciana.
0: Sì.
1: E adesso vi teniamo un po' in attesa perché la sbriciolata o sbriciolona?
0: Sbriciolata.
1: Sbriciolata con ricotta e cioccolato è nel forno che si sta cuocendo. Okay. La mangeremo tutti quanti dopo. E nel frattempo, ecco, stiamo preparando questo fegato. Io però volevo leggere a Daniela. Sai Daniela che io nel mio libro di ricette annoto sia le ricette che ci portano le nostre ospiti che delle frasi che dedico ogni volta alle amiche che vengono a cucinare con noi. E per te ho scelto questa frase che è di Eleanor Roosevelt e dice così: il futuro è di coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Ti
0: che
1: piace
0: bella
1: questa
0: frase? Grazie.
1: Te la dedico perché tu hai sempre avuto questo sogno molto forte di realizzare una famiglia.
0: Sì.
1: Una famiglia unita, bella, e ci sei riuscita.
0: Ma che dono. Questo è un dono infinito che mi è arrivato dal cielo. Veramente sono felicissima.
1: E quanto è importante per te la famiglia?
0: È tutto.
1: Che cosa significa avere una famiglia?
0: Allora, io vengo da una famiglia molto unita e quindi forse è anche per questo che avevo un po' questo desiderio, questo sogno, perché lì era il mio nido. E ne ho creato uno nuovo e
1: con dei cuccioli felici. Bellissimi, abbiamo una foto bellissima dei
0: una
1: tuoi
0: volta.
1: Ragazzi, eccola lì, di quando erano un po' più piccoli. Qui sei con loro, ci sei tu con Camilla e Niccolò. Eccovi,
0: sì,
1: con un altro cucciolo.
0: E Lillo, il nostro gattino, quando era piccolo piccolo.
1: Senti, ma ce l'hai tu una frase che un po' ti contraddistingue, che ti accompagna?
0: Ma guarda, io crescendo e maturando naturalmente ho scoperto che aiutare gli altri è un qualcosa che arricchisce più chi aiuta che chi riceve l'aiuto.
1: È questo anche molto vero, il nostro chef infatti ci sta aiutando per esempio a tagliare il fegato alla veneziana perché sarà molto contento di...
2: Sì, vedi, lo faccio veramente con doppio piacere, sempre un doppio e lo sto tagliando a listarelle come da richiesta. Quindi...
1: Esatto, perché Daniela ci ha chiesto di tagliare a listarelle. Ma ti aiuta anche tuo marito in cucina, Daniela?
0: Sì, sì, Brando è bravissimo.
1: Ah, eccolo lì! Ma come, cucina col cappello?
0: Per non far cadere
1: i capelli.
0: Sintetici capelli.
1: È vero,
0: facevamo la passata di pomodoro. Quindi.
1: Mamma mia, la conserva proprio.
0: Sì, sì, sì, sì, la conserva. Avevamo fatto 90 kg di pomodori.
1: Ma che bello!
0: In cucina.
1: Hai capito?
0: Non sono nei pentoloni,
1: insomma, lui
0: cortili.
1: Si presta anche a fare questo con
0: sì,
1: te.
0: Sì, sì.
1: Cosa non si fa per amore.
0: È diventato anche molto, molto bravo, devo dire.
1: Bene, mentre le nostre cipolle, che sono la cosa che più deve cuocere per il fegato alla veneziana, stanno stufando nella nostra padella, io direi di andare a vedere dov'è Francesca oggi. Francesca Ceci, la nostra amica, che è sempre alla scoperta di nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare. Vediamo dov'è.
14: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Roma. Sono alla Trattoria Talenti del Mare e con me c'è lo chef Luca Nicolì.
19: Buongiorno Francesco.
14: Buongiorno chef.
19: Grazie.
14: Grazie a te per l'ospitalità. E che prepari di buono questa mattina?
19: Oggi prepariamo un polpo che viene glassato, quindi laccato con l'acqua di polpo e della sabba, che sarebbe del mosto d'uva cotto.
14: Sì.
19: E una scarola ripassata dalla partenopea.
14: Partenopea, quindi uvetta.
19: Uvetta e pinoli.
14: E pinoli. Bene, allora cominciamo.
19: Possiamo procedere.
14: Padella calda.
19: Padella calda, tutte e due padelle calde, sempre molto calde. E iniziamo. Prima con il nostro polpo, che viene cotto.
14: Allora,
19: in acqua.
14: Cotto in acqua bollente.
19: Salata.
14: E va bene,
19: sì.
14: Salata. Adesso svelami questo trucco. Quanto tempo lo cuocete voi il polpo? Che spesso i nostri amici mi dicono. Sì, ma rimane un po' duro quando lo facciamo a casa, può essere un po' gommoso.
19: Un'oretta.
14: Il termine.
19: Un'oretta.
14: Un'oretta. Avete sentito un'oretta?
19: Sì, sì, sì, è facile, facile. Acqua bollente salata, quando bolle un'oretta. E poi va fatto freddare dentro la sua acqua.
14: Ah, bene.
19: Nell'altra padella ci ripassiamo la scaroletta.

0: polpo. Appena fa la crosticina, da tutti e due i lati.
1: È pronto.
0: Sì, inseriamo semplicemente
1: la salsa. Super profumato.
0: Oh, sì.
1: È bello. Che profumo, chef?
0: La sabba. Questo è il profumo della sabba. Proprio il profumo di uva, si sente.
1: Buonissimo.
0: Così. E questo è il nostro polpo.
1: Ecco qui, il nostro polpo è pronto.
0: Devi aprire la nostra scaroletta.
1: Anche la scarola. E siamo pronti per impiattare. Eccoci.
0: E procediamo. Quindi, scaroletta, dove poggeremo il nostro polpo.
1: Eccola qui. Devo dire che qui in questa trattoria Talenti del Mare voi siete proprio giustamente specialisti di tutto ciò che è pesce, anche cucinato in maniera particolare. Questo piatto è

0: Bellissimo, chef.
1: Grazie mille.
0: Grazie. Allora io sono pronta per assaggiare. Beatrice, Fabio, brutto portarlo in studio perché si fredda, capito? Solo per quello. Ciao.
1: Ciao.
2: Niente, anche questa volta rimaniamo a bocca asciutta. Niente polpo,
3: niente,
2: chef.
3: Niente.
2: Ovunque vada Francesca trova qualche ricetta particolare di cui ci fa venire soltanto la voglia, però. Secondo me ce lo puoi anche fare tu, il polpo, vero?
3: Potrei pensarlo.
2: Ecco, allora pensiamo invece a fare questo fegato alla veneziana. Cosa manca ancora? Un po' di sale?
4: Un pizzico di sale.
2: E poi l'alloro. Questa ricetta che a Daniela è stata insegnata dalla sua mamma di origine veneta. Ma era l'unico modo in cui mangiavi il fegato,
4: sì,
2: vero?
4: Perché il fegato di per sé non mi fa impazzire, però così sì, mi piace tantissimo.
2: E come per Sonia, vero Sonia? Sì. Tu il fegato non lo ami particolarmente?
5: No, perché quando ero piccola avevo una carenza di vitamina D, siccome è ricco di vitamina D, di ferro, eccetera, i miei me ne hanno fatto mangiare talmente tanto che adesso non lo mangio più.
2: Invece Luigi lo mangerebbe anche a colazione.
3: Sì, perché sono commosso, mi ricorda mia madre che me lo faceva spesso.
2: Veramente. Proprio così, con le cipolle?
3: Alla veneziana proprio, ciò.
2: Mamma mia.
3: Con la polenta bianca.
2: Bene, l'alloro colora un po' il bianco delle nostre cipolle. Possiamo mettere le striscette di fegato che ha preparato il nostro chef e completare la nostra ricetta. Lo preparate mai nel vostro salotto Stadlin con
4: questo
2: Brando?
4: Non l'ho mai fatto, però potremmo metterlo in menù.
2: Ecco, il salotto Stadlin che è il posto in cui avete aperto questa attività.
4: Sì.
2: Tu e Brando, lui in cucina, anche tu?
4: Io lo aiuto, è lui lo chef in cucina. Là.
2: Effettivamente, infatti,
4: io a casa, lui
2: aiutandoti a casa ha imparato a cucinare molto bene.
4: Ma poi si è appassionato, questa è la cosa meravigliosa.
2: E quindi si ascolta un po' di musica, si mangia qualcosa di buono,
4: si
2: sta insieme. È un'attività a conduzione familiare dove anche Niccolò e Camilla
4: siamo tutti coinvolti.
2: Ma il vino che avete lì, chef, serve per sfumare?
4: Sì.
2: Dopo
4: alziamo ancora
2: che il fegato sia un po' cotto, si sfuma con il vino bianco.
4: Facciamo rosolare un pochino, anche perché è una cottura abbastanza breve.
2: Infatti sono le cipolle che devono stufare un po' di tempo.
4: Aggiungiamo un altro pochino di sale.
2: In genere assaggi quando cucini?
4: Sempre. Daniela. Sempre perché è non importante, vero, assaggiare?
3: È una regola assoluta.
2: No, perché il nostro chef, che ha l'unità di misura nel pizzico delle dita, assaggia comunque, devo dire, vero?
4: Sì,
3: no, va sempre assaggiato perché a volte cambiano gli ingredienti, non sempre vengono forniti gli stessi.
2: Bene, è arrivato finalmente l'ultimo tocco finale, sfumare con del vino bianco e sfumando io vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare i bucatini alla matriciana abbiamo per prima cosa calato la pasta, poi abbiamo messo in padella il guanciale con pochissimo olio, lo abbiamo lasciato cuocere e ci abbiamo aggiunto i pelati schiacciati. Li abbiamo lasciati andare nel tempo di cottura della pasta, abbiamo scolato la pasta e l'abbiamo condita con il sugo aggiungendo abbondante pecorino romano e pepe. Per preparare la sbriciolata con ricotta e cioccolato abbiamo per prima cosa fatto la frolla, lavorando in una ciotola lo zucchero con il burro e l'uovo. Poi abbiamo aggiunto la farina poco alla volta e qualche cucchiaio di latte. Quando l'impasto è stato ben compatto, ne abbiamo messo da parte un quarto e abbiamo steso il resto in una teglia imburrata e infarinata. Abbiamo farcito con la ricotta ben montata insieme allo zucchero e alla vanillina. Abbiamo aggiunto le scaglie di cioccolato fondente. A questo punto abbiamo aggiunto un po' di farina nel restante impasto di frolla e lo abbiamo sbriciolato sopra la nostra torta. Abbiamo cotto in forno per 45 minuti a 160 gradi. Per preparare il fegato alla veneziana abbiamo tagliato sottilmente le cipolle e le abbiamo fatte soffriggere in olio aiutandoci con poca acqua. Le abbiamo fatte appassire dolcemente per circa 15 minuti. Poi abbiamo aggiunto l'alloro, lasciato insaporire e aggiunto la carne tagliata a striscioline. Abbiamo alzato il fuoco e mescolato un paio di minuti. Abbiamo sfumato con il vino bianco, salato, pepato e cotto ancora qualche minuto. Una volta pronto abbiamo aggiunto anche il burro e mescolato per rendere il tutto cremoso. Ed ecco qua i nostri piatti che trionfano sul nostro banco. Ci sono questi bucatini alla matriciana che ha fatto il nostro chef come prima ricetta oggi, con una bella pioggia di pecorino, il guanciale.

0: Croccante, buonissimi, profumatissimi. E il fegato alla veneziana che ha cucinato Daniela Battizocco per noi, buonissimo, con una fogliolina di alloro e per finire dulcis in fundo. No, ma mi avete rubato la sbriciolata con la ricotta e il cioccolato?
1: Sono stata io, sono io la colpevole, volevo annusare un profumino delizioso.
0: Eh sì,
1: delizioso,
0: poi un dolce con la ricotta, figuriamoci,
1: esatto.
0: Sonia proprio.
1: Però è ancora caldo, per cui annuso, apprezzo e aspetto.
2: È buono anche caldo.
0: È
2: questa,
0: buono anche caldo, sia
2: anche
0: caldo che freddo. Ma no, devo dire che immagino che quel profumo di sbriciolata copra un po' l'odore
1: quello
0: di cipolla che proviene dal piatto di Luigi, che invece si bea. È
3: sì,
0: commosso, non so se per la cipolla o per il ricordo di questo piatto.
3: No, sono commosso perché è da tantissimo che non lo mangio, perché non l'ho mai cucinato per rispetto di Sonia.
0: Ma senza rispetto lo mangerai?
3: Lo mangerò adesso.
0: Sonia. Adesso.
3: E dopo mangerò anche la torta.
0: Certo, figuriamoci se ti scappa di assaggiare anche quella. Bene, ma non finisce qui, sai Daniela, perché a questo punto il nostro chef recupera quello che è rimasto, che è avanzato dalle preparazioni di oggi, e ci stupisce con la sua fantasia, la sua esperienza, con una bella ricetta del riciclo. Vieni con me, andiamo a vedere che cosa sta preparando. Ah, hai rubacchiato del fegato.
4: Sì, no, ne era rimasto.
0: Era avanzato, giusto, oh. E quindi siccome non si butta...
4: Lo stiamo riciclando, preparandolo in maniera diversa.
0: E cosa fai?
4: L'abbiamo messo a marinare con un pochino di acqua, aceto e una foglia di alloro.
0: Così anche un po' chi non sopporta quel
4: esatto,
0: sapore molto forte del fegato può marinarlo, buono,
4: poi,
0: e renderlo più delicato. Poi?
4: Messo nell'uovo con un pochino di sale. Lo stiamo poi ripassando nel pan grattato, abbiamo messo dell'olio di semi per friggere e ci stiamo preparando a dar luogo alla nostra frittura. Olio già a temperatura.
0: Olio a temperatura, fritturina di fegatelli.
4: Fegato.
0: Di fegato. Però così tagliati a striscioline sono carini anche fegatini, fegatucci.
4: Fegatucci, perché sono poi fegatini che abbiamo in altro. Quindi,
0: certo, perché hanno un
4: significato
0: i fegatelli, anche nel cinema si dice giriamo i fegatelli quando ci sono dei ritagli di scene per fare il montaggio, poi alla fine, no? Si chiamano fegatelli, mi faceva ridere questa cosa. Invece i fegatini?
4: Fegatini quelli di pollo.
0: I pollo, certo, fegatini di pollo.
4: Per i ragù, per insomma, sono un bel piatto,
0: fazzoletti,
4: anche fegatini.
0: Ah, li potremmo chiamare mandilli di fegato. Ti piace? No.
4: Non sono abbastanza sottili per essere come
0: mandillo,
4: i mandilli.
0: Il mandillion deve essere proprio molto, molto leggero, come una piccola, un fazzoletto. Mamma mia, secondo me sono buoni. Mi sa che il fegato, Sonia, così te lo mangi pure te.
4: Ma sai, era per me un piatto della... Sì, della memoria, mio padre.
0: Li faceva?
4: No, mi cucinava il fegato con l'aceto affinché io da bambino lo mangiassi.
0: Ah, lo sai cosa facevano con l'aceto a casa mia? La milza, pane e mezza. Sonia, quello lo mangiavi
4: Sonia,
0: giù.
4: Sonia.
0: Pane e mezza, ma anche quello.
4: Allora,
0: Sonia, fanno un po' impressione certe parti. Ma invece Luigi, che ne pensi di questa idea?
3: Io direi fegati in carpione.
0: Scusa, non ho capito.
3: Fegati in carpione.
0: In carpione?
3: Perché la marinatura è una carpionatura che viene fatta al pesce e è interessante, fatta al fegato non l'avevo mai vista.
0: Vedi quante cose si imparano facendo
2: mia,
0: questa
2: veramente
0: trasmissione? È meraviglioso. Allora, un nome. Diamogli un nome. Chi
1: decido io che non lo mangio, però secondo me si può chiamare... Uficatum panato e arriminato.
0: Uficatum panato e arriminato. Fai prima a mangiarlo che a dire come si chiama.
3: Esatto.
0: E su questo nome noi vi salutiamo, mentre il nostro chef in piatta. Ringrazio Daniela Battizocco.
2: Grazie a voi, è stato un piacere essere
0: qui. È stato bello
2: oggi.
0: Averti qui, grazie per le ricette che ci hai portato.
2: Grazie.
0: Saluto i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
1: Ciao.
0: Ci rivediamo anche con il nostro chef Fabio Cinelli e con voi a casa domani. Stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola su TV 2000. Ciao, a domani, ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Ciao.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo.

perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: c'è il vento e non possiamo accendere, appena si calma accenderemo la candela. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes

O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, Bernadette, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi sa si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiuolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
2: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
1: Deborah Kerr.
3: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
1: Robert Mitchum.
4: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
1: Jane Simmons.
3: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
2: Sì, lo sono stato.
1: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
2: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
1: L'erba del vicino è sempre più verde. Questa sera, in prima serata. In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
5: Sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
9: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
10: Viaggia da sola.
9: So badare a me stessa.
11: Non ami ancora.
12: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.

0: Io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta.
1: Su, Edith.
2: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi.
1: Ancora.
2: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith.
1: Di grazie.
2: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.

0: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.
1: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels. Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
2: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è cioè una chiesa dedicata a Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
3: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima, nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Dal punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché è qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
0: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.
3: La storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800, che ha normale, hai una famiglia che ha i suoi problemi, Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni, quindi è facile, una bambina facile alla malattia, hai drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove

0: la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e così poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
1: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: «Io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano».

Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita

0: In un attimo capii che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
1: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il distacco, quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, non so, come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce: anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancor più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
0: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
1: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice: Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene, io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così, per le nozze d'oro di Leone XIII.
2: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua benedizione.
1: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio, molto stanco. Teresa, quando si inginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla, neanche le guardie nobili che cercano di sollevarla, non riescono. E Teresa dice: Santità, permettetemi di entrare al monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono: Santità, è una bambina, vuole entrare al monastero. E Teresa insiste, il Papa dice: Beh, fate quello che vi diranno i superiori. E Teresa ribatte.

0: sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.
1: Oh, beatissimo padre, se voi diceste sì, tutti sarebbero d'accordo. E pronunciò queste parole. Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà.
0: E Dio l'ha voluto perché, nonostante tutte le difficoltà, Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
2: Ecclesiae universalis doctorem declaramus, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino. You are the sunshine of my life.
1: That's why I'll always be around. Dopo aver abbracciato tutti i miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
2: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio come allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando, a volte quando andava a visitare la figlia quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
1: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, e per lei è tutta una, è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. L'infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: L'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini, che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare problemi della vita, sia anche obbedire proprio parola per parola a quello che ti dice il tuo superiore. Ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra, senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. «Ho sete!» Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla fienagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto, ecco, con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco e fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti. Ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva e obbediva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva: Giovanna è una ragazza dal grande cuore. E poi dice stessa, diceva: anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi, e sono sicuro che Dio vorrà esaudirli, perché lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare. Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva: i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrandole la vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti, in cui dice una frase straordinaria. Dice: «O Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo». Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

0: guess I won.
1: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù Ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
0: Saints, go marching by.
2: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre. Una paralisi alle gambe e una grave forma di arteriosclerosi che ne fanno quasi un povero demente e per la quale verrà poi internato in manicomio.
1: Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.

0: L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita la prova della fede, quasi il dubbio. E dirà Teresa di se stessa: è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio dicesse: ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce, quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
1: Gli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno, oppure ha anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo, anche nel tormento, lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
2: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
0: E così, quando la sofferenza l'assale, dice: ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi del mio sposo, di Gesù, che viene a prendermi. E negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice: ho capito che tutto è grazia. Oppure quando scrive: io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
1: Io penso che, specialmente nelle situazioni di dolore e di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per far del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo: il tempo è finito.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva. Non lo capisco mica, sapete.

Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione. Dirà, per esempio, la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo

0: al bene di ciascuna anima.
1: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo, era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambin Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambin Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato. La stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: La fine dell'agonia di Teresina arriva poco dopo le 7 del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta di Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa. Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
4: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui ruotava un mondo di amore, di amicizia, di affetti che è durato per tantissimi anni.
5: Io invito ad andare nella Basilica di Teresina perché c'è il fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti lungo la stessa lato della navata c'è questa reliquia di San

0: Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di Carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo. E di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o Carmelitani scalzi. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a comprendere che davvero tutto è grazia e tutto dobbiamo accogliere dalle mani di un Dio che ci vuole bene.

0: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
1: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
2: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
3: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
2: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
1: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
1: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend. Oh.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Questa sera, in prima serata. In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
10: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
11: Viaggia da sola.
10: So badare a me stessa.
12: Non ami ancora.
13: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
14: Abbiamo un caso da risolvere.
15: Allora, su chi indaghiamo?
16: Preparati alla battaglia, Mary.
15: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
17: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
15: Che cosa accadrà dopo?
18: Neanche lei è troppo male come detective.
0: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i

piedi morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Sono riuniti il 15 luglio al Santo Sepolcro per la solennità della dedicazione di questa chiesa consacrata nel 1149 nella sua configurazione attuale. Il cardinale Gregor Ris, arcivescovo metropolita di Cracovia, e fra Francesco Jelpo, custode di Terra Santa, hanno posato il 14 luglio la prima pietra della cappella polacca dedicata a San Giuseppe al Campo dei Pastori. Ad Abud, villaggio cristiano vicino Ramallah, la comunità locale risponde alle difficoltà quotidiane con segni concreti di vita. Dal 10 al 15 luglio, presso il convento dei frati minori cappuccini a Gerusalemme, la segreteria per la formazione e gli studi ha organizzato una settimana di corso per i formatori francescani. Gerusalemme ha ospitato il corso Jewish, Christian and Muslim Relations, People, Text and Land, dedicato al dialogo ebraico-cristiano-musulmano.

0: Il 15 luglio è una delle feste più importanti per la custodia. I frati e i fedeli si riuniscono al Santo Sepolcro per la solennità della dedicazione di questa chiesa, consacrata nel 1149 nella sua configurazione attuale. Nei giorni precedenti, cavalieri e dame del Santo Sepolcro sono venuti dalla Spagna per contribuire ai lavori di pulizia della chiesa.
1: Quest'anno abbiamo la fortuna di avere presenti tra noi alcune dame e alcuni cavalieri del Santo Sepolcro che vengono dalla Spagna e loro si sono generosamente offerti per venire a preparare la chiesa per questa grande solennità.
0: I 10 volontari hanno pulito con cura i 6 candelieri del 1874, mentre le visite di pellegrini e turisti riprendono piano piano a popolare questo luogo.
2: Veniamo a aiutare in questi luoghi dove ci chiedono di svolgere attività di supporto alla comunità. In questi giorni stiamo pulendo i candelieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Per noi è un onore e un privilegio poterlo fare. Da qui incoraggiamo i giovani cavalieri e le giovani dame delle luogotenenze a fare qualcosa di simile. La Terra Santa ha bisogno di noi, non solo di sostegno finanziario, ma anche delle nostre mani per aiutare la Terra Santa.
0: Il loro servizio è un gesto concreto di vicinanza alla Terra Santa. Attraverso il lavoro dei volontari, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro rinnova il proprio impegno a sostegno della comunità locale, offrendo tempo, competenze e presenza accanto ai frati della custodia.
3: Per noi è un bello lavoro di aiutare in tutto lo possibile alla comunità cristiana cattolica, principalmente, ma pure a quelli che non sono cattolici, qua in Terra Santa.
0: Mercoledì 15, al Santo Sepolcro, nel cuore della cristianità in Terra Santa, il Padre Custode ha presieduto la celebrazione liturgica insieme ai frati della Custodia, ai religiosi e a diversi fedeli riunitisi per la ricorrenza. Nella sua omelia, Fra Francesco Jelpo ha ricordato che il Santo Sepolcro è il luogo in cui la morte non ha l'ultima parola e che la risurrezione continua a essere fonte di speranza.
4: Celebrando la dedicazione, celebriamo e facciamo memoria del giorno in cui questo edificio è stato dedicato a Dio e quindi, come tutte le dedicazioni delle chiese, non si fa memoria di un edificio di pietre, ma si fa memoria di quello che questo edificio rappresenta. Fare memoria della dedicazione significa far memoria di un edificio di pietra dal quale poi è memoria di un edificio di pietre vive che è il popolo, che qui nasce dalla fede nella passione, morte e risurrezione di Cristo.
0: In un tempo segnato da tensioni e incertezze, la solennità della dedicazione del Santo Sepolcro rinnova così il legame tra cristiani di tutto il mondo e questo luogo unico, ricordando che la Terra Santa continua ad avere bisogno di preghiera e vicinanza.

0: Nell'ambito del progetto delle 10 cappelle del Campo dei Pastori, curato dalla custodia di Terra Santa Beisaur, il cardinale Gregor Ries, arcivescovo metropolita di Cracovia, e Fra Francesco Jelpo, custode di Terra Santa, hanno posato il 14 luglio la prima pietra di quella polacca dedicata a San Giuseppe, un gesto che riflette la profondità del legame della Chiesa polacca con la Terra Santa.
1: I hope this chapel

0: provenienti dalla Polonia, ma anche per le persone che vivono qui e che verranno a pregare qui. La cappella è dedicata a San Giuseppe e sono molto felice perché è il patrono di Cracovia, la città di cui sono arcivescovo, e la diocesi di Cracovia è quella che partecipa a questo progetto per la costruzione di questa cappella.
1: È un passo molto importante in un progetto molto più ampio, che è quello del Campo dei Pastori, con diverse cappelle che rappresentano diverse nazioni, che rappresentano la generosità di tanti cristiani. Queste cappelle sono il luogo dove innanzitutto la comunità locale potrà venire a pregare, raccogliersi in preghiera, in meditazione, poter anche esercitare le proprie devozioni, e poi saranno delle cappelle dedicate in modo particolare ai pellegrini, che ci auguriamo possano tornare presto, perché se torneranno i pellegrini vorrà dire che è anche terminata la guerra, e questo è il bene più prezioso.
0: Sono abbastanza sicuro che questo luogo sarà importante per il popolo polacco e per i tanti che vengono in Terra Santa in pellegrinaggio per pregare. Siamo molto legati a questo luogo anche a causa della Seconda Guerra Mondiale, quando l'esercito polacco rimase in Terra Santa prendendosi cura di tutti i luoghi santi. Questo è dunque un ulteriore passo del nostro legame con questa terra. La posa della prima pietra della cappella polacca nel Campo dei Pastori, nel mezzo delle circostanze straordinarie e difficili che la Terra Santa sta attraversando, è un invito ai cristiani di tutto il mondo affinché uniscano le loro preghiere per la pace e sostengano la presenza cristiana con azioni concrete. Che le chiese restino colme di fedeli, infatti, non è meno importante del fatto che le loro pietre restino in piedi.
1: E quando torneranno i pellegrini potranno trovare delle chiese dove si potranno sentire a casa, accolti, perché la Terra Santa è la terra di tutti. E quindi ancora una volta la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine come custodia di Terra Santa va sicuramente ai benefattori, all'Arcidiocesi di Cracovia, va a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, ai frati, al guardiano di Betlemme, a Fra Marcello, agli architetti e a tutti coloro che hanno contribuito perché questo Campo dei Pastori diventi sempre più un luogo di preghiera, di accoglienza e di speranza per questo popolo.
0: Siamo sulla strada numero 465. La nostra destinazione è Abud, villaggio palestinese a 30 km a nord di Ramallah. Abud, 2.500 abitanti, di cui 1.300 sono cristiani, è ufficialmente in area A, dove l'autorità palestinese dovrebbe avere il controllo sia civile che militare, ma tutto intorno è area C, dove il controllo è israeliano. Ora siamo ad Abud, sul lato occidentale del villaggio di Abud. Siamo qui in piedi e dietro di noi c'è il primo insediamento costruito sul territorio di Abud nel 1980, l'insediamento di Beit Aryeh. In seguito un'altra terra fu confiscata e l'insediamento di Efraim fu costruito nel 1982. Abbiamo vissuto un'esperienza molto dura dopo il 7 ottobre. Il villaggio è rimasto chiuso per 9 mesi consecutivi. Abbiamo dovuto percorrere strade molto dissestate per uscire da Abud e andare a Ramallah. Ad Abud si aggiungono le frequenti incursioni dei soldati israeliani nel villaggio, specialmente quando i bambini escono da scuola, afferma il sindaco. Sono ragazzini che frequentano le due scuole del villaggio, la più grande è nel compound parrocchiale latino. Finite le lezioni, è tempo di oratorio estivo. 85 i più piccoli, 65 i teenager, cattolici e ortodossi insieme. La parrocchia è l'unico luogo a disposizione per attività ricreative, per fare in modo che i nostri giovani non siano sempre attaccati ai social media. Quando chiudono i checkpoint siamo bloccati qui Gli abitanti non riescono a raggiungere il posto di lavoro.

0: lavoro, diversi lo hanno perso, i genitori faticano a pagare le rate della scuola. Col Patriarcato Latino abbiamo fatto diversi progetti per creare posti di lavoro, come l'asilo nido, inaugurato a febbraio. Germoglio di Speranza, si chiama questo piccolo angolo di paradiso, dove al momento ci sono 9 bambini, ci spiega Sara, madre di 4 figlie e direttrice dell'asilo.
1: I bambini sono ancora pochi per i problemi economici delle famiglie. Tante famiglie si sono trasferite per le limitazioni di movimento.
0: Come Angela, animatrice parrocchiale, 20 anni, 3 fratelli, studia all'Università Americana di Ramallah, dove si è trasferita con tutta la famiglia.
1: I miei genitori e i miei fratelli lavorano a Ramallah ed era diventato troppo complicato passare il checkpoint tutti i giorni, ma la nostra casa resta quella di Abud. Siamo radicati qui, siamo palestinesi e questa è la nostra terra.
2: Dal 10 al 15 luglio, tre professori dell'Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum si sono recati in Terra Santa per iniziare un corso di aggiornamento per i frati che lavorano nell'ambito della formazione.
3: Il nostro istituto di spiritualità è un istituto che nasce su iniziativa dei frati cappuccini all'interno dell'Università Antonianum dei frati minori e quindi nasce sempre a servizio di tutta la famiglia francescana e noi siamo tre diversi carismi, un cappuccino, un frate del terzo ordine regolare e una sorella francescana.
2: Questa è la prima edizione di un percorso che durerà 3 anni. Si svolgerà in parte online e in parte in presenza.
3: Questa è la prima settimana, qui a luglio, in cui veniamo, cerchiamo di conoscere la realtà, cercando di un po' di imparare e costruiremo insieme pian piano questo percorso. Siamo molto contenti e grati al custode e al segretario di formazione che ci hanno invitato.
2: Il tema, il mistero della persona e vita come vocazione, viene affrontato insieme ed analizzato sotto tanti punti di vista, dall'antropologico al teologico.
4: Abbiamo preparato un primo momento sul mistero della persona e sul concetto di vocazione. Partiamo dalla base. Da quale antropologia partiamo? Quale tipo di uomo partiamo? Chiaramente siamo in Terra Santa e quindi abbiamo un'antropologia biblico-cristiana, però in questa prima parte vorremmo vedere tutte le antropologie che viviamo, che ci propone la nostra cultura. Qui ci sarà questo confronto per mettere una base per poi andare più sugli aspetti formativi nei prossimi anni.
2: Suor Donatella, esperta di pedagogia e dinamiche umane, ci racconta come accompagnare i giovani nel cammino vocazionale, accettando le sfide della formazione.
5: Penso che la prima sfida sia proprio raccogliere il tesoro che i giovani portano con loro, che a volte è confuso un po' da tante cose e forse neanche loro sanno ben verbalizzare. Quindi la prima sfida è aiutarli a riconoscere la bellezza di una chiamata che intuiscono. Che magari si vede un po' in trasparenza, ma bisogna metterla più alla luce. E insieme cercheremo di approfondire come l'uomo risponde alla chiamata di Dio, quali sono le dinamiche coinvolte e come può diventare sempre più libero in questa risposta.
2: I frati partecipanti hanno già esperienze formative, ma la cultura e lo studio sono pilastri importanti per la custodia di Terra Santa. Queste esperienze accrescono il loro bagaglio culturale e preparano ognuno di loro a seminare insegnamenti per le nuove generazioni di frati.
0: Dal 6 al 12 luglio, nella città vecchia di Gerusalemme e poi in Galilea, a Ramle e nel deserto della Giudea, 8 giorni di studio e incontro hanno riunito sacerdoti, religiosi, studenti e laici provenienti da tutto il mondo per un corso sulle relazioni tra ebrei, cristiani e musulmani. Il programma è stato organizzato dal Notre Dame de Sion Center for Biblical Formation insieme al Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici della Pontificia Università Gregoriana di Roma. La coordinatrice, Suor Katarina Kowalska, ha spiegato l'idea alla base dell'iniziativa.
6: Quando penso da dove vengo io e che i nostri studenti arrivano dall'estero, vorrei che loro e anche io potessimo davvero vedere la diversità e la comprensione.

0: diversità di questo paese. Non possiamo aspettare che la pace accada da sola. Dobbiamo essere parte di chi la costruisce. È una sfida impegnativa, ma Gerusalemme è un luogo straordinario quando si fa esperienza della diversità.
1: Durante gli 8 giorni i partecipanti non si sono limitati allo studio, hanno anche camminato sulla terra stessa, entrando in una sinagoga, in una moschea e in diverse chiese e incontrando comunità druse, musulmane e cristiane. Qui i cristiani locali costituiscono una piccola minoranza, circa il 2% della popolazione. Per questo motivo il dialogo non è un'opzione, ma una necessità. Per il teologo gesuita padre David Neuhaus, uno dei docenti del corso, questa necessità affonda le radici nel cammino stesso della Chiesa. Questo è un progetto nato al tempo del Concilio Vaticano II. Quella intuizione ci ha portato prima di tutto a parlare con i nostri fratelli e sorelle che non sono cattolici. Ricordiamo che Gesù è ebreo e che condividiamo con il popolo ebraico molte scritture. Allo stesso tempo non siamo d'accordo su tutto, ma in una relazione di rispetto possiamo parlare con il popolo ebraico, per esempio, di questo, del nostro impegno per l'uguaglianza, per la giustizia e per la pace in tutto il mondo. Per molti partecipanti l'incontro è andato oltre l'aula. Veronica, laica proveniente dalla Repubblica Ceca, racconta che l'esperienza ha cambiato il suo sguardo sulla regione.
0: Anche se sento di avere qualche difficoltà con una parte, che sia cristiana, araba, musulmana, ebraica, nessuno escluso. Dico sempre, siamo tutti esseri umani su un solo pianeta e abbiamo un solo Dio.
1: Per padre Wilfried, sacerdote camerunense, partecipare al corso è già di per sé un atto di impegno. Prendo parte a questo programma di studi, ma oltre a questo vorrei portare qualcosa di mio, prendere parte a questo dialogo e far sentire anche la mia voce. Non voglio ripartire da questa terra santa come sono arrivato, voglio lasciare che questa realtà mi trasformi. Più che risposte, vorrei tornare a casa con le domande giuste da porre. 8 giorni di studio, pellegrinaggio e incontro diventati un cammino da vivere, non solo da osservare. Un appello che va oltre Gerusalemme, a uscire incontro all'altro, ovunque ci troviamo, in un gesto di testimonianza cristiana. L'Alta Commissione Presidenziale per gli Affari delle Chiese, su indicazione del Presidente Mahmoud Abbas, ha celebrato una messa per le vittime del terremoto in Venezuela e per la pace a Gaza. Fra Matteo Munari è il nuovo decano dello Studium Biblicum Francescanum di Gerusalemme, confermato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, guiderà per il prossimo triennio la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia, succedendo a Fra Rosario Pierri. Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Termini Imerese in provincia di Palermo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, le chiese, il sito archeologico di Imera, l'antiquarium, i musei, poi anche una bottega del carretto siciliano e degusteremo anche questi buonissimi piatti. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
1: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
2: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
3: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
0: Il sequel della tunica, I gladiatori, domani in prima serata.
4: Abbiamo un caso da risolvere.
5: Allora, su chi indaghiamo?
6: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
8: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
9: Che cosa accadrà dopo?
5: Neanche lei è troppo male come detective.
0: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17:00.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Termini Imerese!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
1: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali e archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia, in positivo ma anche in negativo, di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche. E oggi è un piacere veramente accogliervi, perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori, come il Belvedere, il teatro, il castello.
0: Una città che ingloba tantissime epoche.
1: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di mera opera dei cartaginesi nel 409 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle cinque colonie augustee in Sicilia, solo cinque, tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro anche oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica

0: pratica dei romani un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: E anche sul basamento del campanile abbiamo i resti di una villa romana.
0: Assolutamente sì, sono i resti di una villa romana, ma oltre al periodo romano, ma c'è il periodo arabo, il periodo normanno, il periodo svevo, il periodo angioino, veramente Termini è stata città, possiamo dire, di accoglienza ed è riuscita a cogliere da tutte queste civiltà che l'hanno attraversata veramente qualcosa di ogni volta di straordinariamente bello che stiamo cercando di preservare e soprattutto di tramandare veramente. E lo facciamo credendoci fortemente e credendo nelle potenzialità di questa città.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Himera, presenteremo il museo, l'antiquarium. Però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
0: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi. Uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro belvedere ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione ed è contenuta all'interno del nostro museo civico.

0: vedrete la camera Picta, che è all'interno del palazzo del magistrato ed è interamente affrescata dal nostro Vincenzo La Barbera nel 1610. Oggi ci troviamo all'interno del palazzo del magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene, come vi dicevo, al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del consiglio comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti, i cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le vie dei tesori che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti, apprezzati. La Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima
1: strada. Una città che vive tutto l'anno, è molto sviluppato anche l'associazionismo. E dobbiamo dare anche un altro appuntamento, il Carnevale di Termini Imerese.
0: Assolutamente sì, associazionismo sviluppato, sì, associazionismo con cui abbiamo lavorato veramente a stretto gomito. Ci sono per esempio tantissime associazioni, tantissime realtà che si occupano anche non soltanto dei loro scopi sociali e di perseguire i loro scopi sociali, ma si occupano anche di prendersi cura beni che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione. E poi ha ricordato bene lei il Carnevale di Termini Imerese, su cui stiamo puntando tantissimo in questi anni. È una manifestazione che richiede grande attenzione. Qui le maestranze sono presenti. Ecco, la comunità si apprezza lì quando, pur con risorse non eccezionali, si riesce a fare squadra e si riescono a mandare avanti le tradizioni. Credo che il lavoro più complesso sia quello.
1: Qual è l'invito del sindaco allora a venire qui a visitare Termini Imerese?
0: Ma l'invito è quello di veramente accogliere quanta più gente possibile, i miei collaboratori. Insieme a me siamo pronti a farvi conoscere le bellezze della nostra città e soprattutto crediamo che veramente attraverso lo sguardo sincero di chi visita, di chi anche ci critica, perché dalle critiche impariamo tanto, pensiamo che possiamo veramente dare un contributo importante alla nostra città. Devo dire che accogliamo sempre i visitatori con lo sguardo di chi, naturalmente con grande cura e attenzione, ma con lo sguardo di chi ha sempre da imparare e sempre da migliorarsi. Quindi aspettiamo tutti coloro che ci vogliono venire a trovare per far conoscere le tradizioni di Termini Imerese. A due passi qui, lo ricordiamo, c'è la scalinata monumentale di Via Roma, un gioiello indiscusso che collega la parte alta e la parte bassa della città, e vi vorremmo accompagnare veramente a visitare quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri angoli, quelli più nascosti, e speriamo veramente che questo sia un ulteriore tassello per far conoscere il nostro territorio e per continuare a promuoverlo.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Termini Imerese.

0: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
1: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti. Ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986, con il nuovo concordato, la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
0: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
1: Sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
0: Questa però è un po' la casa di tutti, sì. Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
1: Sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
0: Poi abbiamo un crocifisso
1: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla resurrezione fino alla Pentecoste.
0: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
1: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
0: Un beato Novello che poi ritroviamo anche sulla facciata.
1: Sì, non solo sulla facciata, ma su tante edicole che sono presenti in questa città, perché il beato Agostino Novello giunge a Termini Imerese nel 1620, si conservava qui soltanto l'avambraccio. Poi nel 1977, per interessamento del cardinale Pappalardo, abbiamo ottenuto tutto il corpo del beato Agostino, che prima si trovava a Siena.
0: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso. Tante chiese presenti nel centro storico, qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
1: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
0: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
1: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
0: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
1: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario, adesso andiamo a presentare alcune tipicità di Termini Imerese.

0: adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Himera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
1: Esattamente, buongiorno a tutti, sono Biagio Scibetta. E allora, ci troviamo al Bagliemera, che è un vecchio ristorante restaurato nel 2001, proprio nella zona archeologica di Mera. Sono stati lasciati in questo posto una macina risalente al 1800. Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
0: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
1: Esattamente, esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
0: Poi abbiamo altri piatti, no?
1: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle, che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
0: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
1: Esattamente. Per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
0: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
1: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spade e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
0: Un'altra specialità è il tonno.
1: Esattamente. Nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche, diciamo, diversi primi o anche secondi.
0: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
1: Quello è sempre un antipasto nostro, caratteristico sempre del Bagliemera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il tris fumé, ovvero pesce spada, tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
0: E lì anche un altro primo piatto, no?
1: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
0: Vedo anche dei pomodori essiccati.
1: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole, molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
0: Grazie quindi a Biagio e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Termini Imerese.

0: adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno. E lei ha ereditato questa passione?
1: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno...

0: mi ha insegnato come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
1: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
0: Sì, tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
1: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un
0: Sì,
1: artista poi.
0: sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
1: Adesso abbiamo anche oggetti dove c'è il lavoro di suo nonno e il suo lavoro.
0: Sì, diciamo che io occupandomi di grafica e di stampa, diciamo che c'è qualche sedia dove c'è il connubio tra l'arte del nonno, quindi tutta la struttura della sedia dipinta a mano, e poi la seduta rivestita con ecopelle stampata che riporta sempre immagini dei carretti del nonno.
1: Lei in questa bottega ha respirato quello che sta respirando adesso suo figlio?
0: Sì, io qua diciamo che ci sono cresciuto, anche perché sono stato la zecca del nonno, sono stato la spalla, non l'ho lasciato un attimo. E quindi qua dentro ho ricordi della mia infanzia e anche diciamo che tutta questa storia del nonno ha influenzato anche tutta la mia carriera da studente.
1: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
0: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana. C'era il cantastorie che diceva: "Curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano". E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
1: Grazie a Fabrizio e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Termini Imerese.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Jato. E dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà, qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
1: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Mera Sojuntejato e siamo nel sito di Mera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Ogliastrillo, per chiarire meglio termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli. Quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con diciamo un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo, realizzato dalla regione siciliana, ma di concerto con le ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 a.C., quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Imera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata al nord della Sicilia e il sito di Imera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Imera era in realtà, oggi lo potremmo definire un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia provenienti dalla Grecia che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa della vitalità di Imera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali.

0: mondiali che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, i Mera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, i Mera viene rasa al suolo. Mentre prima, nella prima vittoria, avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio delle Bastonate. Perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Himera, poi si trasferiscono nell'attuale Himera, un residuo, diciamo, di quella popolazione.
1: Tempio che doveva essere maestoso da
0: È
1: come.
0: un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Himera è una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo, era il quartiere dell'up, degli affari, della finanza, perché Himera gode di un privilegio che la natura gli ha dato, gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
0: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Himera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Himera oggi per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
0: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. È l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Himera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata e si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. È l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Himera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: In conclusione, qual è il suo invito a nostro

0: cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo, sentiamo l'affanno, reinsidia del viaggio, prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci.

Capito? Ecco, questa parabola mi è cara, perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito e vedere, dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi, beh, io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente, quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio. E poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni, 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo, che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita, non posso promettere la mia mano a nessuno. Quando questa tela sarà terminata, allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole.
Ulisse torna, ecco.

Finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo, sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano, di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine. Penelope, riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di, spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era, stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate! Estate, te best!
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
6: Abbiamo un caso da risolvere.
7: Allora, su chi indaghiamo?
8: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
9: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
10: Che cosa accadrà dopo?
11: Neanche lei è troppo male come detective.
12: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17.
13: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
14: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
15: Viaggia da sola.
14: So badare a me stessa.
16: Non ami ancora.
14: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
13: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15. Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
17: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
13: Deborah Kerr.
18: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
13: Robert Mitchum.
19: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
13: Jane Simmons.
20: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
17: Sì, lo sono stato.
13: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
17: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
13: L'erba del vicino è sempre più verde. Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Siamo raccolti, fratelli e sorelle, nel giorno del Signore. Vogliamo, in questo giorno di festa, in cui siamo alla presenza anche di Maria Santissima della Visitazione, vogliamo presentarci dinanzi al Signore con un cuore colmo di gioia e consapevole di tante necessità e anche fragilità. Chiediamo al Signore, all'inizio di questa celebrazione, perdono per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissione, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme il lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di poter crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire, hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza, che dopo i peccati tu concedi il pentimento.

sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.

Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Amen.

In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zezzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senapa che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti.

Cari fratelli e sorelle, vi giunga il saluto di San Francesco, il Signore vi dia pace. Saluto in modo particolare chi ci segue da casa attraverso la televisione, in modo particolare i nostri fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito. Celebriamo la 16ª domenica del tempo ordinario alla presenza di Maria, la Madre del Signore, e ci viene consegnata oggi una parola che viene a illuminare il nostro essere cristiani, spesso provato da un atteggiamento che appartiene a questi tempi che stiamo vivendo e a questo mondo, spesso immerso nella frenesia del tutto e del subito. E invece oggi proprio la parola ci parla del regno di Dio, a cose simile, e lo fa in parabole. Per prima cosa ci invita a saper attendere i tempi di Dio, che non coincidono con i nostri. Una paziente attesa che preserva quel bene seminato, spesso ostacolato dalla zizzania. L'atteggiamento del nemico descritto nella pagina evangelica di oggi appartiene proprio a chi è latitante della vita, che semina male e fugge e non vive una vita serena, ma sempre in ombra e incapace di gioire del bene dell'altro, e allora si adopera per ostacolarlo. A questo modo di fare Gesù oggi ci mette in guardia dalla tentazione di reagire senza fermarsi a riflettere. La fretta di agire nell'intento di eliminare il male

spesso ha causato di distruggere anche ciò che andava salvato, e questo è avvenuto quando l'uomo si è sostituito a Dio nel giudicare, nel puntare il dito, vedendo solo il male e non guardando con gli occhi della misericordia, gli occhi dell'amore, gli occhi di Dio. Anche Gesù ce lo ha detto: non giudicate nulla prima del tempo. Ecco cos'è il regno di Dio. Costruire un mondo più giusto, che guarda con occhi che perdonano, occhi che sanno vedere il bene anche in mezzo a tante contraddizioni, e che nonostante tutto non si arrendono, ma lo custodiscono e fanno sì che quel bene giunge a compimento nonostante le miserie e le fragilità dell'uomo. Il libro della Sapienza, nella prima lettura, ci indica il modo di operare di Dio. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza. E ancora anche il Salmo ci dice: tu sei buono, Signore, perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Certamente tutte le altre parabole completano quanto Gesù ci vuole dire oggi, che la salvezza non è opera nostra e che è sempre opera sua, e mentre l'uomo dorme o veglia c'è una grazia, una speranza di salvezza che Dio opera per tutta l'umanità attraverso anche piccole realtà, piccoli gesti, piccoli segni, come quel granello di senapa o quel poco di lievito che, messo in 3 misure di farina, fa fermentare tutta la massa e moltiplica la gioia. Così anche noi, consapevoli che Dio agisce sempre, non stanchiamoci mai di operare il bene nelle piccole e grandi fatiche di ogni giorno, attendendo con pazienza che Dio completi per noi l'opera sua. E con Maria, Vergine Santa, custodiamo ogni cosa nel nostro cuore per poter sempre discernere ciò che è buono e gradito a Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore semina nel mondo il buon grano del suo regno e con pazienza attende che porti frutto. Animati dallo Spirito, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Custodiscici, o Signore, nel tuo regno di pace.
0: Custodiscici, o Signore, nel tuo regno di pace.
1: Per la Chiesa, perché sull'esempio del suo Signore sappia attendere con pazienza i tempi della conversione, senza cedere alla tentazione del giudizio, annunci il Vangelo con misericordia e verità. Noi ti preghiamo.
0: Custodiscici, o Signore, nel tuo regno di pace.
1: Per coloro che hanno responsabilità nel governo dei popoli, perché, come il granello di senape che cresce e offre riparo, promuovano una società più giusta, nella quale i poveri e i più fragili trovino tutela, dignità e speranza. Noi ti preghiamo.
0: Custodiscici, o Signore, nel tuo regno di pace.
1: Per i genitori, gli educatori e tutti coloro che accompagnano la crescita delle nuove generazioni, perché siano come il lievito nella pasta, presenza discreta ma efficace, capace di trasmettere il gusto del bene con la forza dell'esempio. Noi ti preghiamo.
0: Custodiscici, o Signore, nel tuo regno di pace.
1: Per questa comunità e per quanti ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione, perché, nutriti dalla parola e dall'Eucaristia, non si lascino vincere dal male, ma sappiano contrastarlo con la pazienza, la carità e la perseveranza, favorendo la crescita del buon grano del regno. Noi ti preghiamo.
0: Custodiscici, o Signore, nel tuo regno di pace.
2: Tutto questo, Signore, te lo presentiamo, tu che sei Dio e vive regni nei secoli dei secoli.

0: nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in gloria, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Rosario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio, San Leonardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio.
2: Corpo il sangue di Cristo. Corpo il sangue di Cristo.

poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Vogliamo affidare alla Vergine Santa ogni nostra intenzione, ogni nostra preoccupazione, le nostre sofferenze, anche i nostri propositi, anche ciò che portiamo come progetto per la nostra vita. Mettiamo tutto davanti alla Vergine Santa, colei che si è fatta disponibile, che ha ascoltato la voce del Signore e che l'ha realizzata attraverso il suo cuore immacolato, disponibile, la sua umiltà pronta. Diciamo insieme con fede: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria Santissima della Visitazione, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate, lodate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
5: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
6: Con la mia acqua micellare Garnier
5: rimuovo il trucco senza sfregare,
6: ma le mie storie restano con me.
7: Da Garnier.
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Z-Quil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
12: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 euro. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 euro. Solo con Penny Card.
0: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
13: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
14: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
15: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
16: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
13: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
13: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
0: L'erba del vicino è sempre più verde.

0: anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile, come il seme più piccolo di tutti, e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente, e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il Regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo, noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tu.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et abitavi in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut dignitiam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.

Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera. Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira, riunita a Saluzzo in occasione della Festa della Vita. Il Movimento Famiglie Nuove dei Focolari, radunato per la Scuola Internazionale. Gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e i bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma, i giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme, il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta, e i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Jeshuv. A tutti voi auguro una serena domenica.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo in Emilia-Romagna alla scoperta del comune di Formigine in provincia di Modena. Nel corso del programma incontreremo i protagonisti del territorio e visiteremo il centro storico, il castello, il museo, la parrocchiale, le altre chiese, poi anche la biblioteca e la cetaia comunale. Ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi. Passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Allora.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Nadia aveva più o meno la metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
2: Il tramonto, il pomeriggio, se ne va.
3: Il dono della luna, questa sera, in seconda serata.
4: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 euro. Confezione da 20 ghiaccioli le gelizie a 2,49 euro, solo con Penny Card.
5: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Per il ciclo Stelle senza tempo, Cary Grant.
7: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
6: Deborah Kerr.
8: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
6: Robert Mitchum.
9: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
6: Jane Simmons.
10: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
11: Sì, lo sono stato.
6: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
11: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
6: L'erba del vicino è sempre più verde. Questa sera, in prima serata.

Oggi con Borghi Italia vi portiamo in Emilia-Romagna alla scoperta di formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, formigine!

0: iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, la sindaca come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
1: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche 5 frazioni che contornano la nostra città. E parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde, e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre di più famiglie, bambini, e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
0: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene, è la piazza con il castello.
1: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo. All'interno visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini. C'è la storia del drago Camillo che attrae moltissimo i bambini, e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata con le nostre guide, che sono veramente molto preparate e molto bravi a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione che si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
0: E protagonista del castello è anche l'orologio.
1: È vero, la torre del castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, il santo patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza, e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni, c'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello, e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.

0: Un altro gioiello di formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
1: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza, è una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari.

0: soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le due piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città. Quindi all'interno di questo parco meraviglioso, dove è possibile trovare paperelle che girano, bambini che schiamazzano e si divertono nel parco giochi, persone che passeggiano e vivono veramente il verde della nostra città con una grande rilassatezza. Contesto che tra l'altro è anche arricchito da una biblioteca destinata solo ai più piccoli, perché di fianco a questa struttura neoclassica c'è una biblioteca dedicata anche ai più piccolini e anche a un centro di aggregazione rivolto ai ragazzi più giovani.
1: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare un'acetaia e addirittura qui avete un'acetaia comunale.
0: Una acetaia comunale dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti. È un'acetaia che è molto molto attrattiva per i turisti, perché l'oro nero, l'aceto balsamico così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze, un luogo dove ci si ferma un attimo e si ripercorrono tutte quelle che sono le tappe anche solo dell'aceto balsamico, sapete, i passaggi nelle varie botti e il tempo che trascorre, perché Formigine è anche questo, una storia millenaria ma che è in continua evoluzione. Se pensiamo ai nostri gemellaggi anche rivolti alla Francia, all'Irlanda e alla Germania, l'idea è proprio quella di essere una città al centro dell'Europa che vuole essere riconosciuta e conoscibile.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Formigine per lei?
0: Formigine per me è vita nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa, e le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
1: Un altro momento importante è la fiera di San Lorenzo.
0: Sì, il 10 agosto Formigine diventa ancora più brillante, ancora più bella, più illuminata, con tanti banchetti, tante iniziative, anche lì un grandissimo spettacolo pirotecnico e la voglia di riversarsi in strada per stare insieme e per condividere momenti di grande gioia, di grandi iniziative insieme al nostro Don Federico, alla nostra parrocchia, e quindi sì, un momento veramente molto molto sentito.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con l'invito.
0: Un invito sentitissimo di visitare la nostra città di Formigine e non solo, la Pieve di Colombaro, la biblioteca, l'acetaia. Avrei un elenco infinito, però per questo veramente è necessario venire a Formigine, perché ci sono tante attrattive, tanti eventi, tante situazioni che possono veramente permettere anche solo qualche giorno di stacco dalla realtà per vedere e gustare le eccellenze del nostro territorio.
1: Grazie, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo a conoscere il parroco di Formigine.

0: Con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine.
1: Sì, è una bellissima comunità, Formigine, siamo dentro la diocesi di Modena Nonantola, è una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti, è all'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno, la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro, e Formigine appunto è una realtà molto bella sia come tessuto umano anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani, abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più realtà, più polipastorali, è la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime della Dolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Don Aldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi è una realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
0: Il patrono è San Bartolomeo.
1: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi la festa patronale è molto importante, il comune e l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi è anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi la vita cristiana.
0: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine?
1: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini, e davvero ci sono i momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di tre confraternite qui a Formigine, qui nella parrocchia, la confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
0: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
1: Sì, nel centro abbiamo quattro chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. La parrocchiale che si affaccia sulla piazza, che è di fronte al castello, posizione centrale, molto vicina alla chiesa di San Pietro, Madonna del Ponte, San Pietro Martire.

0: la chiesa dell'Annunciata, che è lungo la strada principale che ci porta a Modena, ma è vicinissima, e il conventino. Adiacente c'è la scuola materna, sempre gestita dalle suore figlie Maria Ausiliatrice, dietro al castello. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
1: Anche se tutto inizia con la chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
0: Sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene preso da questa chiesa, quindi dal 1571 questa diventa la chiesa di San Bartolomeo. Tant'è che noi per i primi vespri di San Bartolomeo celebriamo i primi vespri là, poi facciamo una processione di ingresso nella chiesa parrocchiale, celebriamo la messa della vigilia di San Bartolomeo.
1: E in città c'è anche una venerazione per

0: Valentina Secchi.
1: Sì, viene una venerazione molto bella, non è canonizzata, ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884. Una ragazza, mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola, trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla, e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola. E nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti, precedente Santa Maria Goretti. Noi il 2 giugno, il giorno della salita al cielo, la veneriamo, insieme alla festa della Repubblica, veneriamo questa grande santa per appunto pregare per i giovani e in particolare per tante vittime anche di femminicidio, vittime della violenza.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: È un messaggio di gratitudine, una grande gratitudine perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose, è una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine e soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace. E credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere. Una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
0: Grazie parroco, e adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo il castello per presentare alcune tipicità di Formigine.

0: Con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità e dobbiamo dire siamo in provincia di Modena e qui ne abbiamo tante di tipicità.
1: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto, a partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano la mattina, prestissimo, con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro, ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti, anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena. Quindi o al mattino i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia. Famiglia, con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì, naturalmente è un cibo povero se vogliamo, ma anche nobile. Sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa. Però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico, nel fine dell'Ottocento, dettagliatamente, perché dice in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare, non te lo spiego perché sai già, lo devi sapere già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi, che è questa associazione durante il Carnevale prima della Quaresima, c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole, ricordando questo momento quando i signori del luogo, sempre prima della Quaresima, così distribuivano delle frattaglie di maiale, della polenta e davano quindi un momento di gioia anche al popolo. Il gnocco sicuramente è il punto di partenza, poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia che è quella che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese. Chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic, ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Decamerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro. C'è un passaggio dove al protagonista fa offrire a un naufrago una scheggia di parmigiano reggiano. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi era già un cibo nobile, conosciuto già in buona parte del mondo. Perché poi forse anche? Perché è un formaggio che poteva viaggiare, un formaggio che si poteva conservare. Questa pasta dura e questa corazza che ha intorno gli consentiva di andare lontano, di raggiungere tutte le capitali europee. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini, aveva a cuore il parmigiano, benché romagnolo, e quindi amava

0: consumarlo prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo è frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
1: Poi vedo una marmellata.
0: Marmellata sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie o amarene e si abbina sempre al gnocco, torniamo lì, oppure al parmigiano. In genere sono marmellate che cuociono molto, diventano scure, tendono a caramellizzare, però è uno degli elementi dolce e salato che guidano il, come dire, l'ospite a un'esperienza sensoriale a tutto tondo.
1: E un'altra eccellenza del territorio sono le ciliegie.
0: Sì, qua ciliegie, amarene, sono davvero una chicca. Per caso che durano pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello dove insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia sono nati progetti per rivalutare varietà antiche, dimenticate, non solo di ciliegie e di amarene ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti, le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta che poi ha fornito queste ciliegie e queste amarene.
1: Poi abbiamo un dolce.
0: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese. Devo dire che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Proloco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo, forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' a ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione, crema o cioccolato a seconda della ricetta. Lui si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
1: E non poteva mancare il lambrusco?
0: Beh, il lambrusco, questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messisbugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di lambrusco. Tra gli stimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì, quindi insieme ad amici intellettuali, nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
1: Poi abbiamo i distillati, no?
0: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato. Spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene sempre della fattoria Pomare del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià. È un aiutino per affrontare o completare un pasto.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti, ma che cos'è Formigine per lei?
0: Ma per me è leggerezza, è momenti belli, ho questa idea, non so, torno sempre a pensare Formigine, castello, so perché, infatti la Proloco, visto che si chiama Oltre il Castello, questo luogo centrale, intatto ancora, per certi versi, con anche una parte verde bella, fruibile all'interno, il ponte elevatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui, in questo bar, mentre aspettava di iniziare un concerto, e penso ai ristoranti, scusatemi, ma è il mio settore, io penso ai ristoranti di Formigine e mi faccio sempre la mia classifica.
1: Grazie a Luca Bonacini e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle altre curiosità di Formigine.

E chiudiamo la nostra passeggiata a Formigine con Andrea Portalatini, che è un campione master, 100-200 metri, vicecampione d'Europa, campione italiano, quindi veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine.

0: Formigine, qui si pratica bene lo sport.
1: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis. C'è un bellissimo centro sportivo per il tennis, diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa, ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista, e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
0: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale, come per esempio
1: la Ferrari,
0: Maranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
1: la Fratellanza, no? Di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali.
0: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala,
1: sì,
0: no?
1: Vabbè, ieri che mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big, di Leitz e Jacobs, che ha corso benissimo, felicissimo per lui, e abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
0: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine, diciamo, che trova proprio la pace, qui si ricarica.
1: Sì, Formigine è la mia casa, dove sono nato, cresciuto e ho vissuto per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente, e quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici che ritrovo tutte le volte. È un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere, e vivere Formigine veramente in serenità.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Beh, tutti a visitare Formigine, dai Ludi di San Bartolomeo, alla piazza del Castello, al Castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti, che sono veramente eccezionali.
0: Grazie ad Andrea Portalatini, e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
3: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
4: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
5: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
2: Il sequel della tunica, I Gladiatori, domani in prima serata.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2%.

0: Ceto combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarenemul Gel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
0: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

0: Avanti, avanti, avanti! Muoversi, muoversi, muoversi!
1: Muoversi, muoversi, muoversi!
0: Vale anche per te, Ethan. Dirigi in porto, marinaio.
1: Signor, sì, dirigere in porto!
0: Lo sanno tutti, lo sai anche tu?
2: La guardia cos'è? Una marcia in più!
0: Cadenza!
3: Un, due!
4: Io prendo la cuccetta di sopra perché sono il più anziano.
5: Ma di due minuti?
0: Sai, quando ero guardia marina mi toccava sempre la cuccetta in basso.
6: E se il tizio di sopra la faceva a letto?
0: Bella domanda. Cadenza!
7: Tre, quattro. Ci sarà la box femminile a scuola?
0: Io spero di no.
8: Non aver protestato per il trasloco conta come buona azione quotidiana?
0: Direi senz'altro di sì.
9: Ammiraglio, questo è il mio 12° trasferimento.
0: Apprezzo la tua precisione, Harry. Giornale di bordo perfetto. William, che cos'è quella roba?
10: Domande per l'accademia, per l'università e per uno stage di pratica parlamentare. E il telefono della ragazza vicina di casa.
0: Ottimo lavoro.
10: Grazie, signore.
11: Esatto, Cristina Beardsley.
0: Cristina!
11: Il codice postale è 06320.
0: Cristina, ci siamo trasferiti da un minuto. Si può sapere con chi stai parlando?
11: Coi grandi magazzini, per essere sicura che abbiano il mio nuovo indirizzo.
0: Cadenza.
11: 3, 4.
0: Beh, signora Mannion, che cosa ne pensa del Connecticut?
12: È una delizia trovarsi nel luogo d'origine del morbo dei legionari.
0: Vedo che continui a non disfare la tua valigia.
9: No, se non mi garantisci che questo è il nostro ultimo trasloco.
0: Vedrai che ti piacerà New London, Harry. Lo sai che abitavo qui da ragazzino?
9: Sei stato ragazzino?
0: Sì.
9: Ehi, non ho sentito parlare di garanzie.

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e per quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: per la sua dolorosa passione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. In questo tempo, carico di sfide e di possibilità, di gioie e di dolori, il Signore è risorto, ci chiede di portare i segni di una umanità e di un mondo rinnovati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e anche a noi che ci ripiamo i nostri debitori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Come credenti in Cristo risorto, teniamo lo sguardo fisso verso il cielo, verso le realtà eterne che Gesù ci ha donato con la sua morte e la sua risurrezione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
4: Debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: sia per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Pietro disse: «Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni». Innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Il dono dello Spirito ci permette di continuare l'opera di Gesù nel mondo, portando ai fratelli l'amore di Dio e vivendo protesi verso il compimento definitivo del Regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La gloria di Maria è il primo frutto della redenzione operata da Gesù attraverso la sua morte e risurrezione. Per noi è di grande consolazione sapere che in cielo intercede per noi presso il Figlio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche noi rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Maria, insegnaci tu a dare giusto valore ad ogni cosa, ad orientare il cuore verso ciò che conta, ciò che ci radica in Dio, e dà il gusto di costruire già da oggi qui il suo regno tra noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come

0: O Maria, dopo la risurrezione, la Pentecoste con il dono dello Spirito, anche tu hai dovuto ricominciare un po' tutto. Anche per noi, in questa nostra desolata terra, talvolta il ricominciare è impresa ardua e non sempre desiderata. Il tuo esempio mi pare ci esorti con queste parole. Ricomincia, anche se senti la stanchezza, anche se il successo ti abbandona, anche se un errore ti fa male. Riprendi, anche se un tradimento ti ferisce, anche se un'illusione si spegne, anche se il dolore brucia gli occhi, anche se i tuoi sforzi vengono ignorati, anche se tutto rimane nell'indifferenza, nonostante tutto, ricomincia. Grazie Maria per la tua fedeltà e la tua presenza. Sostieni i nostri giorni ed infondici speranza. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente,

0: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. L'appello di Papa Leone al termine dell'Angelus da Castel Gandolfo, l'invito a pregare per la pace, giro in Papa Mobile per salutare i fedeli. In memoria di Via D'Amelio, Palermo non dimentica celebrazioni 34 anni dopo l'attentato che uccise il giudice Borsellino e la sua scorta. Sconfitto il disegno eversivo, il messaggio di Mattarella. Rischio escalation nel Golfo, nessuna tregua in Medio Oriente, sirene d'allarme in Giordania, intercettati missili iraniani verso Aqaba, attacco americano sul sito nucleare in costruzione. Ancora caldo al centro-sud, ma domani arriva la svolta, temperature in diminuzione e maltempo, mentre il nord fa già i conti con intensi temporali, grandinata a Milano con grossi chicchi di ghiaccio. Finale mondiale stasera, Spagna-Argentina, Europa contro Sud America, i campioni dei due mondi si sfidano a New York per il trofeo più ambito del calcio. Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG 2000 a Castel Gandolfo. Dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone XIV ha ricordato i paesi lacerati dalla guerra e invitato i fedeli a pregare per la pace. Sentiamo Elena Bresciani.
1: All'Angelus recitato a Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo un periodo di riposo, Papa Leone ha chiesto di non dimenticare chi soffre per le guerre.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: Introducendo la preghiera mariana, il Pontefice ha commentato le parabole del Regno e ricordato che Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto.
2: Immaginiamo un Dio forte, potente, e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male.
1: Quindi l'esortazione a fare proprio questo stile di Dio sia come singoli che come Chiesa.
2: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio.
1: Alla conclusione un giro tra la folla in golf cart per salutare i numerosi fedeli, residenti e turisti riuniti, nonostante il caldo, davanti al Palazzo Apostolico.
0: E ieri sera a Castel Gandolfo la diocesi di Albano ha donato a Leone XIV un concerto sinfonico per il primo anno di pontificato, un evento nel cortile del Palazzo Apostolico che ha riunito autorità religiose, civili e militari del territorio. C'era anche il fratello del pontefice, John Prevost, arrivato apposta da Chicago. E al termine dell'esecuzione dei brani il Papa ha salutato i presenti sottolineando quanta bellezza può esserci nell'uomo che ferisce il mondo con guerre e tensioni. Sentiamo Leone XIV.
3: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte, tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose. E avere l'opportunità di radunarci per un'occasione come questa è veramente un dono grande perché ci fa ricordare che c'è di meglio. Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna dove il motto del viaggio era Alzad la mirada.

0: alziamo gli occhi, lo sguardo verso il cielo. La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano.
1: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, dove morirono il giudice Borsellino e la sua scorta, commemorazioni oggi a Palermo, il messaggio del Capo dello Stato che sottolinea il valore della lotta contro la mafia. Ce ne parla Nicola Ferrante.
2: La strage di Via D'Amelio a Palermo rappresenta il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la libertà degli italiani. Così il Presidente della Repubblica in un messaggio scritto a 34 anni dall'eccidio che sconvolse l'Italia in una calda domenica come oggi di quel luglio del 92 in cui morì il magistrato antimafia Paolo Borsellino. Solo due mesi prima, sempre a Palermo, era toccato un altro simbolo della giustizia impegnato a combattere la mafia, Giovanni Falcone. Più volte il Presidente Mattarella ha reso omaggio a Falcone e Borsellino con la sua presenza sui luoghi delle stragi. Più di recente ha ricevuto al Quirinale i familiari delle vittime. Oggi ricorda che Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato e con lui vennero uccisi 5 servitori dello Stato. Uomini e donne delle forze di polizia, spiega il Presidente Mattarella, che hanno difeso la comunità dal cancro mafioso. Ma quel disegno eversivo, aggiunge, è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Mancavano pochi minuti alle 17 quella domenica pomeriggio del 92, quando una Fiat 126 contenente 90 kg di esplosivo viene fatta saltare in aria, uccidendo Borsellino e i 5 agenti di scorta, sotto al palazzo dove in Via D'Amelio abitavano la madre e la sorella del magistrato, dalle quali stava andando in visita. La distruzione fu totale. Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro sono alcuni dei capi mafia riconosciuti come mandanti dopo 4 diversi tronconi di un processo concluso nel 2023, mentre resta aperta la ricerca dell'agenda rossa del magistrato, filmata proprio fra le macerie di Via D'Amelio e mai più ritrovata.
1: E Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere milanese di Bollate, dove è recluso Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito, sparato e ucciso 2 rapinatori. Il partito, la Lega, ha depositato oggi un provvedimento che punta a modificare la legge sulla legittima difesa. Nuovo affondo poi arriva dalla Premier Meloni, pena sproporzionata a quella inflitta a Roggero, ha detto occorre valutare la situazione. Medio Oriente in fiamme, sirene d'allarme in Giordania, rischia di allargarsi il fronte di guerra, intercettati missili iraniani diretti sul Mar Rosso. Sentiamo Marco Burini.
3: In Medio Oriente nessuno è al riparo dalla guerra e chi tiene il piede in due scarpe rischia di farsi molto male. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi alle basi statunitensi, 2 soldati uccisi, oggi la Giordania è stata presa di mira nuovamente dall'Iran, che ha lanciato 4 missili balistici verso Aqaba, il porto sul Mar Rosso vicino al confine israeliano. 3 sono stati intercettati e 1 è finito in una zona deserta. Niente vittime né danni, ma le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città, compresa la capitale Amman. L'obiettivo del regime di Teheran è chiaro: indebolire re Abdallah, che in questi decenni si è barcamenato tra l'alleanza con gli Stati Uniti e la non belligeranza con Israele, ma al tempo stesso il sostegno e l'ospitalità ai palestinesi. In Giordania ce ne sono più di 3 milioni, ma proprio la causa palestinese è stata impugnata dall'Iran per screditare Israele e i suoi alleati occidentali agli occhi del mondo arabo, mentre prosegue ad attaccare i paesi del Golfo. Colpito di nuovo il Kuwait. Il premier ha visitato alcuni feriti in ospedale. Intanto gli Stati Uniti continuano i raid, anche sul cantiere di una centrale nucleare in costruzione ad Arkovin. Non c'era materiale radioattivo, fa sapere l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Mentre il comandante dell'esercito iraniano minaccia una risposta devastante in base alle direttive di Mokhtaba Khamenei. Ma la sorte della guida suprema, succeduta al padre ucciso il primo giorno di guerra, resta un mistero. Dicono che non è in Iran e i messaggi li scrive il capo dei Pasdaran, Vahidi. Intanto Trump ha chiesto al Congresso di estendere le sanzioni alla Russia anche all'Iran.
1: In Ucraina si intensificano gli attacchi russi, colpite con droni e missili le città di Kiev e Kharkiv. In tutto sono 20 le vittime e oltre 140 i feriti. Ci aggiorna Antonella Mitola.
4: È stato uno dei bombardamenti russi più pesanti su Kiev dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Un raid durato 5 ore con 40 missili balistici e 120 droni che ha preso di mira la capitale e la regione circostante. Una persona è rimasta uccisa, 16 sono rimaste ferite. Danneggiato un edificio residenziale e alcuni magazzini. Dopo la devastazione, la popolazione di Kiev si è subito messa al lavoro per liberare le strade dalle macerie e salvare le poche cose che ancora si possono recuperare. Mosca dal canto suo sostiene di aver colpito complessi militari e nodi logistici, oltre alle infrastrutture nel porto di Yuzhny, nella regione di Odessa. Sotto attacco anche Kharkiv, un raid russo ha centrato un terminal postale uccidendo 3 persone e ferendone 20. La risposta delle forze di Kiev ai pesanti raid russi di questa notte non si è fatta attendere. Colpiti 3 depositi petroliferi nella regione russa di Stavropol, attaccate anche 3 petroliere russe della flotta ombra nel Mar Nero. La protezione contro i missili balistici è la nostra priorità, afferma il presidente Zelensky sui social, ricordando agli alleati la necessità di rafforzare le difese aeree con la fornitura dei più moderni intercettori Patriot statunitensi capaci di abbattere i missili balistici. Ma il presidente ucraino, oltre alla nuova pesante ondata di attacchi russi, deve fare i conti con le proteste interne dopo la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Dopo il terzo giorno di manifestazioni a favore del giovane ministro esperto di tecnologia in contrasto con il capo delle forze armate Sirski, Zelensky ha aperto la possibilità di cambiamenti all'interno dell'esercito.
1: In Italia è stato identificato l'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano. Si tratta di Luigi Esposito, 53 anni, noto soprattutto come giornalista sportivo. Collaborava con diverse testate e da anni si occupava appunto di cronaca sportiva. Dopo un mese rovente, l'Italia si prepara alla svolta, temperature in calo da domani e temporali anche al centro-sud. Sentiamo Antonella Mazza.
5: Qualcuno nella notte esce allegro dall'ippodromo di Milano, i più sono delusi e infreddoliti. La gran parte ha addosso teli termici, si contano anche feriti, una quarantina, soccorsi dalla Croce Rossa per lievi lesioni in testa a causa della caduta di grandi chicchi di grandine. È stato il nubifragio a interrompere, neanche un'ora dall'inizio, l'atteso concerto del cantante portoricano Bad Bunny e a costringere circa 80.000 fan a lasciare con rapidità l'area.
6: Abbiamo visto correre, gente che piangeva, gente che stava male per terra.
7: Eravamo tutti rifugiati sotto tendoni, nei bagni.
8: È un po' di panico, purtroppo Benito ha fatto solo 5-6 canzoni.
9: Mi è andato questo, c'ho la maglietta qua.
10: Organizzato malissimo, nessuno che ti aiutava, cioè male, posso dire male.
5: Confermando le previsioni, è stata una notte di intensa pioggia dalla Lombardia al Veneto e il nord-est resta sotto osservazione anche domani con l'aggiunta dell'Emilia-Romagna. La parte settentrionale della penisola è stata già raggiunta dalle correnti fresche norvegesi che si avvicinano lentamente al resto d'Italia, ma in queste ore il centro e il sud restano avvolti da calura e afa con valori termici che hanno toccato oggi 42 gradi in Puglia, Foggia. Domani le città delle regioni centro-meridionali, compresa eccezionalmente Genova, saranno ancora in bollino rosso per rischi del caldo sulla salute della popolazione, ma da metà settimana l'anticiclone africano, dominante con forza da un mese, sarà definitivamente battuto e il bel paese, con il calo delle temperature, potrà tornare a respirare e godersi un'estate più vivibile.
1: E per combattere il caldo nell'estate dei record accade che il ventaglio cinese batta il condizionatore. Letizia Davoli.
11: I ventagli di foglie di palma sono uno dei simboli della produzione cinese diffusi in tutto il mondo, ma provengono da un piccolo villaggio della provincia del Sichuan nel sud-ovest del paese, dove le palme vengono custodite e lavorate in oltre 100 laboratori familiari. Milioni di foglie verdi rigogliose vengono raccolte, messe a essiccare al sole e poi trasformate in ventagli. La parte più difficile del processo, spiega uno dei rappresentanti del consorzio, è prendere il materiale essiccato, passarlo sul fuoco e pressarlo per dargli la forma corretta. Le foglie lavorate infatti vengono tagliate, rinforzate i bordi e poi attaccate ai manici. Ogni anno vengono prodotti oltre 5 milioni di ventagli per un valore complessivo di circa 4,43 milioni di dollari. Con l'espansione dei mercati, dicono, siamo arrivati al Giappone, in Asia, in Corea del Sud e in Europa e stiamo lavorando per allargarci ancora di più. E così un prodotto tradizionale è diventato un simbolo del paese nel mondo, trasformando l'attività di un piccolo villaggio nel centro di un commercio globale.
1: Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a seguito di un controllo di polizia. È successo questa mattina a Bologna. Per ammanettarlo, gli agenti avrebbero spruzzato contro di lui uno spray urticante. Dopodiché, secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. Ancora piscine pericolose, sono 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, siamo alle porte di Roma, tra questi c'è anche un bambino di 5 anni in condizioni gravi, soccorso in codice rosso. Vicenda più drammatica, quella invece accaduta in un hotel di Milano Marittima, dove una bimba di 4 anni è sfuggita al controllo del padre, che risulta indagato ed è morta affogata nella piscina incustodita. Sentiamo Lucia Scione.
12: Le telecamere dell'albergo hanno ripreso tutto, le immagini sono al vaglio degli investigatori, 7-8 minuti in acqua e per la piccola Magdalena di 4 anni non c'è stato più nulla da fare. Indagato il padre della bimba, omicidio colposo e reato ipotizzato dalla procura di Ravenna, ha sequestrato l'impianto. L'autopsia sulla piccola è prevista ad inizio della prossima settimana. L'ennesima vittima dell'estate 2026 era in vacanza con la famiglia austriaca all'Hotel Continental a Milano Marittima, sul litorale Ravennate. Da una prima ricostruzione pare fosse in compagnia del papà, poco prima che fosse lasciata da sola con la raccomandazione che non si sarebbe dovuta muovere durante l'assenza del genitore. Ma la piscina è una tentazione troppo forte per una bambina di quell'età. Gli inquirenti dovranno stabilire se si sia tuffata o se sia scivolata. Quando alcuni passanti hanno compreso che quella sagoma galleggiante era una bambina e non un pupazzo, hanno dato l'allarme attivando i primi interventi di rianimazione, rivelatisi vani. Alle 14 di ieri, quando è avvenuta la tragedia, non era previsto il servizio di salvataggio con il bagnino, ma i cancelli d'ingresso della piscina erano aperti. Con la morte di Magdalena torna ad accendersi il dibattito sulla sicurezza degli impianti di balneazione e si accelera sul disegno di legge approvato a luglio dello scorso anno in discussione in Parlamento. Il testo è composto da 36 articoli e vuole superare l'attuale frammentazione normativa tra le varie regioni. Interviene su qualità dell'acqua, progettazione, analisi di laboratorio, pulizia e manutenzione, dispositivi di primo soccorso, registri di autocontrollo. Istituisce figure come il responsabile della piscina, degli impianti tecnologici e della sicurezza. Sicurezza dei bagnanti, anche se alcuni ruoli potrebbero essere accorpati. Tra i punti più controversi il salvataggio, il disegno di legge richiederebbe ma non imporrebbe a tutte le differenti categorie di piscine personale di sorveglianza abilitato che non tutti i gestori possono permettersi unitamente ai costi delle misure e dei dispositivi di sicurezza che come la cronaca mostra si rendono ormai necessari. Ma oltre il testo c'è dell'altro, richiama il naturale senso di responsabilità degli adulti quando in gioco c'è la vita dei minori. Nessuna distrazione è concessa se in acqua ci sono i bambini.
1: A 25 anni dalle giornate del G8 di Genova, la città della Lanterna ricorda i sanguinosi fatti accaduti nel 2001. Da piazza Alimonda è partita nel pomeriggio un corteo in ricordo di Carlo Giuliani. La morte del ragazzo ricorre domani, mentre le violenze alla scuola Diaz dopodomani. Dalla parrocchia di Ancona, con lo sguardo verso il mondo, ora Pierluigi Vito ci racconta il progetto Team Formo per gli adolescenti che vogliono diventare giornalisti.
13: Un gruppo di adolescenti che cresce informandosi e con la voglia di informare. Questo è Team Formo.
14: Nasciamo da un gruppo parrocchiale e facciamo la scelta di diventare associazione e testata giornalistica per rendere responsabili i ragazzi di quello che facevano.
13: La base è la parrocchia di Pietra la Croce in Ancona, ma lo sguardo spazia in tutto il mondo, come racconta la mostra sui conflitti dimenticati.
15: L'esempio più lampante è il Congo, dove viene estratto il coltan, che è un minerale che è presente in tutti i nostri dispositivi elettronici, e secondo me è molto importante almeno riconoscere lo sfruttamento e tutta la sofferenza che è dietro a questo materiale che usiamo veramente in continuazione.
13: Nel curriculum dei giovani reporter anche una trasferta in Marocco per raccontare i viaggi dei migranti e il sostegno della chiesa locale e un reportage tra gli stranieri bisognosi di aiuto a Trieste. Ti informo, è anche un aggregatore di collaborazioni che colpisce per la professionalità con cui lavorano i ragazzi.
15: Ti informo ti dà innanzitutto la consapevolezza che sei in grado di fare tante cose e che non perché sei piccolo o non l'hai mai fatte prima allora ti sono precluse. La gente non se le aspetta queste cose, perché un gruppo di ragazzi cosa farai? Video col telefono? Ecco, sì, diciamo che tendenzialmente la nostra professionalità tende un po' a sorprendere.
1: E dopo 10 anni di restauri, il Forte Aurelia a Roma apre al pubblico, situato all'interno della caserma della Guardia di Finanza, diventa ora uno spazio culturale per mostre ed eventi. Vincenzo Grienti.
16: E tra i 15 forti più antichi del campo trincerato di Roma, posto a difesa della capitale tra il 1877 e il 1891, un presidio, Forte Aurelia, collocato lungo l'omonima strada romana, a circa 3 km dalla porta urbana di San Pancrazio. 10 anni dopo, l'avvio del progetto di valorizzazione, nel 2016, curato dalla Guardia di Finanza.
17: Forte ha riportato diversi usi nel tempo da quando fu edificato, dopo luogo di difesa è stato sede di reparti dell'esercito, è stato anche sede di un ospedale subito dopo il secondo conflitto mondiale per diventare poi negli anni 50 un centro logistico della Guardia di Finanza.
16: Nel 1944 il forte da presidio militare diventa luogo di rifugio per oltre 8.000 persone, una vera e propria cittadella della solidarietà.
17: Un luogo nato quasi 150 anni fa per difendere la capitale e che oggi può tornare a svolgere una funzione di valorizzazione di se stesso e del contesto nel quale è stato edificato.
1: Paesaggio, arte e valorizzazione del territorio. Nel Padovano prende forma un'iniziativa dedicata alla scoperta del patrimonio naturale e culturale locale. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
18: Un percorso dove l'arte contemporanea incontra il paesaggio, il bosco diventa parte dell'esperienza artistica e la natura non fa da semplice cornice, ma entra a far parte dell'opera stessa. Teolo Arte Natura, il nuovo percorso permanente di arte ambientale, è destinato a trasformare uno dei luoghi più suggestivi dei Colli Euganei in un laboratorio permanente di dialogo tra arte e natura.
19: Le parole che costellano questo percorso sono cura, sguardo, relazione e incontro con la natura, con il luogo in cui si entrava. Abbiamo cercato artisti che riuscissero a mettersi in dialogo con lo spazio senza stravolgerlo. La natura non ha bisogno di noi, questi posti sono dei posti che già parlano.
18: Installazioni, sculture, opere ambientali costruiscono un percorso che invita a rallentare il passo, osservare il paesaggio con uno sguardo nuovo e vivere il cammino come un'esperienza estetica, sensoriale e culturale.
20: L'arte aiutasse a un racconto del presente, dello spazio, del paesaggio, insomma, anche in prospettiva, perché comunque, insomma, un territorio che si racconta è un territorio vivo, che continua a essere in movimento, a ripensarsi, e per me l'arte può far questo.
18: Il percorso riunisce artisti e collettivi appartenenti a generazioni e ambiti di ricerca differenti, accomunati dalla volontà di confrontarsi col paesaggio come materia viva del processo creativo. Ne nasce un dialogo in cui ogni opera è stata concepita appositamente per i luoghi che la ospitano.
1: Letture d'estate, adesso Marino Galghiero ci consiglia l'ultimo libro di Mauro Kovacic, che ha come protagonista una bambina piena di ardore e responsabilità. Sentiamo.
21: Lina è una bambina di 9 anni che ha un dono particolare, quello di accendere il mondo che la circonda. Insieme a lei ci sono diversi altri personaggi che compongono Lina e il sasso di Mauro Kovacic, edito dalla Nave di Teseo. Un romanzo che è una favola moderna sulle combinazioni dei sentimenti che riscrivono la nostra vita.
22: Volevo raccontare la bambina che è la protagonista del libro come una, diciamo, una portatrice di grazia. La grazia è un po' il centro del romanzo, e questa bambina porta in sé da una parte questa vitalità, questo grande slancio, proprio questa energia vitale, sempre gli occhiali appannati perché sempre che si è piena di ardore, e dall'altra parte però anche un senso di responsabilità verso il mondo.
21: Il sasso del titolo proviene da una favola ungherese ed è una chiave per comprendere il libro.
22: E il sasso, come nella favola ungherese, anche qui nel libro rappresenta un po', diciamo, l'istinto, la vita, diciamo, la carica pulsionale della vita.
21: Lei racconta l'amore.
22: Sì, l'amore è al centro del libro.
21: E ragiona in alcune parti su Dio.
22: Io non smetto di interrogarmi su questo, diciamo, tutti i miei libri sono intorno a questa questione e, insomma, come avrà inteso dalle cose che dicevo prima, Dio è amore, diciamo, dal mio punto di vista, e quindi quel lavoro che ho fatto anche intorno a questa potenza che però, come dire, crea scompiglio poi negli umani, è alla radice delle mie riflessioni su Dio.
1: E chiudiamo con lo sport, con il calcio, perché oggi è la serata mondiale attesa per la finale tra Spagna e Argentina, questa sera alle 21 ore italiane allo stadio di New York. David Murgia.
0: Diciamocela tutta, quella di questa sera sarà molto più di una semplice partita di calcio. 90 minuti che valgono una Coppa del Mondo, ma anche un ideale passaggio di consegne tra due epoche del pallone. Da una parte l'Argentina, campione del mondo e del Sud America, dall'altra la Spagna, campione d'Europa. In mezzo il trofeo più ambito di calcio, una sfida che mette di fronte le due tra le scuole calcistiche che da sempre dominano il panorama internazionale. Il fischio d'inizio è fissato per le 21 italiane al New York Stadium e sarà un vero show. Ma c'è un'altra partita dentro la partita, è quella tra Messi, 39 anni, e Yamal, appena 19. Il fuoriclasse argentino, probabilmente all'ultimo mondiale della sua carriera, cerca di chiudere il cerchio con un'altra impresa. Il fenomeno spagnolo invece sogna di aprire un ciclo destinato a durare un decennio o più. Tra loro una fotografia diventata quasi una profezia, un presagio. Messi che fa il bagnetto al piccolo Yamal quando era ancora un neonato. Oggi quei due campioni si ritrovano uno contro l'altro con la Coppa del Mondo in palio. E se qualcuno pensa che una delle due parta favorita, forse dovrà ricredersi. I numeri raccontano un equilibrio quasi perfetto. Dopo il percorso nel torneo, sia Spagna sia Argentina hanno completato oltre il 90% dei passaggi tentati, la migliore percentuale dell'intero mondiale. Due squadre diversissime nello stile, ma straordinariamente efficaci nel controllo del pallone, la Spagna attraverso il possesso ragionato, l'Argentina con una gestione più verticale e imprevedibile.
2: Mucha confianza.
0: Sarà una partita difficile, entrambe le squadre sono in ottima forma, tutto può succedere, ma ovviamente siamo fiduciosi. Sono davvero fiducioso, è una partita difficile, c'è Messi in campo, ma ce la faremo, la vedo così, ce la faremo. Per la Spagna la vittoria significherebbe conquistare il secondo titolo mondiale della sua storia, 16 anni dopo il trionfo del 2010, per l'Argentina sarebbe invece la quarta Coppa del Mondo e il secondo successo consecutivo, un'impresa riuscita solo a Italia e Brasile. Europa contro Sud America, gioventù contro esperienza, quello che è certo è che comunque vada, assisteremo a uno di quei momenti destinati a finire negli album della storia dello sport, anche se purtroppo senza di noi.
1: In attesa del calcio d'inizio vi lascio, perché su TV 2000 c'è il meteo, adesso è la messa, il telegiornale torna alle 20.45, a più tardi.
3: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Domenica, al nord pressione in calo. Diffusa instabilità al nord-est, con temporali sparsi. Maggiore soleggiamento invece al nord-ovest. Temperature in lieve diminuzione ovunque. Lunedì, l'atmosfera non è molto stabile. In questa giornata, dopo i veloci temporali mattutini al nord-est, questi ci saranno ancora nel pomeriggio e poi sera su monti e pianure. Al centro, pressione meno salda, ma nonostante ciò il tempo sarà ampiamente soleggiato, salvo più nubi su Alte Marche e Alta Toscana, ma senza precipitazioni associate. Lunedì, lieve calo della pressione, ma nonostante ciò la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dall'alba al tramonto. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà ancora una volta con generali condizioni di bel tempo con cielo in gran parte sereno. Caldo in leggera attenuazione.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
7: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier, rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
8: Da Garnier.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
10: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi! Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
11: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 92 60 50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
14: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
15: Elvie Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.
14: Ha il filtro UV.
15: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvie Voglio Straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo, Cary Grant.

0: Kerr.
1: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
0: Deborah Kerr.
2: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
0: Robert Mitchum.
3: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
0: Jane Simmons.
2: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
1: Sì, lo sono stato.
0: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
1: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
0: L'erba del vicino è sempre più verde. Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nel giorno del Signore, la 16ª domenica del tempo ordinario, giunga un saluto e un pensiero a quanti ci seguono per la televisione, soprattutto agli ammalati, agli anziani, ai carcerati. Il Signore c'è sempre vicino. Per questo, innanzitutto, chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
3: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.

0: perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
2: Andiamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescono insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era

0: è stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Reverendi confratelli nel sacerdozio, caro diacono, ministranti, cari fratelli e sorelle in Cristo, celebrare l'Eucarestia in questo santuario della Madonna delle Lacrime significa lasciarsi raggiungere da un segno che continua a parlare al cuore dell'uomo. Le lacrime di Maria non sono un segno di sconforto, ma innanzitutto sono un segno di amore. Sono il pianto di una madre che continua ad accompagnare i suoi figli, soffre per il loro peccato e non smette mai di sperare nella loro conversione. Tant'è vero che le letture di questa domenica ci consegnano proprio il volto di un Dio che ama con infinita pazienza. Nel libro della Sapienza abbiamo ascoltato queste parole: tu hai compassione di tutti perché tutto puoi. È un'affermazione che rovescia il nostro modo di pensare. Noi identifichiamo la forza con il potere. La Scrittura invece ci insegna che la vera onnipotenza di Dio si manifesta nella misericordia. Dio è forte perché sa amare, sa attendere e soprattutto sa perdonare. Questa stessa logica attraversa il Vangelo che è stato appena proclamato. Gesù racconta la parabola del grano e della zizzania. I servi, vedendo crescere insieme il bene e il male, vorrebbero intervenire subito. Dicono: vuoi che andiamo a raccogliere la zizzania? Ma il padrone risponde: lasciate che crescano insieme fino alla mietitura. Gesù non giustifica il male e non invita all'indifferenza. Anzi, ci insegna che il giudizio definitivo appartiene a Dio. Noi vediamo solo l'apparenza. Dio conosce il cuore. Noi abbiamo fretta di dividere il mondo tra buoni e cattivi. Dio continua a offrire tempo perché ogni uomo possa convertirsi. Papa Leone XIV, nell'udienza generale del 13 agosto del 2025, ebbe a dire: apriamo il nostro cuore al Signore, che non smette mai di amarci di fronte alle nostre debolezze, ma ci dona sempre una nuova opportunità per ricominciare. La pazienza di Dio non è indifferenza verso il male, ma è l'amore che continua a offrire a ciascuno di noi la possibilità di rialzarsi.

e di ricominciare. E questa è la speranza cristiana. Dio non si rassegna mai all'uomo, perché vede in ciascuno non solo ciò che è oggi, ma ciò che può diventare con la forza della sua grazia. Sant'Agostino scriveva: finché uno vive, non disperare di lui. Ed è lo sguardo di Dio, uno sguardo che non chiude mai la porta alla speranza. Questa parabola, fratelli e sorelle, interpella ciascuno di noi. Il campo della parabola è il nostro cuore. Dentro di noi convivono il buon grano e la zizzania. Desideri di bene e fragilità, generosità ed egoismo, ma soprattutto fede e a volte paura. La vita cristiana non consiste nel fingere che la zizzania non esista, ma nel lasciare che Cristo faccia crescere il buon grano che c'è in noi. Per questo abbiamo bisogno di pazienza anche con noi stessi. Dio non si stanca di accompagnarci. San Gregorio Magno affermava: Dio tollera ciò che detesta perché attende ciò che ama. Egli vede già il frutto che la sua grazia può far maturare nella nostra vita. San Paolo, nella seconda lettura, ci ricorda che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. La fede, infatti, non è uno sforzo soltanto umano, ma è anzitutto una relazione viva con il Signore. Per questo, il Cardinal Bagnasco, nella sua recente visita alla nostra comunità di Palazzolo, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Paolo, ha affermato che la fede non è solamente credere, è vivere con Cristo. È questo incontro quotidiano con Lui che trasforma lentamente il nostro cuore, facendo crescere il buon grano della grazia. Attenti, perché non elimina la nostra fragilità, ma la abita. Quando non troviamo le parole per pregare, quando restano soltanto il silenzio e le lacrime, è lo Spirito Santo che prega in noi. È ancor più sorprendente ascoltare questa parola proprio qui, in questo luogo, in questo santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime. Quante persone da oltre 70 anni arrivano in questi luoghi con il peso di una malattia, di una ferita, di una sofferenza nascosta. Talvolta non sanno nemmeno cosa dire al Signore, eppure Dio comprende anche le lacrime. Lo Spirito trasforma il nostro silenzio in preghiera e Maria raccoglie le nostre lacrime per presentarle a Dio. L'Apostolo Paolo e la sua storia, che al capitolo 28 degli Atti degli Apostoli ricorda il suo approdo proprio qui, a Siracusa, durante il suo ultimo viaggio verso Roma, e che noi veneriamo come patrono nella nostra città di Palazzolo, l'antica Acrai, la storia di Saulo di Tarso è la dimostrazione più bella della pazienza di Dio. Chi avrebbe immaginato che il persecutore dei cristiani sarebbe diventato l'apostolo delle genti? Gli uomini vedevano un nemico, Cristo vedeva un apostolo. Gli uomini vedevano la zizzania, Dio vedeva già il buon grano. È una grande lezione per tutti noi. In questo giorno particolare, in cui questa terra di Sicilia, 34 anni fa, ha vissuto il sacrificio del giudice Borsellino e di 5 agenti della scorta nella strage di Via D'Amelio, la loro testimonianza ci ricorda che il male non ha l'ultima parola e che ogni cristiano è chiamato ad essere con coraggio e coerenza buon grano nel campo del mondo, seminando verità, giustizia e pace. Tra poco ci accosteremo all'altare. Nell'Eucaristia il Signore continua a seminare il buon grano della sua parola.

e del suo amore. Chiediamo allora tre doni: la pazienza per rispettare i tempi di Dio, la misericordia per guardare gli altri con il suo stesso sguardo e la speranza perché nessuna prova ci faccia dubitare del suo amore. La Vergine delle Lacrime ci accompagni nel cammino della fede.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in solo Dio,
1: Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra,
2: in tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra di Dio. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio Padre non esclude nessuno dalla sua provvidenza e vuole la salvezza di ogni uomo. Con questa fiducia presentiamogli le nostre preghiere.
3: Diciamo insieme, sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
3: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, siano testimoni di Gesù morto e risorto, unico Salvatore del mondo, preghiamo.
2: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
3: Per i responsabili delle nazioni, agiscano con responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo.
2: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
3: Per quanti sono provati dalla sofferenza, nel corpo e nello spirito, trovino speranza nella parola di Dio e conforto nella carità fraterna. Preghiamo.
2: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
3: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime, per il bene della Chiesa. Preghiamo.
2: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
3: Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime affinché possano ottenere la grazia di vivere ogni giorno nella volontà del Signore, preghiamo.
2: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. O Padre di infinita misericordia, mentre presentiamo le preghiere dei Tuoi figli per le lacrime della Madonna, guidaci nella vita della pace e della concordia. Per Cristo, nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e ponte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del Tuo Figlio e con la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a Te i figli dispersi a causa del peccato, perché il Tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della Tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, unite ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia, San Paolo, San Giovanni Paolo II e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, vitale lo Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detta ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Cosa significa? Non devi partecipare alla tua mensa, ma di soltanto, no?

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghia. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, e le nostre anime perché si salvi. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a te.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
3: Da Garnier.
4: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
5: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
4: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
5: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
4: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
6: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante.

0: per capelli senza crespo e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce da Garnier.
1: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
2: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
3: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
4: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
5: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
2: Il sequel della tunica, I Gladiatori, domani in prima serata. Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
6: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
2: Deborah Kerr.
7: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
2: Robert Mitchum.
8: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
2: Jane Simmons.
9: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
6: Sì, lo sono stato.
2: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
6: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
2: L'erba del vicino è sempre più verde. Questa sera, in prima serata.

Le sacre scritture furono ricevute dalla Chiesa sin dalla sua fondazione e vennero gelosamente custodite. L'importanza della Chiesa nel custodire, trasmettere e interpretare le sacre scritture è spiegata dal Concilio Vaticano II con queste parole. Dio, che ha scelto alcuni uomini affinché scrivessero la storia della salvezza, ha voluto affidare la trasmissione della rivelazione alla Chiesa, fondata da lui stesso, agli Apostoli. La missione della Chiesa di insegnare e interpretare le sacre scritture si basa su diversi passaggi dei Vangeli. Per esempio, quando Gesù dice agli Apostoli: chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. O quando promette a Pietro: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Inoltre, quando inviò gli Apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promise loro: io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il Concilio Vaticano II insegna che la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, deve essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi. Così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua fede e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è e tutto ciò in cui crede. Una delle funzioni della Chiesa è stata quella di determinare quali tra i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento siano stati rivelati da Dio. Fin dai primi secoli c'è stata grande unanimità nella Chiesa d'Occidente e in quella d'Oriente rispetto ai libri ispirati da Dio. Ne è la prova un testo dell'anno 200 circa, conosciuto come Canone Muratoriano, che contiene la lista dei libri che a quell'epoca erano considerati dalla Chiesa come ispirati dal Divino. Si tratta del riflesso della perfetta continuità delle sacre scritture dai primi secoli fino ai giorni nostri. Il criterio utilizzato per stabilire la lista dei libri canonici tra il secondo e il IV secolo fu la comunione ecclesiale, vale a dire averli ricevuti come tali dalla tradizione dei padri della Chiesa, che allo stesso tempo li hanno ricevuti dai primi ministri del Vangelo. Il Concilio di Trento, raccogliendo questa unanime e antichissima tradizione, dichiarò come dogma di fede la lista canonica dei libri che compongono le Sacre Scritture o Bibbia, di fronte alla grande confusione suscitata dai riformatori protestanti nel XVI secolo. Le Sacre Scritture devono essere l'anima della teologia, della predicazione pastorale e della catechesi. Per questa ragione la Chiesa ha fatto in modo che la Bibbia venisse tradotta nelle lingue più diverse. E il Concilio Vaticano II ha esortato ogni cristiano a imparare, attraverso una lettura frequente delle Sacre Scritture, la sublime conoscenza di Gesù Cristo. Perché l'ignoranza delle Scritture è l'ignoranza di Cristo. Colui che ci ha liberati dal peccato e dalla morte eterna, per vivere nella gloriosa libertà dei figli di Dio.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera, nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito, ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose

0: della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero da ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dei troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, Regina degli Angeli e dei Santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai Santi, che ci seguono nel nostro cammino che conduci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu la attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di
1: Madre
0: misericordia,
1: di misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza,
1: dolcezza,
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra
0: salve.
1: Salve.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: ricorriamo,
1: rivolgiamo,
0: noi empi
1: empi
0: di
1: figli di
0: Eva.
1: Eva.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi
1: gementi
0: e piangenti,
1: e piangenti
0: in
1: in
0: questa
1: questa
0: mano
1: mano
0: di
1: di
0: lacrime.
1: lacrime.
0: O
1: Orso
0: tu dunque,
1: dunque,
0: avvocato
1: avvocato
0: nostro,
1: nostro,
0: rivolgi a noi
1: rivolgi
0: gli
1: a
0: occhi
1: noi
0: tuoi
1: gli occhi tuoi
0: misericordiosi
1: misericordiosi
0: e
1: e
0: mostraci,
1: mostraci,
0: dopo
1: dopo
0: questo
1: questo
0: esilio,
1: esilio,
0: Gesù,
1: Gesù,
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: benedetto
1: benedetto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno.
1: seno.
0: O
1: O
0: clemente,
1: clemente,
0: o
1: o
0: pia,
1: pia,
0: o
1: o
0: dolce
1: dolce
0: Vergine
1: Vergine
0: Maria.
1: Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore pietà,
0: Cristo, pietà.
1: Cristo pietà,
0: Signore, pietà.
1: Signore pietà,
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo
0: Cristo,
1: ascoltaci,
0: esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici,
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: abbi pietà di
0: Figlio
1: noi,
0: Redentore del mondo che sei Dio.
1: abbi pietà di noi,
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: abbi pietà di noi,
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: abbi pietà di noi,
0: Santa Maria,
1: prega per noi,
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi,
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi,
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi,
0: Madre della fiducia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo San Benedetto, è il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia, nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, Santa Scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Bravo, bravo, bravo, oh!
6: Bravo, la paglietta, col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
7: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
6: Solo con acqua e niente più.
7: Bravo!
6: Comoda la vita.
8: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
9: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
10: Con la mia acqua micellare Garnier
9: rimuovo il trucco senza sfregare,
10: ma le mie storie restano con me.
11: Da Garnier. Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
12: Nadia aveva più o meno la metà e Nadia scriveva delle splendide poesie. Quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.
13: Il tramonto, il pomeriggio, se ne va.
14: Il dono della luna, questa sera, in seconda serata,

0: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. Da Castel Gandolfo, Papa Leone ricorda i paesi lacerati dalla guerra e invita i fedeli a pregare per la pace. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, dove morirono il giudice Borsellino e la sua scorta. Commemorazione oggi a Palermo, il messaggio di Mattarella sul valore della lotta alla mafia. Un minuto di silenzio, poi alle 16:58, orario della strage. Inferno a Kiev, Mosca scatena una pioggia di missili, colpita la capitale ucraina, Zaporizhia e Kharkiv, 20 le vittime e oltre 140 feriti. Incubo, piscine pericolose, un bimbo grave tra 8 bagnanti intossicati dal cloro in provincia di Roma, mentre vanno avanti le indagini sulla morte della piccola Magdalene affogata a Milano Marittima. Buonasera, edizione delle 20:45, ben ritrovati negli studi del TG 2000, l'appello di Papa Leone a non dimenticare i conflitti nel mondo e l'invito dopo l'Angelus a pregare per la pace. Allora sentiamo la giornata a Castel Gandolfo con Giorgia Bresciani.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: All'Angelus recitato a Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo un periodo di riposo, Papa Leone chiede di non dimenticare chi soffre e muore a causa delle guerre. Introducendo la preghiera mariana, il pontefice commenta le parabole del regno e ricorda che Dio non si impone con la forza, ma predilige la piccolezza.
1: Immaginiamo un Dio forte e potente, e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male.
2: Queste parabole, sottolinea il Papa, ci mostrano come Dio opera nella nostra vita e nella storia e ci invitano a far sì che tale stile di Dio diventi il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda.
1: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio.
2: Alla conclusione, l'affettuoso saluto ai numerosi fedeli, residenti e turisti riuniti, nonostante il caldo, davanti al Palazzo Apostolico con un giro tra la folla in golf cart.
0: E ieri sera a Castel Gandolfo la diocesi di Albano ha donato a Leone XIV un concerto sinfonico per il primo anno di pontificato, un evento nel cortile del Palazzo Apostolico che ha riunito autorità religiose, civili e militari del territorio. C'era anche il fratello del pontefice, John Prevost, arrivato apposta da Chicago. E al termine dell'esecuzione dei brani il Papa ha salutato i presenti, sottolineando quanta bellezza può esserci nell'uomo che invece ferisce il mondo con guerre e tensioni. Sentiamolo.
1: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose. E avere l'opportunità di radunarci per un'occasione come questa è veramente un dono grande, perché ci fa ricordare che c'è di meglio. Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna, dove il motto del viaggio era «Alzad la mirada». Alziamo gli occhi, lo sguardo verso il cielo. La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano.
0: Palermo non dimentica celebrazioni a Via D'Amelio oggi, 34 anni dopo l'attentato che uccise il giudice Borsellino e la sua scorta. Allora sentiamo le parole del presidente Mattarella nel servizio di Nicola Ferrante.
3: Fra memoria e impegno, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia. In un messaggio il Presidente della Repubblica sottolinea che quella strage rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche, ma anche la libertà degli italiani. Era il pomeriggio di una calda domenica, come oggi, quando fu stroncata la vita del magistrato antimafia. Solo due mesi prima, sempre a Palermo, era toccato a un altro uomo delle istituzioni impegnato nel combattere la mafia, Giovanni Falcone. Il presidente Mattarella ricorda che Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, uomini e donne delle forze di polizia, spiega il capo dello Stato, che hanno difeso la comunità dal cancro mafioso. Ma quel disegno eversivo, aggiunge, è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Borsellino e Falcone, conclude il presidente, sono perciò simboli della riscossa civile del paese. In mattinata anche la polizia ha commemorato gli agenti della scorta. Erano le 16:58 quella domenica pomeriggio del 92 quando una Fiat 126 contenente 90 kg di esplosivo viene fatta saltare in aria, uccidendo Borsellino e cinque poliziotti, sotto al palazzo dove in Via D'Amelio abitavano la madre e la sorella del magistrato, dalle quali stava andando in visita. In oltre 30 anni di aule giudiziarie e 4 diversi tronconi, il processo riconosce i capi mafia Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro fra i mandanti dell'eccidio, mentre resta aperta la ricerca dell'agenda rossa del magistrato, filmata

0: morta fra le macerie di Via D'Amelio e mai più ritrovata.
1: E Matteo Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere milanese di Bollate, dove è recluso Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito, sparato e ucciso due rapinatori. Il partito ha depositato un provvedimento oggi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa. Poi c'è un nuovo affondo della Premier Meloni, pena sproporzionata quella inflitta a Roggero. Ha detto occorre valutare la situazione. A Bologna un 42enne muore durante un intervento della polizia. I due agenti avrebbero usato uno spray urticante per bloccarlo. Ci dice tutto David Murgia.
2: Quest'uomo si chiama Abderrahim Fakir, aveva 43 anni di origine marocchina ed era titolare di un'azienda di facchinaggio. È morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia nei pressi di uno stabile. I residenti hanno chiamato il 113 perché l'uomo stava dando in escandescenza vicino ai garage. Una volante insieme al 118 è arrivata sul posto e l'uomo, infastidito dalla presenza degli agenti, avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia. Così, i poliziotti hanno spruzzato dello spray urticante al 43enne e lo hanno bloccato con delle fascette ai polsi prima che accusasse un malore fatale. Sul posto è arrivata anche la sorella di Abderrahim.
3: Che è successo?
4: Non lo sappiamo, lo sanno loro, non lo sappiamo. A noi ci è arrivata la
5: Hanno
4: chiamata che è morto, l'hanno ammanettato e picchiato.
6: Era un po' agitato, chiedeva aiuto, aiuto, aiuto. Poi non lo so chi è, quando mi hanno chiamato, poi dopo cosa è successo, era parte lì, non riuscivo a vedere, però visto che il ragazzo è sceso da qua, chiedeva aiuto, aiuto.
2: In questo video, girato probabilmente da alcuni residenti, è stata documentata la colluttazione tra l'uomo morto dopo essere stato fermato e gli agenti di polizia che lo hanno bloccato a terra. Da parte sua, la questura di Bologna ha precisato che le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria e che gli agenti sono intervenuti su richiesta di cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un'auto.
1: All'estero, perché c'è rischio escalation nel Golfo, nessuna tregua in Medio Oriente, sirene d'allarme in Giordania, intercettati missili iraniani verso Aqaba. Marco Burini.
7: Sanzioni e operazioni militari, missili e minacce. In Medio Oriente il negoziato è ormai affossato e la contesa si è pericolosamente estesa oltre la regione del Golfo. Oggi l'Iran ha preso di mira la Giordania. Nei giorni scorsi aveva colpito una base statunitense nel paese, due soldati uccisi. Stavolta ha lanciato quattro missili balistici su Aqaba, il porto sul Mar Rosso a due passi dal confine con Israele. Tre sono stati intercettati e uno è finito in una zona deserta. Niente vittime né danni, ma le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città, tra cui la capitale Amman. Il regime degli Ayatollah punta a destabilizzare Re Abdallah, che in questi anni ha sostenuto e accolto i palestinesi. In Giordania ce ne sono 3 milioni, ma ha stretto una forte alleanza con gli Stati Uniti, mentre con Israele ancora regge il trattato di pace del 1994. Anche se la devastazione di Gaza e i raid in Cisgiordania hanno ridotto al minimo i rapporti con il governo Netanyahu. Se l'Iran lancerà missili contro Israele, lo colpiremo con tutta la nostra forza, avverte il ministro della difesa israeliano Katz. Ma per ora Teheran punta ai paesi del Golfo, colpito di nuovo il Kuwait. Il premier ha visitato i feriti in ospedale. Anche gli Stati Uniti moltiplicano gli attacchi, pure a una centrale nucleare in costruzione. Ma ad Arkovin non c'era materiale radioattivo, informa l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Comunque Teheran minaccia una reazione devastante, in base alle direttive della guida suprema, Mokhtaba Khamenei, che però non si fa vedere in pubblico. C'è chi dice che non sia nemmeno in Iran e che i suoi messaggi li scrive il capo dei Pasdaran, Vahidi. Intanto Trump ha chiesto al Congresso di estendere le sanzioni contro la Russia anche all'Iran.
1: Una tempesta di missili e droni in tutta l'Ucraina, almeno 20 morti in 24 ore, colpita anche la capitale, Kiev. Ce ne parla Antonella Mitola.
8: L'ondata di attacchi su Kiev della notte scorsa è stata la più pesante dall'inizio dell'invasione russa. Per 5 ore missili balistici e droni hanno infiammato il cielo della capitale ucraina e della regione circostante, distrutti edifici residenziali e magazzini. Dopo la notte da incubo, la gente in strada rimuove le macerie per tornare alla normalità. Kiev rifiorirà, stanno distruggendo tutto, ma noi ricostruiremo, dice Irina, pensionata di 68 anni. Gli attacchi russi nelle ultime 24 ore su tutta l'Ucraina hanno causato 20 morti e oltre 140 feriti, riferiscono le autorità locali citate da Kiev Independent. Contro l'Ucraina sono stati schierati 125 droni, 25 missili balistici e 10 missili ipersonici, sostiene l'aeronautica. La risposta delle forze di Kiev ai pesanti raid russi di questa notte è stata immediata. Colpiti 3 depositi petroliferi nella regione russa di Stavropol, attaccate 3 petroliere russe della flotta ombra nel Mar Nero. La protezione contro i missili balistici è la nostra priorità, afferma il presidente Zelensky, ricordando agli alleati la necessità di rafforzare le difese aeree con la fornitura dei più moderni intercettori Patriot statunitensi, di cui Kiev ha sempre più bisogno. Ma Zelensky deve fare i conti anche con le proteste interne scoppiate dopo la rimozione del giovane ministro della difesa Fedorov, esperto di tecnologia e in contrasto con il capo delle forze armate Sirski. Il presidente ucraino ha aperto alla possibilità di colloqui per definire il futuro della leadership militare. In Ucraina c'è una sofferenza enorme, ma anche tanta fame e sete di giustizia, ha detto il cardinale Matteo Zuppi rispondendo oggi a una domanda su un bilancio della missione in Ucraina da cui è appena tornato come inviato della Santa Sede.
1: Ed è stato identificato l'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano. Si tratta di Luigi Esposito, 53 anni, noto soprattutto come giornalista sportivo. Collaborava da anni con diverse testate locali. E il corpo è stato ritrovato in strada, in una strada interpoderale del comune di Eboli, in provincia di Salerno, come detto, tra le sterpaglie bruciate, dove i carabinieri hanno rinvenuto anche dei bossoli, da qui la pista dell'omicidio. Quanto al movente, al momento niente è escluso. Sconcerto e cordoglio per la brutale uccisione del collega, ha espresso il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Bartoli. Ancora caldo al centro-sud, ma domani arriva la svolta. Temperature in diminuzione e maltempo, mentre il nord fa già i conti con gli intensi temporali. Sentiamo Antonella Mazza.
3: Sta per essere sconfitto in Italia l'anticiclone africano, ma resiste tenacemente nelle regioni centro-meridionali. In Puglia, a Foggia, si sono raggiunti 42 gradi e nelle Cese 3 anziani, mentre facevano il bagno al mare, sono morti per malori, anche se è da accertare se la causa sia legata o meno al caldo. Con le alte temperature resta elevata la probabilità di incendi, divampati pure oggi in più punti della penisola. In Sicilia, nel Catanese, le fiamme hanno lambito le abitazioni, così ad Enna, dove 3 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo. L'isola resta sotto alta osservazione anche domani per il pericolo roghi e per le conseguenze e i rischi del caldo sulla salute della popolazione. Saranno 17 le città in bollino rosso, tutte ad eccezione di Genova del centro-sud. Ma presto anche in quest'area del paese le temperature caleranno, pure di una decina di gradi, per l'arrivo dalla Scandinavia in settimana di correnti d'aria fresca già approdate nelle regioni settentrionali, dove scontrandosi con l'anticiclone africano hanno innescato forti piogge dalla Lombardia al Veneto. A Milano la grandine ieri sera ha fermato il concerto all'ippodromo del cantante portoricano Bad Bunny, evacuati di fretta gli 80.000 spettatori, una quarantina sono rimasti lievemente feriti da grossi chicchi di ghiaccio e nel nord-est e in Emilia-Romagna temporali sono attesi anche nella giornata di domani.
1: E a 25 anni dalle giornate del G8 di Genova, la città della Lanterna ricorda i sanguinosi fatti accaduti nel 2001. Da Piazza Limonda è partito oggi pomeriggio un corteo in ricordo di Carlo Giuliani. La morte del ragazzo ricorre domani, mentre le violenze della scuola Diaz dopodomani. E si stanno rivelando un incubo le giornate in piscina, sono molti i fatti di cronaca che raccontano di intossicati e di giovanissime vittime. Ce ne parla Lucia Scione.
5: Morire a 90 anni in una giornata rovente durante un bagno in piscina è caduto a Castrignano del Capo, una manciata di chilometri da Santa Maria di Leuca nel Salento. Vani i soccorsi per l'uomo, è deceduto poco dopo il recupero dalla vasca. In un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma, invece, sono 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina. In codice rosso un bimbo di 5 anni, altri 4 tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Evacuata una cinquantina di ospiti della struttura, temporaneamente chiusa. Intanto, a 24 ore dalla morte della piccola Magdalena, 4 anni, annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate, c'è un primo indagato, è il papà. Abbandono di minore, l'ipotesi di reato. L'uomo l'aveva lasciata incustodita in un'area giochi accanto alla piscina, dove la bimba è stata rinvenuta cadavere. Le telecamere dell'albergo hanno ripreso tutto, le immagini sono al vaglio degli investigatori, da accertare se si sia tuffata o se sia finita in acqua. Quando alcuni passanti hanno compreso che quella sagoma galleggiante era una bambina e non un pupazzo, hanno dato l'allarme attivando le prime inutili procedure di rianimazione. Al momento della tragedia non era previsto il servizio di salvataggio con il bagnino, sebbene i cancelli d'ingresso alla piscina fossero rimasti aperti. Da più parti si invocano misure per la tutela della salute dei bagnanti, si prova ad accelerare sul disegno di legge in esame al Parlamento che disciplina l'approvvigionamento idrico e i parametri chimico-fisici dell'acqua, delegando alle regioni specifiche funzioni di controllo. Istituisce ruoli come il responsabile della piscina e l'assistente ai bagnanti, con l'obbligo di dotazioni di primo soccorso, inclusi i defibrillatori, e prevede sanzioni amministrative per le inadempienze relative alla sicurezza e alle comunicazioni obbligatorie.
1: Giriamo pagina. A Recanati viene alla luce un nuovo affresco di Casa Leopardi. Si trova nella biblioteca. Scopriamolo con Pierluigi Vito.
9: Un lavoro lungo e particolarmente delicato ha permesso di riportare alla luce e restaurare il ciclo pittorico scoperto nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati. Un affresco emerso nel corso di una campagna di saggi stratigrafici eseguiti prima di lavori di consolidamento strutturale.
10: Il restauro di questo dipinto, la forte criticità erano i distacchi dell'intonaco dipinto dal supporto murario. Quindi ho dovuto procedere con veramente molta circospezione, un lavoro certosino, e nello stesso tempo consolidando e aspettando che si asciugasse per poi proseguire, quindi è stato un lavoro veramente molto, molto lungo ed impegnativo.
11: Fino a 2 anni fa degli intonaci ottocenteschi coprivano questa decorazione, che è stata ritrovata grazie a un accurato lavoro di scopertura prima e poi di restauro, che ha portato appunto a rinvenire 2 livelli decorativi, il primo risalente all'inizio del Cinquecento con dei motivi damascati e poi sopra questo un livello tardo cinquecentesco dei primi anni del Seicento.
9: Le pitture, realizzate con carattere illusionistico, mostrano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. Figure e colori che donano un nuovo fascino a Casa Leopardi.
12: Era una stanza che stonava un po' nell'armonia della biblioteca e invece adesso è un punto di luce meraviglioso.
1: E con questo è tutto, ora vi lascio a Sol, l'informazione torna domani poco prima delle 8:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: Come padre della sposa, con grande piacere, oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto.

0: come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
4: Per il ciclo Stille senza tempo, Cary Grant.
5: Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo.
4: Deborah Kerr.
6: Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima.
4: Robert Mitchum.
7: Lei è Lady Ryall, vero? Sono lieto di conoscerla.
4: Jane Simmons.
6: Sei stato fedele a Hillary tutti questi anni?
5: Sì, lo sono stato.
4: Lui, lei, l'altro e l'aspirante altra.
5: Pronto? Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremmo invitarla da noi per il weekend.
4: L'erba del vicino è sempre più verde. Questa sera, in prima serata.

0: Bernardo Dino Petralia, Dino perché la conoscono tutti così,
1: sì, è vero.
0: È un magistrato in pensione, anche se credo che in pensione da magistrati non si vada mai, è stato al Consiglio Superiore della Magistratura, poi insomma enumereremo un po' dei luoghi in cui è stato procuratore, procuratore generale, eccetera, eccetera, ma ha concluso la sua carriera al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. È anche un letterato?
1: Beh, una parola eccessiva.
0: Vabbè, insomma, un amante della letteratura e della lingua, e forse perché il papà era un letterato, era un editore, un insegnante.
1: È stato anche editore, era un insegnante, era un amante dei libri.
0: E lei è amante dei libri fin da piccolo?
1: Sono amante dei libri, ma soprattutto amante della musica. Un po' potrebbero essere la stessa cosa.
0: Dice, perché?
1: Perché cosa sono hanno? Sistemi di comunicazione, sono parole, perché anche la musica ha parole, però... Devo dire che sono amante di tutto ciò che
0: sono anche
1: parole,
0: strade per
1: musica,
0: il sogno, per la profondità dell'animo.
1: Proprio così, proprio così.
0: Allora, invece parliamo del suo impegno da magistrato.
1: Sì.
0: Lei ha lasciato il suo incarico presto, per motivi familiari, ha detto, e ha spiegato perché mi è nata una nipotina e la famiglia aveva bisogno di me. È una cosa incredibile, direi, perché è abbastanza rara.
1: Allora, bisogna fare una piccola premessa. Io ho sposato una collega che non era collega, perché stavo insieme da quando lei aveva 14 anni e mezzo, 15, e che però
0: magistrato.
1: È diventata collega, quindi magistrato, c'è stata sempre un'incompatibilità. Quindi uno di noi doveva lavorare fuori, un'incompatibilità sempre più stringente secondo le regole del Consiglio Superiore, tant'è che a un certo punto per lungo periodo e per direi tutte le settimane io stavo fuori e poi tornavo a fine settimana, per cui avevamo regolato con un patto il nostro futuro. Appena terminerà questa esperienza di capo dipartimento o comunque quando dovesse nascere una nipotina, dico nipotina ma potremmo dire un nipotino in generale o una nipotina, poi ho due nipotine, adesso ne sono felice, io avrei chiuso. E questa è stata la ragione per cui insieme ad altre circostanze io ho pensato di chiudere, ma un anno e mezzo circa prima della pensione.
0: Lei dice quindi... che i magistrati si rimane sempre, ma i magistrati, dicevo e lo risottolineo, di solito sono abbastanza ingombranti, non lasciano mai.
1: E diciamo che i magistrati sono ingombranti, ma i magistrati sono... impegnati, ingombranti, un po' protagonisti anche del loro lavoro. Bisogna pensare che la magistratura è uno spicchio di una società composita, e allora rituffarsi nella società con la pensione mi ha dato un senso di libertà che io assaporo giorno dopo giorno.
0: Lei oltretutto ha fatto il magistrato, insomma, quel che si dice una toga antimafia,
1: Banalizzando il termine.
0: Il termine, però insomma, procuratore aggiunto a Palermo, procuratore generale a Reggio Calabria, prima ancora giudice istruttore a Sciacca negli anni della guerra di mafia, dove nasceva la guerra di mafia.
1: Proprio.
0: Erano anni terribili,
1: sì.
0: Dove insomma si rischiava e scegliere di essere magistrato voleva dire qualcosa. Perché lei ha scelto?
1: Ma diciamo che scelto è la parola giusta, ma nello stesso tempo non lo è. Ho scelto perché ho vissuto assistendo a chi fosse, chi era in quel periodo Giovanni Falcone. E frequentavo anche casa sua, lui veniva a casa nostra, passavamo in molti capodanni insieme e devo dire questo mi ha entusiasmato. E allora la forza e il coraggio, direi anche e soprattutto l'entusiasmo di affrontare un lavoro del genere o di affrontare un concorso del genere, l'ho avuta fortissima. E così è stato. Ringrazio il destino di questo.
0: Siete stati, Falcone, Borsellino, tutti gli altri e voi, generazione immediatamente successiva, all'occasione della svolta nella lotta di mafia e forse anche nella mentalità della Sicilia.
1: Sì, devo dire che avendo lavorato poi in Calabria... Sinceramente posso fare una diagnosi rapida e dire che la Sicilia ha avuto occasione di riscatto prima della Calabria. La Calabria ancora è in pieno vortice, però molto si sta facendo, molto si è fatto e devo dire che è entusiasmante anche il lavoro in Calabria, che per me è stata una continuazione del lavoro siciliano.
0: Però, dottor Petralia, non molto tempo fa è mancato, dopo anni, al 41 bisnito Santa Paola.
1: Sì.
0: Lei avrà visto sui social gli entusiastici encomi di tanta, troppa gente, tant'è che è addirittura intervenuta l'antimafia. Com'è possibile che ancora siano considerati degli eroi, queste figure così crudeli e pericolose.
1: E guardi, l'abbiamo assistito a questa celebrazione del male e questa esaltazione del male non soltanto con Nitto Santa Paola, ma in Campania con Cutolo, con Bernardo Provenzano e Riina, ma da ultimo con Messina Denaro. Con Matteo Messina Denaro.
0: Quindi questa mentalità forse ancora resiste.
1: E resiste e appartiene a quel girone esterno della mafia, colluso, non colluso,
0: che ha permesso alla mafia
1: di conniventi, che ha consentito alla mafia di proliferare e di far crescere la mafia in un contesto cittadino che alla fine finisce per essere contaminato da questa cultura della mafia.
0: E come si sradica questa cultura?
1: Si sradica a scuola, si sradica nelle strade. Forse un tempo, nella mia generazione le strade insegnavano anche, però sì, soprattutto a scuola, nelle parrocchie, in ogni luogo e davanti a ogni, il termine brutto, agenzia educativa e soprattutto i genitori.
0: Lei era a fianco di Giacomo Ciccio Montalto.
1: Ciccio Montalto, sì, assolutamente il mio mentore, io ho iniziato con lui.
0: Ucciso dalla mafia.
1: Assolutamente.
0: Come ricorda quei giorni?
1: Allora, guardi, per me Giacomo Ciaccio è la persona che forse più di tutti mi ha consolidato in questa scelta, perché ho iniziato a lavorare a Trapani, nella mia città, la città dove ho fatto il liceo, dove ho fatto le scuole, e che conoscevo in una patina completamente diversa da quella che poi, lavorando come sostituto procuratore e grazie a Giacomo Ciaccio, ho conosciuto invece densa, intrisa, di molta mafia anche. E devo dire che Giacomo Ciaccio mi ha istradato verso gli aspetti più semplici della professione, ma anche quelli più complicati, perché era una persona che sapeva tutto di mafia, conosceva tutte le parentele e mi ha un po' adottato, lo metto tra virgolette, in un'adozione laica, e c'è di tutto. Sentivamo musica insieme di pomeriggio, uscivamo e ci occupavamo di alta fedeltà, di strumenti di riproduzione sonora. Lui era molto appassionato del mare, l'unica cosa che non condivideva era quella, perché soffro un po' il mal di mare. Però mi sforzavo di condividere queste sue passioni dovunque lui decidesse di impegnarsi, e soprattutto la letteratura. Lui era un amante della letteratura, un amante della musica classica, e su questo condividevamo questa passione e ridevamo insieme. E ridere facendo il magistrato non è poco.
0: No, insomma, un maestro.

0: Un maestro, ma il mio maestro.
1: Quando è stato assassinato?
0: Sono stato tra i primi ad arrivare. Guardi, una situazione e devo dire una scena drammatica, tragica, perché ucciso la sera tornando a casa dopo essere stato in compagnia di alcuni amici e anche alcuni avvocati a consumare una cena insieme tra amici, e tornando a casa da solo venne ucciso con colpi di Kalashnikov in una stradina stretta dove era ubicata la sua casa di villeggiatura dove in quel periodo lui viveva. E nel silenzio totale di quelli che stavano proprio, che abitavano lì, che sentirono i colpi di pistola e non avvisarono nessuno. Sarebbe stato forse troppo tardi, però un impeto, un impulso di civismo avrebbe dovuto consentire a queste persone, questo né Trapani né Valderice, che è il paesino dove è stato ucciso, né l'Italia intera ha mai perdonato questa reticenza del fatto.
1: Sua moglie, Alessandra, magistrato, anch'essa insomma, ha cominciato come sostituto di Paolo Borsellino,
0: esatto,
1: a Marsala.
0: Esatto.
1: Siete stati molto segnati da quegli anni, vero?
0: Veda un po' che destino. Io ho assistito all'omicidio, assistito, diciamo, ero presente, compagno, collega di lavoro, dell'omicidio di Giacomo Sciaccio e poi successivamente dell'attentato del 2 aprile di Carlo Palermo, quando la macchina saltò in aria con i due gemellini in una curva di Pizzolungo. E anch'io lavoravo in quel periodo e proprio Carlo Palermo aveva preso il posto di Giacomo Sciaccio Montalto. Per un'ironia della sorte, del destino, mia moglie iniziò la sua carriera di magistrato, tuttora presidente del Tribunale di Trapani, iniziò come sostituto procuratore a Marsala con Paolo Borsellino. Quindi Paolo Borsellino, oltre che Giovanni Falcone, entrarono nelle nostre vite non solo come maestri, ma come compagni di giornata, di cene, di pranzi, di battute, di barzellette, di racconti e anche di drammi.
1: Un'umanità piena, oltre che eroismo del coraggio civile, come sempre vengono ricordati. Senta, cosche, fiancheggiatori, testimoni di giustizia, insomma lei ne ha incontrati tanti.
0: Sì.
1: Ci vuole perspicacia, ci vuole rigore, coraggio, ci vuole fermezza, ci vuole anche una certa sensibilità però.
0: Allora guardi, io penso che essere siciliani, per quanto mamma mia sia ligure, e lei ci tiene sempre e in ogni volta, anzi me lo impone, di dire che io sono figlio di una donna del continente, come
1: però
0: dice lei.
1: Però sempre terra di mare.
0: Però in fondo poi la mamma è venuta a vivere in Sicilia, ha sposato un siciliano e quindi sono figlio di questa Sicilia e devo dire che essere siciliani ti consente di capire prima l'animo siciliano e nell'animo siciliano c'è quest'animo un po' obliquo, un po' indiretto, un po' che dice no per dire sì e che dice sì per dire no.
1: La sua presenza nel Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, adesso a bocce ferme, dottor Petralia,
0: sì.
1: Davvero è tutto perfetto? Perché la gente, parecchia gente, continua a credere che i magistrati comunque siano politicizzati e che quando sbagliano non pagano mai.
0: Guardi, io rapidamente posso dirle, la mia esperienza al Consiglio Superiore è stata un'esperienza molto bella e sono stato eletto nella quota dei pubblici ministeri, quindi come all'epoca ero procuratore della Repubblica di Sciacca, e quindi un posto direttivo giovanissimo, avevo 42-43 anni.
1: Forse il primo.
0: Uno dei primi, sicuramente, forse il primo, ma uno dei primi sicuramente, con certezza. E andare al Consiglio Superiore e avere la possibilità di guardare la magistratura, non dico dall'alto, ma da un podio, in maniera tale da poter tentare di aiutare, per me è stato un grande privilegio. Non so parlare io né di nefandezze né di accordi. Certo, c'era la pletoricità del consesso consentiva di parlare, discutere, valutare tutti insieme, confrontarci tra gruppi. Io sono stato eletto nell'ambito di un gruppo che si chiamava, e tuttora si chiama, ma è uscito fuori dall'Associazione Nazionale, tuttora ne sono segretario, ma è un ente del terzo settore adesso, non c'entra nulla con l'Associazione Nazionale Magistrati, ma che era il Movimento per la Giustizia, creato da persone come Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Tamburino, Di Nicola e quant'altri. Quindi immagini un po', per me ero portato da questi grandi, per me, non voglio dire eroi, ma grandi protagonisti. della magistratura.
1: Non sono tutti magistrati e qualcuno che ha sbagliato non è stato sfiorato.
0: Ma con questo non voglio dire che la magistratura funziona a meraviglia o che la magistratura si esente da colpe. Ce ne sono tante e non funziona su molte cose. Però...
1: Invece la sua esperienza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, lei ha conosciuto molto bene la situazione delle carceri, tra l'altro in un periodo drammatico, perché erano gli anni del Covid.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi credo che fosse peggiorativa rispetto a quella attuale ancora, no?
0: Sì.
1: Ecco, mi ha colpito perché ha detto insomma di aver conosciuto in carcere non più solo gli imputati, ma le persone.
0: Sì.
1: Riesce a scindere?
0: Sì, allora mi spiego. Quando un magistrato, e per fortuna un magistrato, diventa capo del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è la persona giusta al posto giusto, un magistrato, perché i magistrati sono quelli che mettono, lo dico in termini brutti e rapidi, mettono dentro le persone, ma anche quelli che liberano le persone. Quindi hanno le mani in pasta, conoscono il contesto, l'ambiente, il settore. E allora dire da magistrato e frequentare le carceri, entrare dentro le carceri, e il magistrato, questo l'ho detto e continuo a dirlo, non conosce cos'è il carcere. Il magistrato conosce la saletta per l'interrogatorio e quant'altro, ma cos'è la vita carceraria, la cupezza del carcere, l'opera encomiabile che fa la polizia penitenziaria e il contesto carente che c'è all'interno del carcere dal punto di vista dell'assistenza e della vera rieducazione e riabilitazione, e allora c'è da meravigliarsi. E in quei contesti, quando io entravo nelle celle, parlavo con le donne, con gli uomini, mi invitavano, guardavo il loro ambiente di vita, e io non vedevo più l'imputato e non vedevo neanche il condannato, ma vedevo, o il giudicabile, quindi l'imputato, vedevo l'uomo, la donna, nella loro miseria e nobiltà, se possiamo utilizzare un termine.
1: Anche nobiltà.
0: Anche nobiltà, perché vedere una cella, assolutamente una camera di pernottamento per meglio dire, assolutamente arredata, linda, pulita, con i cuscini in maniera estetica, quasi a dimostrare che se vengono degli ospiti mi voglio farmi trovare in ordine, questa è nobiltà.
1: Senta, dottor Petralia, il carcere a questo punto potremmo dire che non serve a nulla?
0: Ho pensato, anche questo ho pensato. E in certi momenti del mio pensiero sul carcere penso che effettivamente così com'è non serve a nulla. Però da uomo delle istituzioni non posso dire che non deve esserci una conseguenza a chi delinque, ma il carcere così com'è serve a molto poco, perché il carcere ha una funzione, non di reagire punendo, di reagire sanzionando, di reagire vendicandosi, ma di reagire riabilitando, ricreando quello che è di buono, perché c'è sempre qualcosa di buono in tutti noi, quel che di buono c'è è farlo emergere e restituirlo alla società in maniera tale che possa essere un uomo a tutti gli effetti o una donna
1: a
0: tutti
1: gli
0: effetti.
1: Qualcuno.
0: Guardi, devo dire la verità, in qualche caso sì. E sono casi che amplificano il loro successo e lo fanno diventare un fiore all'occhiello del sistema, ma sono pochi.
1: E questo è il problema, che sono fiore all'occhiello. Passo volentierissimo al Dino Petralia, magistrato in pensione e letterato, perché chi ama la letteratura e chi ama soprattutto la lingua e letterato, perché leggo questo libretto che ha già un titolo sfizioso che si chiama Grammatica emozionale ed è un viaggio dentro le parole. Mi piace perché lei prende gli elementi della lingua, gli articoli, gli aggettivi, i nomi, i pronomi, li decodifica, li esplora con molta ironia naturalmente, come se fossero i personaggi, uno li potrebbe vedere col vestitino. Disegnati da qualche fumettista,
0: personaggi viventi, palpitanti. La spiegazione potrebbe allungarsi, ma io cercherò di essere brevissimo come ho fatto finora. Vede, io ho sempre avuto questa passione per il linguaggio, per il lessico, per le parole in generale, e viene da quando ero piccolino, perché nipote di una maestra elementare e nipote, il marito, quindi mio nonno, è musicista. Sempre col vocabolario a fianco, per questo l'identità parola e musica per me è sempre una costante, mi ha insegnato a vivere di parole, ad assistere alle parole, a farmi assistere dalle parole, e devo dire alle parole io sono riconoscente. E allora con la pensione, quando la mente si libera da impegni quotidiani e da orari, allora mi sono dedicato a ripassare una per una in rassegna queste mie parole amate e a restituire loro quella che per me era l'indole e la natura.

0: la vitalità che avevano nel momento in cui ci siamo conosciute. Difatti, nell'introduzione dico me le sono presentate una ad una e a poco loro si sono fidate di me. Oggi siamo tutt'uno. Mi vengono incontro senza che io le cerchi.
1: Quante volte abbiamo citato Nanni Moretti che diceva le parole contano,
0: Sì.
1: però aveva proprio

0: parole non sono solo quelle pronunciate, sono quelle che stanno nei pensieri. Sono quelle che ascoltando musica vengono in mente, sono quelle che instillano i sogni, perché anche i sogni sono pieni di parole. Le parole stanno dovunque e le parole stanno anche nel silenzio, che sono parole senza l'audio.
1: Le parole sono importanti ed è importante insegnarne molte, invece abbiamo un lessico sempre più ridotto e questo, lo accennavo prima, significa perdita di presenza nel reale e di libertà, di azione, di giudizio. No?
0: Sì, è così. Però veda, c'è anche da dire una cosa. Leggendo alcune pubblicazioni dell'Accademia della Crusca, mi sono reso conto di una cosa importantissima che ho introitato e che ho fatto diventare mia. Sono importanti le parole, è importante il buon uso delle parole, è importante la grammatica, il rispetto della grammatica, dell'analisi logica e di quant'altro, e della logica, e delle parole giuste. Però è molto più importante la comunicazione. E su questo io mi sento, dal mio piccolo, ovviamente non ho nessuna legittimazione per dirlo, però mi sento di dire che io perdono anche al linguaggio semplice, erroneo, errato, anche messaggistico, se vogliamo, fatto per simboli, perché è un modo attraverso cui comunicare.
1: Però è vero che soprattutto i più giovani corrono il rischio
0: di perdere aderenza col linguaggio, esatto, con la comunicazione linguistica.
1: Quindi di perdere anche capacità comunicativa.
0: Sì, questo è vero. Intanto la solitudine non agevola. E la solitudine dei social, a cui io non appartengo, e che guardo con curiosità, però e non contesto se non nei limiti in cui non mi sento adeguato, ma porta ad una solitudine e che non agevola il confronto e quindi l'arricchimento reciproco di lessico, linguaggio, comunicazione, perché veda un po' le parole, io questa è un'altra cosa che ho sempre pensato, si rubano anche. Sa quante parole ho rubato nella mia vita? Quante frasi ho rubato e ho fatto mie? E poi le ho utilizzate anche trasformandole, intonandole diversamente. Le parole fanno parte, è merce di scambio la parola. E quindi su questo occorre che ognuno si scelga anche che cosa rubare meglio.
1: Anche per non essere così banali da dire tutti soltanto assolutamente un attimino, no?
0: Appunto, o cioè, una volta c'era questo cioè che campeggiava dovunque.
1: Assolutamente
0: sì.
1: Tanto è un avverbio, insomma, così rigido, così, Come lo giudicherà? Sì. Cosa direbbe lei di questo?
0: Ma lei non trova assolutamente, nella mia rassegna di parole, non trova piuttosto. Piuttosto mi fa antipatia.
1: Ma anche,
0: sì, poi ci potrebbe essere anche questo veramente, o come dire, che sono delle frasi un po' che
1: diciamo,
0: sono di interiezione, diciamo, che sono aiuti lessicali, certo, sono forme di supporto, sono stampelle del discorso.
1: La più simpatica tra le parole qual è?
0: La più simpatica è sé, perché ho scritto anche un piccolo capitoletto che si chiama La seduzione del sé, e col sé si può tutto. Siccome io sono un sognatore, e come sognatore amo la musica, perché la musica mi fa sognare, amo le parole, perché con le parole riesco a dire tutto anche senza aderenza alla realtà, perché mi consentono di esprimere e rendere solido un sogno. Il sé è la congiunzione del sogno lucido, l'ho scritto, lo penso e continuo a dirlo.
1: E invece tra le preposizioni la più bella è con.
0: E che se la batte con per.
1: È vero, entrambe.
0: Che se la batte con per. Esattamente, poi c'è su. Che se la uniamo a per diventa addirittura
1: super. Senta, se deve scegliere un brano musicale, lei che è un musicofilo e quindi è un musicista anche, un suonatore?
0: No, diciamo che tutta la mia adolescenza l'ho passata suonando, inizialmente studiando musica, perché a casa mia si studiava musica o non si aveva
1: accesso. Anche i suoi figli?
0: I miei figli hanno studiato musica, mio figlio suona discretamente bene la chitarra, e pur facendo un lavoro tutt'altro che
1: pianista.
0: Ma ha una figlia che fa la pianista a Basilea e che insegna nello Schule di Basilea e che gira il mondo, l'Europa e il mondo, e devo dire che la musica è stata la costante della mia vita. Pensi un po' che la musica per me ha una relazione con la vita. Io se canticchio, immagino, mi ripeto delle musiche della mia adolescenza, vedo i fatti che ho vissuto, e se per caso mi viene in mente qualche fatto che ho vissuto nell'adolescenza, subito lo collego a delle musiche, per cui la musica è la costante della mia vita, ha attraversato tutto fino a ieri.
1: Allora mi deve dire quella di ieri, perché non possiamo raccontarle tutte, una ne possiamo sentire.
0: Ci sono delle fasi nella vita.

0: E diciamo che ho vissuto anche il periodo cosiddetto beat, il periodo dei Beatles, Rolling Stones, in cui si
1: Eterni,
0: parteggiava,
1: classici.
0: ecco, in cui
1: Beh.
0: si parteggiava, anche io ho portato i capelli lunghi, molto lunghi, e forse è la
1: Veramente.
0: causa per la quale li ho persi poi. Però devo dire che la musica per eccellenza è la musica in generale, io non distingo. Poi ho le mie preferenze. Io sono nato, cresciuto, ho studiato, ho vissuto e ho lavorato con la musica a fianco, con la musica nell'orecchio. Per cui avevo da magistrato la musica dei motivi d'appello, la musica del ricorso in Cassazione, la musica. E sono convinto che mi aiutava a scrivere e pensare e riflettere meglio. Questo nel lavoro di studio. Poi da piccolino il nonno. Ogni giorno suonava la sonata numero 23 in fa minore, la famosa appassionata di Beethoven. Io sono cresciuto a pane, Beethoven, pane e Bach.
1: E allora, in onore al nonno e all'infanzia, ascoltiamo questo, un pezzettino. Grazie.
0: Grazie assai.

28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.

0: un classico della commedia sentimentale. Il film L'erba del vicino è sempre più verde. Tra poco su TV 2000.
1: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
2: Da Garnier.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Bravo, bravo, bravo, oh!
12: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
13: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
12: Solo con acqua e niente più.
13: Bravo!
12: Comoda la vita.
14: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
15: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
16: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
1: Ultima. Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
4: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
5: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
6: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
7: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
8: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
5: Il sequel della tunica, I gladiatori, domani in prima serata.

0: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
1: Mamma, sono arrivato! Ciao, pupi! Ma quanto mi siete mancati! Sapete, oggi ho fatto matematica. Sono stanchissimo. Però, oggi... mi ha parlato anche di un'altra cosa. Una cosa interessante. La mafia. La mafia è una cosa bruttissima. Devo andare, pupi, vi lo racconto dopo. Mamma!

0: fino a quando noi siamo stati buoni, cari, educati, la famiglia Borsellino andava bene. Quando abbiamo alzato la cresta per chiedere spiegazioni di quello che era successo, c'è stato il deserto, ma proprio il deserto assoluto.
1: Se dovessi chiedere qualcosa alla Luna o a chissiunque mi potesse esaurire questo desiderio, vorrei tornare indietro a quella sera, farli venire su dai nonni, quella sera maledetta, che potesse esplodere quanto voleva e non potesse succedere nulla a loro. Però c'era anche l'altro ragazzo. Invece di star lì a studiare fino a tardi, si era messo a dormire, forse si feriva e basta.

Aurelio e Luigi non erano nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Aurelio e Luigi erano nel posto giusto, magari in un momento sbagliato, però questa era la loro terra, è e sarà sempre la loro terra. Loro qui sono nati e sono morti.

Stolz, guarda che meravigliosa luna che c'è stasera. Tu ci sei stato. Chissà che emozione a camminarci sopra. Tu sei andato lì per recuperare il segno di tuo cugino errato. Sai, Astolfo, anche delle persone hanno perso il segno. E quelle persone sono i mafiosi. I mafiosi che la notte tra il 26 e il 27 maggio a Firenze nel 1993 hanno fatto saltare in aria un palazzo in via dei Giacobbi. E lì morirono 5 persone. Fra tutti quelli morì anche una bambina. Nadia aveva più o meno la metà. E Nadia scriveva delle splendide poesie. Chissà, magari sarebbe potuta diventare una maestra, una scrittrice, una grande giornalista. Invece, quella bomba ha spezzato ogni sogno di quella bambina.

Io rimasi ancora lì, non so perché. Fuori, non dentro, fuori. Stava arrivando tutti i colleghi di Fabrizio. Fu allora che seppi della bomba, perché uno disse, parlavano fra di sé, non sapevano forse che io ero la sorella. Dice, ma quale gas? Lì c'era polvere da sparo, c'era odore di polvere da sparo.

0: Mi portarono su all'obitorio, erano quattro tavoli. Il primo c'era Fabrizio. C'aveva un pezzetto di legno, una scheggetta di legno nella barba. Mi venne istintivo di andare a toccarla. Il dottore mi disse: per favore non tocchi nulla. Allora non lo potetti nemmeno toccare. Poi di fianco c'era Angela, la bambina più grande dietro a Fabrizio e la piccola dietro all'Angela.
1: Pensi, beh, calcinaccio che guarda dove. No, guarda, ecco io queste cose qui, vedi. Guarda la bomba. No, non è possibile, guarda.

suonarono il campanello, andai io, gli dissero che erano colleghi di Fabrizio e avevano bisogno di parlare con noi.

arrivai all'inizio di via Lambertesca, c'erano tutti i soldati e non mi facevano passare. E dietro un vigile dice: no, lasciala passare, lasciala passare. Arrivai sotto, vidi tutto il macello. E allora mi rivolsi a loro, mi chiesi: dove l'hanno portata la famiglia Nencioni? Dice: ma chi sono? Questo ragazzo mi guardò, è un ragazzo giovane, mi disse: sono all'obitorio. L'hanno portata all'obitorio.

Il tramonto. Il pomeriggio se ne va. Il tramonto si avvicina. Un momento stupendo. Il sole sta andando via. A letto. È già sera. Tutto è finito.

Ti manca quello che qualche volta prima avevamo affrontato insieme, non so, la vacanza con i fratelli e le sorelle e il fratello insieme, e quindi c'era sia Luciano, Fabrizio. Ecco, questo ti manca alla fine. Ti manca anche la quotidianità, ma anche secondo me, quando ti manca. E adesso cosa devo fare? Chi è che mi può aiutare a capire cos'è la strada migliore? È lì che risprofonde un'altra volta.

ci sono tante gente. Si sente solamente dolore perché non c'è più le persone, dolore forte. Poi per sopravvivere stai anestesista, non senti più nulla e ti va. O perlomeno tu cerchi di sentire il meno possibile, oppure tu ti abitui a quella situazione lì, a quel dolore, a quel modo di essere. Poi senza considerare tutto il resto, che quando tu rimetti i piedi in terra, tu galleggi per un po'. Ma tu prima o poi devi mettere i piedi in terra. Allora, non hai più i punti fissi di prima. Non ci si rende conto quanti punti fissi ci sono in una famiglia. Tante scelte che ho fatto in passato, dopo mi sono resa conto, le ho fatte anche perché c'era lui. Io non ho figli e quelle figlie di mio fratello erano un futuro per noi. C'era il prosieguo della famiglia. Io non ho detto ti voglio bene Fabrizio, o altre volte avevo voglia di saltare e dargli un bacino così, siamo grandi, siamo vecchi, ma che dopo mi sono pentita. È difficile, poi tu devi tenere conto dei genitori che hanno perso tutto, era figlio maschio, non è che facessero differenze perché non hanno mai fatto differenze, però il cuor mio, penso, lui gli aveva dato questo futuro, gli aveva dato queste due bambine, io non gliele avevo date, non gli avevo dato un futuro, insomma, sentirsi in colpa perché io sono viva e lui no. Nei confronti dei genitori, capito? Perché forse era meglio se era rimasto lui con le bambine. Io sto detto tante volte, noi siamo quattro vecchi, mio marito, io, mio babbo, mia mamma. Quattro l'hanno preso, ma perché non hanno preso i più vecchi? E l'hanno lasciato più giovane, hanno preso tutti i più giovani, i più vecchi l'hanno lasciato. Ho avuto una rabbia anche in questo, della rabbia. Rabbia, rabbia, rabbia. È così, è andata così e tuttora sono a cercare di rimettere i pezzettini in qualche posto, ma tante volte trovi il buco e non c'è nulla.

questa, che questa è una scatola che è passata sotto la bomba. E qui però l'ho raccolte io le foto che, allora, tante persone gentili, buone, ci hanno raccolto tutto ciò che avevano trovato tra le macerie. Ma un bel giorno ci hanno detto: venite in questo appartamento, ve l'abbiamo raccolto in questo appartamento, lì vicino, comunque. È stato uno dei momenti più tosti. Momenti di gioia al mare, con la piccola Nadia. Ischia. Cioè, io la Nadia all'asilo, cioè c'è proprio, la Nadia felice al mare, queste sono... Ancora più felice in montagna a sciare, tutte e tre, all'asilo, cioè, a Napoli, vedi, tutta rovinata, alla Reggia di Caserta con Nadia, le cugine, le zie. Com'era felice lei, in montagna, vedi. Questa però è una passione che gli aveva dato Fabrizio. Altra energia ci vuole, quello è vero, guarda, te lo posso garantire.

Poi venne fuori subito da telefonini queste chiamate con l'utenza di Sicilia, ecco perché tutto fu tutto collegato. Perché dice che ci fanno a Firenze 4-5 utenze intestate, telefonini intestate a donne di Sicilia, per cui venne fuori subito il discorso della mafia. Poi qualcuno il giorno dopo parlò di già, qualche loro scapparono, andarono via all'autostrada la mattina con le macchine, ma lasciarono grosse tracce, ecco, per cui la mafia venne fuori subito in questo contesto qui.

Sembra la bomba la doveva mettere da una parte di là, non dai cergofili dove è stata messa, ma là proprio nel cortile degli Uffizi. Ma dice, se videro una telecamera, allora entrarono nella stradina e la misero lì, via dei cergofili. E saltò un'aria, anche i danni, chiaro, anche agli Uffizi, perché un 25% dei quadri, qualcuno è andato distrutto definitivamente, poi hanno restaurati diversi, insomma, danni ne ha avuto anche gli Uffizi.

0: Quando mio figlio ha 10 anni mi chiede, lui sa che io ero andata in aula bunker e che avevo visto Totò Riina in faccia. Mio figlio mi chiede, mamma, cosa avresti voluto fare a Totò Riina? Io gli ho risposto e risponderei ancora oggi, se non c'è più va bene, ma a chiunque dei mafiosi, mai morte a morte. Mai morte a morte.
1: Quando entrai nella stanza c'era già tutti quelli da processare, insomma, nelle gabbie. Mi diede fastidio vedere le persone messe in gabbia. Mi diede fastidio. Tant'è vero, disse, Madonna, ma che si tiene le persone in questo modo, così? Ma lo direi ancora, perché non fu una bella impressione, fu bruttissima. Dice Luigi, guarda, quelli probabilmente saranno... Possono essere quelli che hanno messo la bomba ai tuo fratello, pensaci a che tu dici. Vabbè, dici, hanno messo la bomba, ma che c'è bisogno di metterli in quel modo? Mi sembrava disumano metterli in una gabbia. Questa fu un'impressione, e ce l'ho ancora, brutta, brutta, brutta.
2: C'era Reina, sembrava un suo nonno tranquillo e porta bambini, il nipote all'asilo. Bagarella con quell'aria strana di superuomo. Quegli altri giovani erano gente di 25 anni parecchie. C'era uno, mi sembra proprio Cosimo, quello aveva dato fuoco, aveva una giacchettina per farti vedere l'ora sportiva, che l'aveva tirato sulle mani e ci ronzolava dentro la gabbia, ma devo fare alla svelta, voglio andare a ballare io, ecco. Per cui con un'aria disinvolta non pensava nemmeno fosse toccasse a loro, però ecco, a me mi ha impressionato tanto perché l'ho visti di persona, l'ho visti lì, Rina e gli altri.
3: C'era una volta una rondine malata. Viveva in un nido di città e con tutto lo smog che c'era si era presa a malanno. Un giorno le venne un'idea di lasciare la città e di cercare di andare in campagna. Volò tutto il giorno, era molto stanca. Mentre volava vide una grotta e disse: andrò a vivere lì, mi riparerò meglio. La grotta andava sempre più giù. Ad un certo punto, cosa vide mai? Una città sotterranea. I nidi erano già fatti, ma erano tutti pieni. Guardò meglio e ne vide uno vuoto. Chiese a una rondine: posso vivere lì? Ma certo, perché sei venuta qui? Io vengo dalla città, lì c'è troppo smog e mi sono ammalata. L'altra rondine rispose: questa città si chiama Medicinal, perché ci sono piante medicinali che aiutano a guarire. In più si trova a casa senza fare fatica. Presto diventò infermiera e aiutò le rondini che venivano dalle altre città.

Nadia aveva 9 anni, quasi 8 anni e mezzo, 9 anni. Per Pasqua era a Mangiacquiglia, aveva regalato un ovone grosso, l'ha scritto anche poi su uno dei temi che aveva scritto, mi chiamava zio. Poi per Pasqua l'ha chiamata da una parte, disse: oh, ti do un segreto, ma zitta, non la dia a nessuno. No, no, ci si sposa alla zia, io mi sposo alla zia. Dopo un po' l'aveva detto a tutti. Come si fa?

0: Per una festa del 1º maggio facevano una festa qui, ci fu un'iniziativa di piantare un albero. I bambini sceglievano la pianta e poi si metteva a terra. C'erano a disposizione delle pale. Nadia scelse il pino, perché qui siamo piani di pini, e venne a metterlo qui. Però si è sbagliato, perché qui è troppo chiuso e è vissuto fino a una certa altezza così, e poi è seccato. Prima sono andati via loro e poi si è andato via anche lui.
1: Sapere da me che cosa io gli avrei farei a tutti questi mafiosi. Personalmente li metterei come minatori a scavare sottoterra, a lavorare però come minatori, perché lì non hanno né la luce del sole e né familiari.

La luna è bellissima. È bellissima perché, ovvio, quando è piena, maggiormente. Io ho bisogno di tanta luce e questa luce è perché forse ho visto tanto buio. Quando poi è piena e gialla, mi sembra che lei mi abbraccino loro da lassù. Perché comunque, ecco, ti manca proprio per l'abbraccio.

0: cubina e una bambola con la faccia da rana e le gambe e le braccia. Ci gioco sempre. Quando vengono i parenti, io prendo sempre la bubina. Mi fa sempre divertire. Quando gioca maestra, gli do il voto più bello e non la boccio mai perché è la mia preferita. Ieri gli ho messo una veste rosa di seta. È ancora più carina, anche se gli sta un po' grande. Per me lei è particolare. Ha un qualcosa che tutte le altre non hanno. Io spero che la mia sorella che è appena nata non la rompa perché gli voglio bene e spero che non mi regalino un'altra bambola più bella. La porto sempre con me. Soltanto una volta non l'ho portata e mi sono sentita molto sola. Speriamo che non me ne dimenticherò più.
1: La bambina l'ho ritrovata su un cumulo di indumenti, di roba di loro, tutta piena di calcinacci, tutta poi con l'acqua degli idranti, insomma, in una stanza, e in cima c'era questa parabestia. La ranocchia era stata regalata all'Angela quando erano andati in America a Disneyland, come bambini andarono a Disneyland. Poi è diventata la ranocchia della Nadia. Perché Angela era affezionatissima a quella ranocchia, probabilmente c'era una storia dietro e non sta a me saperla. Poi è chiaro, era amata dalla sua mamma, la bambina, di conseguenza era la sua ranocchia. Bubina, non so perché le hanno messo il nome Bubina, questo me lo so, me lo ricordo, però ci deve essere un motivo, mi verrà a mente. Una cosa che mi è rimasto fra le più. Non credo non ce ne sia di robe rimaste preziose come quella. Bovina sono loro.

0: tu ti ricordi la strage di Paolo Borsellino? Quanti anni avevi?
1: Eh sì, Antonio, e io sai, me la ricordo benissimo quel giorno perché credo che sia stato uno dei giorni più tristi che io abbia mai vissuto. Io avevo 11 anni e quel 19 luglio non lo dimenticherò mai perché ero al mare con i nonni e c'era la gente che ascoltava la radio e improvvisamente tutta la musica si è interrotta con i radiogiornali e davano la notizia dell'esplosione di una bomba in cui probabilmente era morto il giudice Paolo Borsellino. In qualche palazzo vicino, accanto a quello di Via D'Amelio, abitava la sorella della nonna, che ha tentato disperatamente di mettersi in contatto con lei, ma non c'è riuscita. Quando sono arrivata lì, la cosa che mi ha colpito in assoluto, oltre alla confusione delle forze dell'ordine, il fumo che c'era, era come se mi ritrovassi in una zona di guerra, una di quelle che solitamente avevo visto al telegiornale, di guerre lontane, di qualcosa che accadeva lontano dalla nostra città. Ed è una cosa che mi ha fatto tanta, tanta paura, che non dimenticherò mai, perché mi sentivo come se Palermo fosse in guerra.
2: Futura.

Io sono Fiammetta Borsellino, sono nata a Palermo, sono la più piccola di tre figli, nati da Paolo e Agnese.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso.

0: Fresta e Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants potrei scalare l'Everest!
4: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Lean Specialist, speciali per te.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
8: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, Dyson V10 Fluffy per una pulizia profonda a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Accadrà qualcosa di straordinario, una storia incredibile di devozione e di preghiera.
10: Indagini ai confini del sacro, domani in seconda serata e il sabato alle 8.
11: Quando ho deciso di incontrare Filippo e Giuseppe Graviano, che sono tra i mandanti e gli autori anche della strage di Via D'Amelio, io ho parlato figlia dell'uomo, no? Che loro hanno contribuito ad eliminare, ho parlato anche in qualità di persona, anche non figlia di, cioè di Fiammetta Borsellino, perché io ho una identità. E ovviamente è stato un incontro dominato dalla spontaneità, cioè dal volere trasferire proprio quello che sentivo, che era proprio la necessità di rendere partecipi delle persone, insomma, del dolore, insomma, delle conseguenze che avevano provocato con i loro gesti. Io sono fermamente convinta che chi uccide, uccide la parte

Per me riparare il danno vuol dire dare principalmente un contributo di onestà per la ricerca della verità. Ecco, per me questo è un percorso possibile, un percorso, sono convinta, possa dare, ridare dignità anche a chi ha fatto del male o anche a chi si è macchiato, ecco, di cose gravissime. Ecco.

0: Cenere, andiamo. Cenere, non ha intenzione. Sì, l'abbiamo la bicicletta. Andiamo? Perché ci sono macchine a posto. Amore, lo so che è grande, ti devi riabituare, cerca di non farti male. Dai. Salve.
1: Ce ne sono tantissime, Costanza.
0: Credo che il primo e forse l'ultimo film che vidi con lui fu Il tempo delle mele. Proprio quello più della serie Ci vengo io con te a vedere questo film, ma non mi ricordo di altri, poi probabilmente non lo ricordo
1: 15,
0: io.
1: 16, 17, 18, 19, 20, anche vedo, vedo.
0: Mi ricordo quando io mi incavolai con lui in maniera molto dura e lo dissi l'altra volta proprio a una ragazza che mi fece una domanda finalmente fuori dal coro: ah, ma tuo padre ti ha mai deluso? Io ho detto sì, quando ci fu negli anni 80 il concerto dei Duran Duran a Palermo, allo stadio della Favorita, io ero una fanatica di questo gruppo e non mi mandò al concerto. Proprio lì non parlai veramente per 2 settimane. Mi chiusi in un mutismo assoluto che poi ovviamente ruppi in un pianto, che parlare al proprio genitore che adori, che insomma per me te costituisce insomma, una figura centrale, eccetera, è tosta, però sì, in quel caso per me fu veramente tremendo, anche perché poi seppi che aveva avuto dei biglietti gratis, che li aveva dati, insomma, fu veramente un oltraggio per quanto mi riguarda. Ma allora il 15 vado in Grecia con Anto e lo lascio lì, il 25 noi torniamo.
2: Ma scusate che anzi sia stato peccato regalarmi, ma che ci devo fare? Mi sono cognati c'è con te, ma per il
0: mio padre è stato sempre una persona molto gioiosa, molto legata ai bambini. Diciamo che era sempre il più ricercato da tutti i nipoti, figli di sua sorella, perché aveva questo modo anche un po' trasgressivo di giocare, perché insegnava parolacce a tutti i bambini, ovviamente quelle che si possono dire, ma i bambini poi si divertono un sacco quando sentono un adulto, no? Si svegliava con il ticchettio della macchina da scrivere, perché si alzava alle 5 del mattino, se non prima, perché lavorava la mattina troppo presto, diceva che lui la mattina si alzava presto e lavorava perché così fotteva il mondo. Ogni volta che mi avvicinavo a mio padre, gli davo qualche bacetto, facevo qualche moina, perché comunque era un po' questa la nostra modalità.

Molto fisica, mio padre la prima cosa che mi diceva era quanto vuoi, per dire che a volte me lo cucinavo. Guarda amore mio, guarda che meraviglia, lui vuole fare amicizia. No, io non ce l'ho WhatsApp. Tra le tante cose a cui mi dovevo sottoporre da piccola proprio per farlo contento era proprio la recita di una sezione di questa poesia, che è una poesia lunghissima di Guido Rozzano. Quindi insomma sì, facevo un po' il fenomeno da baraccone, giusto? Proprio per farlo contento, anche perché la recitavo molto bene e lui, come si dice in palermitano, si priava di questa cosa, no? E quindi insomma sì, Felicita, che è la mia primogenita, ha avuto poi questo nome perché mi sembrava la cosa più naturale insomma che potesse accadere. Signorina Felicita, a quest'ora viene la sera nel giardino antico della tua casa, nel mio cuore amico scende il ricordo e ti ricordo ancora. Tu mi hai amato, nei begli occhi fermi rideva una blandizia femminina, tu civettavi con sottili schermi.

0: Ne da pesce a curami che scancia te lancia.
1: Mio padre amava Palermo in un modo viscerale. Non ricordo veramente una domenica in cui non venivamo portati a passeggio in giro per le vie del quartiere, soprattutto dove mio padre era nato, il quartiere della Calza.
2: No,
1: allora, sì, no, ma sono un amore, sono veramente belli. Ma infatti Antonio li voleva prendere belli, molto belli. Secondo me sono una bella idea da metterli in una parete, in una casa vacanza, ma anche, diciamo così, cavalca il gradino, brava. L'importante è che no, ti mantieni sempre in questa... Anche qui puoi camminare, fu tu. Vabbè, forse... Sì. Non mi sono organizzata questa.
3: Ma non è una festa.
1: Ah, sì? Firria?
3: Sì.
1: Niente, vediamo questo venerdì se possiamo fare qualcosa. Con...
3: Domani ti chiamo.
1: Domenica, intanto tu cominci a vedere i film. Anche dopo il 19 luglio, pur nell'attraversare, ecco, un momento sicuramente complicato e dolorosissimo della nostra vita, ecco, io credo che né io né Manfredi né Lucia abbiamo mai smesso di amare la vita. A quell'età è facile lasciarsi un po' andare, no? Se non si trovano delle risorse interiori, no? Quindi ecco, abbiamo scelto la strada della vita noi, perché se non avessimo fatto così avremmo totalmente sconfessato quelli che erano stati gli insegnamenti di mio padre. Quindi, nonostante l'attraversamento giorno per giorno di questo enorme dolore, della perdita, delle difficoltà, no, che questa

mancanza ha comportato, noi abbiamo continuato dal giorno dopo la nostra vita e anche a fare il nostro dovere.

E questo, diciamo, è stato il nostro atteggiamento. Ecco, la precisa consapevolezza che noi non dovevamo assumere per nessun motivo il ruolo di figli che si battevano il petto, che urlavano il loro dolore, ma di persone che comunque andavano avanti a testa alta, fondamentalmente. Ecco, noi quel ruolo non l'abbiamo avuto mai e non lo accetteremo mai, perché per noi sarebbe stata una sconfitta. Ecco, noi abbiamo avuto sempre la consapevolezza che dovevamo buttare le basi per costruire la nostra vita e quindi il nostro lavoro, le nostre famiglie, che poi di fatto sono quelle che ci hanno permesso di andare veramente avanti. Ma quale gioia più grande può esserci se non quella di generare, no? Dei figli che poi ti riportano, no? Inevitabilmente alle figure dei tuoi genitori, insomma. Quella per noi è stata veramente una strada verso la felicità, una strada verso proprio la nostra completezza come persone. E anche indipendentemente dall'essere figli di qualcuno.

La nostra Sicilia. Appena l'Onnipotente si struvigliò un mattino, ci parse che aveva fatto un sonno strano. Pensò di controllare di vicino e in ogni luogo un talumunno sano. C'era un puntino immenso di lumari, ca su l'uiddu lo poteva vidire. Du suonno incominciava a diventare una terra tutta sciuri a non finire. Sintiendo tanti raffinati odori, sta maraviglia voleva scoprire. Taliando tutti in sembula di colura, l'Onnipotente non sapeva chi dire. Passaro i secoli, pi tutto mundo a Sicilia era un tesoro, e tutti la chiamavano Conca d'Oro. Ma picca a picca, l'usuli, l'umari e l'allegria di diligenti fuora vennero vantati poco e nenti, picchi purtroppo succidero guai, ca sunno conosciuti un ne vai vai. Tanta gente onesta fu ammazzata da certi senza testa, che senza esitazione ammazzaro pure i giudici Borsellino e Falcone. Iddi non voleano ca fuora genti ingiuriusi parlavano dei siciliani come tanti mafiosi. Picchi in sta terra ci suli delinquenti, ma maggior parte insieme volemo essere brava genti. A mala genti da Sicilia amo ammannari, si giustizia ai giudici volemo fare, senza scantare.

guidi le nostre azioni, portiamo avanti i nostri valori con onestà e rispetto per la vita. Cerchiamo di tenere la nostra terra unita.

0: Mio caro Stolfo, stai comodo?
1: Sì,
0: perfetto. E adesso suono un brano in onore tuo.

Beh, Astolfo, la mafia uccide anche persone innocenti, come due fratelli, Aurelio e Luigi Luciani, che un giorno, mentre stavano andando al lavoro, si sono ritrovati in un agguato tra mafiosi e non sono più potuti tornare dalle loro famiglie.

fino al 9 agosto 2017 non sapevo nemmeno che cosa fosse la mafia. Ma veramente non sapevo proprio cosa fosse la mafia. Dal 9 agosto abbiamo iniziato, l'abbiamo conosciuta, è entrata violentemente nelle nostre case. Quindi per forza di volere l'abbiamo conosciuta, la stiamo conoscendo, perché non si ferma, la stiamo ancora conoscendo.

Oggi, quelle poche volte che io passo di qua penso a qualcosa di bello che ho condiviso con Luigi. Cerco di togliermi sempre dalla mente quel fiorino là, io dall'altra parte che chiamavo mio marito. Quella scena ogni volta cerco di cambiare.

parla. Penso, non so, al giorno del matrimonio, o qualsiasi cosa bella con Luigi, vedo quella scena, mi imponco di vedere quella scena. Perché fa troppo male pensare è che non c'è più. Perché qui ti riporta indietro di quasi 2 anni.

Solitamente mi faceva sempre la telefonata del buongiorno, è un'abitudine, mi diceva sempre scherzosamente: ehi, buongiorno, qui è mezzogiorno, voi che fate, dormite ancora? Perché lui la giornata era iniziata dalle 5 del mattino, quindi presso a poco stava quasi per mangiare. E mentre salivo le scale del condominio, a un certo punto ho sentito urlare mia suocera, tutti e due, tutti e due. Io sono entrata e chiedevo: cos'è successo, ma dov'è Luigi? Mi hanno fatto sedere e non so chi a un certo punto mi ha detto: Luigi non c'è più. L'unica cosa che ricordo è di aver risposto: perché? Dov'è andato? Mi sono agitata, ho iniziato a fare diverse telefonate dove nessuno mi dava risposta, fino a quando ho chiamato mio cognato Alberto. Lo telefonai chiedendogli spiegazioni, perché volevo delle spiegazioni, volevo sapere realmente cosa era successo. Ho visto mio cognato a terra e subito dopo qualcuno mi ha detto che Luigi era accasciato senza vita nel fiorino. Io ho provato a guardare, effettivamente poi ho visto, come dire, la testa di mio marito accasciato. Io l'ho chiamato, non saprei quella mattina quante volte l'ho chiamato, ma lui non mi ha risposto. Il mio Luigi non si è più voltato a guardarmi. Mio cognato non sentì nemmeno la voce, solo il pianto. Io insistivo per telefono dicendogli: dimmi chi. Sono andata all'obitorio, anche lì io lo guardavo e tra me e me dicevo: no, non è lui. Poi lo riguardavo, ma forse sì. E poi mi sono convinta che era lui, perché purtroppo il giorno prima, cosa che bisogna anche fare, mi hanno chiesto: Arcangela, quale vestito vuoi che indossi Luigi? E allora lui ha indossato il vestito del giorno che abbiamo battezzato nostro figlio. È stata l'unica volta che ha indossato quel vestito, il giorno del battesimo di nostro figlio. E poi quel vestito che porterà sempre con sé, forse, e mi auguro che ricordi quel momento bello, quella giornata che è stato un momento di gioia per tutti, in particolar modo per me e per lui, perché avevamo in braccio il nostro bambino. Alcuni metri dopo il fiorino ci sono i binari, quindi si scende, ci sono i binari, si poteva nascondere, si poteva salvare. Però non ce l'ha fatta. Il fuoco era troppo forte. Qui, guarda, che lui andava verso la montagna. Capito? Lui è sceso, si dirigeva verso il campo, verso l'alto. Perché non se n'è andato così? Si poteva salvare.

Lui era un papà severo, ma troppo, che cedeva ogni cosa che i figli gli chiedevano. Non dimenticherò l'ultimo episodio dove io non volevo assolutissimamente la bici, perché io ho il terrore. Lui regalò ad Antonio per la promozione a giugno 2017 la bici, e Antonio oggi quella bici la tiene custodita come un tesoro.

Antonio sta facendo gli esami di terza media e vuole proseguire gli studi facendo agraria. Oggi Antonio ha deciso di riprendersi ciò che gli è stato tolto, il terreno. Perché Antonio comunque scendeva spesso in campagna col papà, lo aiutava a raccogliere nell'orto qualsiasi cosa c'era da raccogliere, la frutta, un po' di ortaggi, scendeva per farsi aggiustare la bici, per passare un po' di tempo insieme al papà. Avevano le stesse abitudini, molto simili al papà Antonio. Caratterialmente gli somiglia tanto. Quindi oggi per me mio marito non c'è più come presenza fisica, però ho tre bambini e ognuno di loro rispecchia qualcosa di Aurelio. Che i sentimenti bisogna esprimerli, bisogna parlare, bisogna dirli. Quei sentimenti, tenerli chiusi, non vanno bene. Dirgli che gli volevo tanto bene, dirgli che l'ho amato tanto. Era semplice, dai tutto per scontato, però ti rendi conto solo quando la persona non c'è più e gli vorresti dire un mare di cose.

0: non trasmetto odio ai miei bimbi, ai miei ragazzi non li trasmetto odio, non parlo mai male di ciò che ci è successo. Quindi voglio che loro devono essere sereni, voglio che loro devono essere tranquilli, non devono avere odio per nessuno. Oggi vogliamo giustizia, che ogni cittadino ha il diritto di sapere, il diritto io da moglie, i miei figli, i miei suoceri, i miei familiari, tutti noi cittadini abbiamo il diritto di sapere cosa sia successo quella mattina.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
3: Ultima.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
8: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: In prima visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
13: Non sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
0: Mio figlio è nato il 7 settembre 2016. Agosto 2017, gli ultimi giorni lavorativi di Luigi, e poi avevamo deciso di cercare un piccolo ristorante per festeggiare il compleanno di Antonio, far spegnere insieme a tutti i parenti più intimi la sua prima candelina. E la cosa che mi fa più male invece, che invece di stare in giro con mio marito a scegliere il ristorante, io sono stata in giro a scegliere la sua bara. E quelle sono uno di quei momenti che penso ti resteranno a vita. Perché alla fine ti ritrovi anche a dire, ah vedi, ma forse è più bella la bara, ma si parla sempre di bara, per quanto può essere bella, per qualche poi bella, particolare, non so come dire, ma è una bara dove lì andrà una persona che tu non vedrai mai più. Questo è stato il primo anno di compleanno di mio figlio.

0: Io amo molto insegnare, però da quando è morto mio marito, non so, per tanti e tanti mesi non avevo voglia di fare niente, cioè io volevo solo cadere giù e non rialzarmi più. Non, ero come, come dire, immobile, pietrificata, per me più niente aveva senso. A volte anche oggi io mi chiedo se determinate cose abbiano senso o meno. Poi guardo mio figlio e dico no, devo andare avanti, lo devo fare anche per Luigi. Nostro figlio deve diventare un uomo, buono, onesto come suo padre. Mio figlio da grande purtroppo dirà io non ho un padre, ma mai vorrei che mio figlio dicesse non ho conosciuto mio padre, però effettivamente anche mamma sì c'era, ma in un certo modo, in un certo qual senso, non più di tanto perché l'ho vista sempre lì, in un angolino, ricordo mamma in un angolino sempre a piangere e disperarsi. No, io devo andare avanti per lui, anche per me stessa e per mio marito, io devo andare avanti. Nostro figlio, nonostante la tragedia, deve ancora poter credere e sperare in un futuro migliore. Amore, ti dai un bacio, un bacino a mamma, un bacino a mamma.
1: Ah, avete i capelli.
0: Vedi che amore, pure Angela adesso mangia, vedi? Topolino, topoletto, zumbamba. Corri, corri all'ospedale, zumbamba. L'ospedale era chiuso, zumbamba.
2: Un giorno gli spiegherò che cosa è successo realmente il 9 agosto, però lo devo capire prima io che cosa è successo il 9 agosto 2017 e poi affronterò tutti e tre per dirgli la verità. Io oggi ancora non so che cosa è successo, so solo che Aurelio è stato ammazzato, ma non so realmente cosa è successo, ho bisogno ancora di capire. Per dare delle spiegazioni ai miei figli, perché loro hanno il diritto di saperlo. Hanno il diritto perché Angela mi chiederà perché io non ho più un papà, perché il mio papà non c'è più.
0: No, io sai che cosa, Mariana, io ho sempre saputo chi era accanto a me, è solo che nella quotidianità, nella routine, ti soffermi tanto sulle cretinate, vedi sei tornato di nuovo tardi, dovevamo andare a fare la spesa. Cioè io mi ricordo, supermercato San Giovanni chiudevano 8:30, noi si entrava alle 8:20, che dopo un po' siete pregati di uscire. E lì io mi arrabbiavo, oggi darei tutto per quei 10 minuti insieme a mio marito nel supermercato. Oggi io darei la, oserei dire quasi la mia vita per stare 10 minuti in quel supermercato. A correre come, perché poi prendevo tutto, tranne quello che dovevo prendere.

Quella è bella pure adesso, solo che adesso è un po', ci sono un po' queste nuvole, queste un po' di nuvole che ma quando è proprio luna piena, somiglia a un mezzogiorno, senza delle luci, cioè, fa proprio la luna, quella che fa luna. Ormai ci sono andate più di una. Chissà se mettere pure pomodoro là. Hanno fatto le vignette, non lo so, perché ci vanno. Qualche cosa certamente ci sarà. Ma

Sai, Astolfo, io ho capito una cosa, che le persone che perderanno sono i mafiosi, perché ai mafiosi spetta un solo destino, il carcere, il cimitero, mentre le persone che vinceranno siamo noi, come io e tanti altri bambini che ogni giorno mi alzo per andare a scuola. E tante altre persone grandi che ogni giorno si svegliano presto per andare al lavoro. E ho capito anche un'altra cosa. Che noi dobbiamo diventare proprio come te. Dei paladini, dei veri paladini.

0: Basti! Ah! Come d'oro! Uniti per sempre! Io ho questo d'oro! Io non lo conosco! Adoro! Vieni a sfidarmi!
1: Io sono stoffo! Quello che fa

0: Non è la verità. Non ci credo.
1: Cerca di calmarti.
0: No. Maria Vittoria mi ama. Maria Vittoria mi ama, Lucinda, ne sono sicuro.
1: Vuoi che ti rilegga quella lettera?
0: No! Strappa quella lettera, Lucinda. Bruciala.
1: Vieni. Coraggio.
0: Maria Vittoria mi ama, Lucinda. Sono sicuro di questo. Deve essere stata ingannata. Non sposerebbe mai un altro. E non permetterò che un altro uomo diventi il padre di nostro figlio. Devo fare qualcosa, Lucinda. Ma cosa?
1: Adesso devi provare solo a calmarti.
0: Non riesco a restare calmo.
1: Ascolta, ora. Oh, papà, grazie al cielo sei arrivato.
0: Che sta succedendo? Una tragedia, dottore.
1: Ignazio ha appena ricevuto una notizia molto triste ed è giustamente molto scosso.
2: Sarà meglio che ti stenda un po', Ignazio. Vieni.
1: Esatto. Andiamo.
2: Coraggio. Coraggio. Ecco. Forza. Bevi. Bravo.
0: Dottore, non credo a quella lettera. Maria Vittoria mi ama, sono sicuro che lei mi ama.
2: Dov'è quella lettera?
1: Ignazio mi ha chiesto di bruciarla, papà.
0: Lucinda ha ragione. Non voglio più saperne di quelle parole. Mi hanno ferito troppo.
2: Prova a riposare, Ignazio. Vieni con me. Come è arrivata qui quella lettera?
1: Ignazio mi ha dettato alcune lettere per Maria Vittoria. Le ho scritto e ho messo il nostro indirizzo nel caso rispondesse. Come avrei potuto non farlo per lui, papà?
2: Sì, senza alcun dubbio. Credo che Maria Vittoria non abbia letto quelle lettere. Lo ha fatto suo padre, che non voleva Ignazio come genero.
1: Non ho mai provato tanta pena per Ignazio, neanche quando l'ho trovato ferito a terra per strada. Ora il suo dolore è perfino peggiore, sapendo che Maria Vittoria non lo ama perché ha sposato un altro.
2: Sì.
1: Adesso più che mai dobbiamo aiutarlo.
2: Ma chissà, magari quando inizierà la cura per la vista recupererà il morale, eh?
1: Sì, potrà iniziare una nuova vita e dimenticare ciò che è successo qui e in Portogallo.

0: Padre Giovanni ha preso un'auto a noleggio. Sarà successo qualcosa?
1: Dobbiamo scoprirlo. Izilda. Izilda sa tutto quello che succede in chiesa. Andiamo. Signora Izilda, come sta?
2: Abbastanza bene, grazie.
1: Ho visto Padre Giovanni uscire poco fa. Volevo tanto confessarmi.
0: Sì, anch'io.
1: Non che abbia tanti peccati, sia chiaro, ma fa bene, no? Alleggerisce l'anima.
2: Dici il vero, Delfina, è così.
1: Sa quando tornerà Padre Giovanni?
2: Quello che so è che è andato al convento.
1: Per quale motivo? Ha avuto qualche notizia?
2: Questo non lo so, davvero non lo so. Scusatemi, ma non parlo del convento.
0: Vedrai che non è niente, mamma.
1: Conosco bene Padre Giovanni. Non sarebbe andato al convento se non ci fosse stato un buon motivo, quindi è successo qualcosa che riguarda Maria Vittoria.

0: è un vero peccato che Suor Immacolata non sia qui.
1: È partita. Ci vorrà qualche giorno prima che torni.
0: Ah, beh, non ho fatto in tempo, ma se questa è la volontà di nostro Signore... Sorella Margherita, potrebbe portarmi un bicchiere d'acqua?
1: Certo, padre.
0: La ringrazio.

0: Che cosa sta cercando, padre?
1: Ah, no, non cercavo niente. Io stavo soltanto dando un'occhiata.
0: Lei non mi inganna. Sapeva già che Suor Immacolata non era qui. Ed è venuto per scoprire qualcosa sulla figlia di Maria Vittoria. Sta perdendo il suo tempo, padre. È stata registrata all'anagrafe di Lisbona.
1: Dice davvero? La bambina è stata registrata all'anagrafe di Lisbona?
0: Ecco, ora mi perdoni, padre, ma ho molte cose da sbrigare qui al convento. Con Suor Immacolata fuori devo occuparmi di tutto io. Sarà meglio che beva la sua acqua e che torni a Morros Verdes.
1: Certamente. E mi dica, è migliorata la sua gotta?
0: Più o meno, diciamo, mi sono affidata a Dio. La sua benedizione.
1: Ah, Dio la benedica.

0: andato tutto bene?
1: Tu che ne pensi?
0: Mi sente?
2: Lei è mia sorella Olimpia.
3: È bellissima.
1: Abbi rispetto, è la mia futura sposa.
0: Davvero? Non ne ero al corrente.
2: Olimpia, Arturo e Ottavio ci hanno difesi coraggiosamente al bar.
4: Grazie, consigliere.
1: Grazie. Grazie.
5: Non ho fatto niente di speciale. Non avete provocato la rissa, siete innocenti e vi siete solo difesi.
3: È sempre meglio spiegarlo ai ricconi, consigliere.
5: Sarà meglio andare. Questo posto mi mette un po' a disagio.
2: Andiamo,
1: andiamo. Anche a noi, consigliere.
5: E sono convinto che voi quattro abbiate urgente bisogno di fare un bel bagno.
1: Abbiamo un aspetto così terribile.
0: Un po'. E avete bisogno di riposare. La signora Celeste Erminia offrirà una cena ai quattro eroi.
4: Quattro? Quindi anche a noi?
5: Ma certo. Avete difeso sia Edgar che Vicente. Andiamo.
4: Conosceremo la signora Celeste Erminia.
3: Andiamo.

0: Hai bevuto il tuo caffè in fretta. Volevo venire subito qui. Adoro il mare. Sì, è davvero bellissimo. Era di Mariana. È il suo. Vado a cercare mia figlia. Insieme a Ignazio. Sento ancora il suo profumo. Ignazio impazzirà per sua figlia. Chissà dove sarà.
1: Grazie. Padre Giovanni, Lisbona è una città molto grande. È evidente che una bambina adottata, se registrata in quell'anagrafe, sia la scelta migliore, perché trattandosi di una bambina proveniente da un convento suscita meno sospetti, ma non sarà che Suor Margherita gli abbia detto questo soltanto per confonderla?
2: Le assicuro che Suor Margherita è più ingenua di me.
1: Come, scusi?
2: Eh sì, la verità. Diciamo che le è sfuggita all'informazione. È l'unica persona che è in grado di tenere a bada la bocca di Suor Margherita è Suor Immacolata. E dato che lei non era al convento...
1: Molto bene, padre Giovanni. Supponiamo che mia nipote sia stata registrata a Lisbona. Ma con quale nome? Di sicuro la coppia che l'ha adottata non può averla registrata con il nome scelto da Maria Vittoria, no? E quali sono i nomi dei genitori adottivi? Questo è importante. I loro nomi, capisce? È difficile, padre Giovanni. È come se cercassimo un ago in un pagliaio.
2: Sì, lei ha ragione. Io... sono molto dispiaciuto di non essere riuscito a scoprire altro, signore.
1: No, la prego, per favore. Padre Giovanni, non posso che ringraziarla. Ora abbiamo un indizio, almeno.
3: Hanno adottato la bambina a Lisbona.
4: Padre Giovanni ha parlato di un certificato di nascita a Lisbona.
3: Ma per José Augusto è un'informazione vaga.
4: Non troverà sua nipote, lui non la troverà.
3: Dici di no?
4: No, non la troverà. E ci siamo già liberate di Maria Vittoria. Ora preghiamo che non trovi quella bambina. Vuoi perdere il posto che adesso hai nel cuore del signor José Augusto? Non permetterò che accada. Non lo permetterò. Teresa, sai che la cosa più importante per me è la tua felicità, non è vero?
5: Lucinda, mi sono pentito di averti chiesto di bruciare la lettera. Vorrei riascoltare quello che ha scritto il padre di Maria Vittoria.
3: Perché, Ignazio? Hai sofferto così tanto?
5: È che è così difficile da credere, Lucinda. Come ha potuto sposare un altro?
3: Ignazio... non lo sai, ma anch'io ho vissuto una grande delusione d'amore. Pensavo che non mi sarei mai ripresa. Mi sbagliavo. La vita guarisce questi dolori. Ci vuole tempo, ma si guarisce.
5: Si guarisce davvero?

0: Vieni a divertirti, anche solo per poco tempo. Non essere così malinconica. Vieni a sentire i napoletani che cantano. Le canzoni sono bellissime.
1: Le ho già sentite ieri.
0: Non sei rimasta nemmeno un minuto. Sei tornata subito qui. Dai, Maria Vittoria, oggi è il compleanno di Tommaso. Andiamo.
1: Va bene.
0: Brava.
1: Fammi solo mettere via questi. Prendo il mio scialle.
0: Andiamo?

0: incazzata. Che cosa potevo fare? Non dovevo permettergli di avvicinarsi? È già così depresso, papà, ti prego, sta soffrendo così tanto.
1: È esattamente per questo, figlia mia. Anche tu non ti sei ancora ripresa dalla fine del fidanzamento con Maurizio. E Ignazio sta vivendo la stessa delusione. Dove ti porterà tutto questo?
0: Cerco solo di essere sua amica. Sto provando ad aiutarlo. Per alleviare un po' il suo dolore, con il mio affetto.
1: Spero vivamente che sia solo questo, Lucinda.
0: Mi sarebbe un male.
1: Lo sai bene. E dopo, entrambi soffrireste molto.

0: Attenzione, amici! Abbiamo l'onore di avere con noi la bellissima Carolina di Sobral, una mia amica che non vedevo da tempo e che è venuta a rendere omaggio a Vicente, Edgar e ai coraggiosi studenti Arturo e Ottavio.
1: Non dovremmo rendere omaggio a una ragazza così bella?
2: Benvenuta.
0: Grazie.
2: Celeste mi ha detto che sei la figlia di Enrico di Sobral. Ammiro molto tuo padre.
3: E lui la ammira, consigliere.
0: Noi due siamo diventate amiche grazie alla musica. Carolina è un'eccellente soprano. Ha studiato in Italia, alla scuola del teatro alla Scala di Milano.
3: Mi sta mettendo in imbarazzo.
0: Ma che dici, Carolina? Lascia che ti presenti i nostri amici. Bernardo, che è sposato con Elvira. La mia bellissima figlioccia Selina, che è la loro figlia. Edgar Herman. I nostri bravissimi studenti Arturo e Ottavio. E la bellissima Olimpia, che è la sorella di Vicente, il galantuomo.
4: Vicente non perde mai un'occasione, ma nel tuo caso mio fratello ha ragione. Sei davvero bella e affascinante, Carolina.
3: Grazie, Olimpia.
5: Con permesso. Non ho mai visto una ragazza così bella. Anche Selina è bellissima.
1: Scusate, saresti così gentile da cantare per noi un'aria?
6: Mi piacerebbe accompagnarti al piano, sempre che io conosca l'aria.
3: Certo che la conosci. Sarà un onore.
0: Che cos'hai, Elvira?
3: Niente, niente, solo un leggero mal di testa.
0: Ti conosco troppo bene. Ne parliamo domani, d'accordo?
3: Con permesso.
0: Che sta succedendo? Elvira è così strana.
5: Litigi di coppia.
0: Che hai combinato stavolta?
5: Sono sempre io il colpevole?
0: Quasi sempre. Serviamo la cena?
4: Credo di non aver mai ballato così tanto in tutta la mia vita.
3: E ti è anche piaciuto.
4: È piaciuto a tutte quante. Mi piacerebbe tanto vedere la prima classe. Che ne dite? Diamo un'occhiata. Potrebbero scoprirci, Natalia.

0: vado a prendere le brioche. Torno su Felicia.
1: No, andiamo tutti insieme.
0: Natalia!
1: Io non vengo. Vado a prenderle io. Aspettami qui.

0: Tutto bene, signorina. Che ci fa qui una bella ragazza come lei tutta sola?
1: Sto aspettando delle amiche che sono
0: andate. Molto piacere. Teodoro De Magalhães. E lei come si chiama?
1: Maria Doseu.
0: Maria Doseu e?
1: Maria Doseu Jardim.
0: Maria Doseu Jardim, che bel nome. E come mai non ci siamo ancora incontrati? Una ragazza bella e affascinante come lei. Non mi dica che non viaggia in prima classe.
1: No, io viaggio in terza classe.
0: In questo caso la tua presenza qui rappresenterebbe un reato.
1: Ha ragione, me ne vado subito, mi scusi.
0: Basta una mia parola e questa nave sarà tutta tua.
1: No, grazie.
0: Potresti rendere le cose più semplici.
1: Mi lasci passare, per favore.
0: Potremmo divertirci un po' in una cabina di prima classe. Maria Doseu.
1: Lasciami.
0: Non ti va di divertirti un po' con me? Di la verità,
1: lasciami,
0: volevi
1: andare.
0: Vedere una cabina di prima classe, non è vero?
1: Lasciami!
0: Ora te la mostro. Adesso tu vieni con me! Vieni! Insolente! Ho detto che verrai con me! Sta zitta!
2: Ha aggredito questa ragazza!
1: È così, signore! Voleva portarmi nella sua cabina!
0: Chiudi il becco!
2: Signore, vuole farmi la cortesia di seguirmi dal comandante? Dovrà fornirci alcune spiegazioni.
0: Con chi crede di parlare?
2: Con il deputato Teodoro De Magalhães. E lei sa con chi sta parlando?
0: Con un primo ufficiale.
2: Con la seconda autorità di questa nave, dopo il comandante.
0: Mi ascolti.
2: Lei verrà con me dal comandante.
1: Vengo anch'io. Mi ha aggredito.
2: Torni nella sua cabina, signorina. Il suo labbro ha bisogno di cure.

0: Dove sei stata? Mio Dio, Maria Vittoria, ma che hai fatto alla bocca?
1: Non immagini cosa mi sia successo.
0: Me lo racconti dopo. Vado a prendere dell'alcol per medicarti la ferita.
1: No, il primo ufficiale ha detto di andare in cabina.
0: No, dopo. Lì non possiamo parlare tranquillamente. Ci sono Lourdes e Adelaide. Aspettami qui, poi mi racconti tutto, va bene?
1: Fa presto.
0: Torno subito.
2: Dottor Teodoro De Magalhães, lei è un passeggero illustre. Tuttavia, questo non le dà il diritto di aggredire una ragazza indifesa.
3: La schiaffeggiata. E lei è caduta.
2: Primo ufficiale, me ne occupo io.
3: Certo, signor comandante. L'ho sorpreso.
4: Perdoni, primo ufficiale, ma lei ha assistito solo alla mia reazione. Comandante, io detesto la violenza fisica. Io ho grande considerazione delle persone, soprattutto se si tratta di una ragazza molto bella. Sembrava simpatica, nonostante viaggiasse in terza classe. Ed è stata lei ad avvicinarmi.
2: È la verità.
3: Sarò onesto. Ho visto solo la reazione del deputato.

0: Vede, comandante, lei ha anni di esperienza sulle navi. Sa perfettamente che si può incontrare qualsiasi tipo di passeggero, comprese ragazze che seducono i signori per i soldi. Ma quella sgualdrina che mi ha avvicinato era provocante e aggressiva. Voleva che la portassi nella mia cabina, cosa che non avrei mai fatto, perché rispetto il regolamento di bordo. Ma quando mi ha afferrato, non ha avuto alcun pudore nell'abbracciarmi forte e persino nel baciarmi. Voleva sedurre un gentiluomo in cambio di denaro. Quando ha cercato di rubarmi il portafoglio e non ci è riuscita, mi ha aggredito e sono stato costretto a reagire.
1: Lei l'ha schiaffeggiata.
0: È stato poco rispetto a ciò che meritava. Comandante, quella ragazza non è altro che una prostituta. Chiedo una punizione severa. Anche altri gentiluomini potrebbero essere vittime di quella meretrice.
2: Lena, non ho mai provato tanto orrore per una persona. Teodoro De Magalès, non dimenticherò mai il nome di quel mostro. Ho provato tanto disgusto. Ho avuto paura di lui. Se il primo ufficiale non fosse arrivato in tempo, non so cosa... Quanto odio ho provato per quell'uomo.
3: Questo succede alla maggior parte delle donne, Maria Vittoria. Se non abbiamo un padre o un marito che ci protegga, diventiamo facili prede di questi uomini disgustosi che pensano che siamo nate solo per soddisfare i loro bisogni.
2: No, lui è un mostro. Andiamo in cabina, Elena, prima che succeda qualcos'altro, per favore.
3: Ma certo.
4: Non ho mai conosciuto una donna come Carolina. È bella, intelligente ed è così colta.
5: Io non ti ho mai visto così entusiasta, Vicente.
4: Lei potrebbe essere la donna che aspettavo. Ma Selina?
6: Selina è solo un'amica, niente di più.
5: Per lei non è così.
6: Olimpia, non posso essere responsabile dei sentimenti delle persone.
5: Ciao, Selina. Ciao. Stavo tornando a casa con i miei genitori e sono venuta a portarti questi. Li avevi dimenticati sul piano.
4: Dove ho la testa? Li ho cercati quando
5: sono
4: uscito da casa.
5: Sono solo venuta a portarti i guanti. Ci vediamo, Olimpia. Edgar?
4: Ti accompagno, Selina.
5: Non serve. I miei genitori mi aspettano in auto. Con permesso.

0: Che è successo, figlia mia?
1: Se vuoi piangere, piangi pure, Selina.
2: Bernardo, che mancanza di sensibilità! Non vedi che nostra figlia sta soffrendo?
3: Non è vero.
1: Secondo me avresti fatto meglio ad aspettare domani per consegnare i guanti a Vicente. Ah, questi giovani cuori infranti. Possiamo partire.

0: Lela, dovrebbero esserci punizioni severe per uomini come questo Teodoro de Magalès.
1: Lo so.
0: Ora prova a dormire. È stata una giornata dura oggi.

0: Maria Dosseo Jardim?
1: Che c'è?
0: Signorina, in arresto.
2: Violazione del regolamento di bordo.
3: No, non potete farlo. No!
1: Che fate? Lasciatemi, lasciatemi!
0: Forza!
1: Vi prego, è assurdo, non ho fatto niente! Lasciatemi andare! Lasciatemi andare! Leila, lasciatemi, non ho fatto niente! Lasciatemi! No! No! No!
4: Vorrei ringraziarla per aver detto la verità, signor primo ufficiale. Ha visto la mia reazione e non la ragazza che mi provocava. Ma non era necessario puntarmi la sua pistola.
5: Ne avevo tutto il diritto.
4: Lo so, ma è stato poco elegante. Ha salvato la sua carriera, sa? Perché con i miei contatti avrei potuto rovinarle la vita. Ma lei è un uomo sensato. I miei complimenti.
5: Con permesso.

0: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
1: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
2: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
3: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
0: Il sequel della tunica, I Gladiatori, domani in prima serata. In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
8: Cammina. Forza, vieni. Un'altra per il tuo hotel. Buona.

0: Maria Vittoria è in prigione a causa di quell'uomo disgustoso che l'ha aggredita.
1: Qui? Su questa nave?
0: Sì.
1: Ma com'è possibile? Non può rimanere in prigione.
0: Sono stati gli ordini del comandante della nave,
2: Ma Giuseppe. Quel comandante è un cretino!
0: Tommaso, parla piano, altrimenti anche noi finiremo in prigione.
2: Va bene, così Maria Vittoria non resterà sola.
0: Smettila, Tommaso. Dobbiamo essere cauti adesso.
2: E ce ne siamo qui senza far
1: Calmati.
2: Niente!
1: Calmati. Prima dobbiamo scoprire chi è quell'uomo.
0: È un deputato brasiliano. Si chiama Teodoro de Magalhães.
1: Ma io so chi è.
2: Davvero?
1: È quell'uomo che ha il vizio di importunare le ragazze povere e indifese. Tommaso, sì, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fermare quel maledetto.
2: Certo.
0: E dobbiamo trovare un modo per liberare Maria Vittoria.
1: Certo che sì, lo faremo. Ma come?

0: State per perdere la vostra casa.
1: Tra pochissimo tempo.
0: Oh, non so proprio come aiutarti. Possiedo un bel patrimonio. Lo sai bene. Tuttavia non ho liquidità immediata.
1: Lo so, Celeste. Oh,
0: non ho il coraggio di chiedere qualcosa a Francisco. Questa è casa sua, lo sai bene. Ma non mi permette nemmeno di pagare l'affitto.
1: No, Celeste. Io non ho intenzione di umiliarmi davanti a tutti i nostri amici. Bernardo ha detto che affitterà una casa più piccola. Ma temo che non lo farà, non può permettersi nemmeno quello. Ho anche pensato di vendere i miei gioielli. Qualche oggetto, i tappeti che ho a casa.
0: No, non farai nulla di tutto questo. Posso pagare io il vostro affitto. Posso pagare lo stipendio di Balbina e sostenere le spese di Pepito.
1: Puoi davvero pagare l'affitto, Celeste? Ecco, magari una casa un po' più grande di quella che Bernardo sta cercando.
0: Al momento posso permettermi l'affitto di una casa come quella che Bernardo sta cercando.
1: Ah, ma certo.
0: Piccola. Ma in futuro le cose cambieranno. Sto scrivendo il mio testamento. E tu sai che non ho nessun altro oltre te. Voglio sistemare tutto per quando non ci sarò più. E tu sarai la mia erede.
1: Ah, Celeste, non dire una cosa del genere.
0: La morte è inevitabile, Elvira. Ma parliamo della casa, torniamo all'argomento più importante. Chiedi a tuo marito di venire a parlare con me e vedremo che cosa si può fare.

0: La dépendance diventerà la nostra tipografia, che ne dite?
1: Manifesto. Nome fantastico per un giornale. Ma come troveremo i soldi per la stampa, le macchine tipografiche?
2: E per la carta?

0: sicura che ti avrei trovato qui?
1: Per me è una sorpresa, Carolina.
0: Non mi limito a cantare. Voglio partecipare all'associazione. Non saprei esattamente cosa fare, ma...
1: Tu puoi fare molte cose. Sei perfetta, Carolina.
0: Non è vero. Sono solamente una donna.
1: Bella. Ho lasciato Edgar e Olimpia ad aspettarmi.
0: Anch'io devo andare. Sono passata per salutarti. Ero qui vicino.
1: E quando ci rivedremo?
0: Quando succederà?

0: Voglio che tu sappia che mantengo la mia parola.
1: Lo so, signore.
0: Ecco la ricevuta del deposito di una bella somma di denaro a nome di Teresa. È tutto sistemato.
1: Signore.
0: Non devi dirmi proprio nulla, te l'avevo promesso.
1: Una cosa voglio dirgliela. Sta garantendo il futuro di nostra figlia. Ora posso raccontarglielo.
0: No, non voglio che la notizia si diffonda. L'uomo che vorrà chiedere in sposa Teresa dovrà amarla e non sposarla per interesse. So che una somma come questa aiuta a realizzare un matrimonio, ma non è tutto.
1: Ha perso una figlia, ma quella che è rimasta.
0: Puoi andare, Delfina, è tutto.
1: Sì, signore.

0: Questa somma di denaro è a nome mio.
1: Non ti avevo detto che avrebbe mantenuto la parola? Ma non puoi dire niente a nessuno, va bene, Teresa?
0: Non riesco a crederci. È come un padre per me.
1: E tu puoi prendere il posto della figlia che ha perso. Adesso dobbiamo trovare un pretendente. Devo convincere il dottor Fernando a venire qui.

0: Signor Ignazio?
1: Tiana, hai detto che c'è un laboratorio qui nel cortile?
0: Sì, signor Ignazio.
1: Un laboratorio di cosa?
0: Glielo dirò più tardi, adesso non posso. Il dottor Rinaldo è in casa, potrebbe venire qui. E anche la signora Lucinda.
1: E qual è il problema?
0: Quel posto è maledetto.

0: Sì, me l'hai detto, Rinaldo.
1: E molto presto questo paziente inizierà una terapia con un medico che viene dalla Francia, un bravo specialista, il dottor Falcao. Tra l'altro è stato davvero difficile ottenere un appuntamento con lui. Durante la terapia, Emilia, sarebbe complicato per Ignazio restare a São Vital. Potrebbe restare a casa tua?
0: Qui?
1: Sì, ma ci sarà anche Lucinda con lui.
0: Oh, ma...
1: Ovviamente ci sarà anche Tiana. Certo, io sarò spesso in viaggio, Emilia. Mi sentirei molto più tranquillo.
0: Un ragazzo nella stessa casa con Lucinda?
1: Non sei né una tradizionalista né una bigotta, Emilia. È un ragazzo onesto, integro, rispettoso. Per favore, sorella mia, il tuo aiuto faciliterebbe le cose.
0: Io non sono tradizionalista, ma la società lo è e non possiamo dimenticarlo, fratello mio.
1: Lo so, Emilia. Il ragazzo è malato. Inizierà la terapia e quando starà bene, se ne andrà via. Presto.
0: Quando arriverà? Molto bene. Ma mi riservo il diritto di mandarlo via se ci sarà anche solo un problema.
1: Va bene, sorella mia. D'accordo. Sento un cattivo odore, Tiana.
2: Gliel'ho detto che questo posto è maledetto.
1: Io non ci credo, Tiana. Il dottor Rinaldo lavorava qui.
2: Sì, esatto. Anche la signora Lucinda amava fare le sue cose qui.
1: Quali cose?
2: Te lo posso raccontare io?

0: Venivo qui ad aiutare mio padre a preparare le formule. Mi piaceva molto. Un giorno maneggiavo alcuni strumenti che richiedevano l'uso del fuoco.
1: Che è successo?
0: Sono ricordi troppo dolorosi.
1: Perdonami. Usciamo da qui.
0: No, Ignazio, è meglio che tu sappia. Stavo preparando una formula quando mia madre è entrata. Lei mi ha rimproverata, dicendomi che non voleva che lo facessi. Secondo lei non ero in grado di maneggiare gli strumenti.
1: Ed eri in grado?
0: Certo. Sapevo maneggiare molto bene gli strumenti e le sostanze. Ma mi sono innervosita per quello che aveva detto. E non so come. C'è stata un'esplosione.
2: Ti proibisco di continuare con questa follia!
0: Ho cercato di salvare mia madre. Ma è morta bruciata. Non me lo perdonerò mai.
1: Santo cielo. Sei rimasta ferita anche tu.

0: Il fuoco mi ha ustionata. Sono scappata via. È stato terribile. Terribile. Ignazio, non c'è un solo giorno in cui io non pensi a quella tragedia.
1: Lucinda. Lucinda, non fare così. Tu non hai colpe. Adesso sei una donna che soffre. Ma sei molto coraggiosa. Tu mi hai salvato. E ti prendi cura di me, nonostante il tuo dolore.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Devo andarmene, Lucinda. Ne va del tuo onore. E io sono stato un... Eri fragile e triste. Devo andarmene.
1: No, no, no, no, no, Ignazio. No, non puoi andartene. Sei l'unica persona di cui mi fidi. Resta. Come un amico, ti giuro che non succederà
0: Nella
1: mai più.
0: vita non esiste il mai più. Può succedere di nuovo. E io sono promesso.
1: Sei promesso a chi, Ignazio? Maria Vittoria è uscita dalla tua vita. Ti prego, resta, Ignazio, saremo solo amici.

0: Dove pensa di andare con quello signorina?
1: Per favore, marinaio, è per un'amica.
0: Amica? Quale amica?
1: Elena. Oh, Elena, mia cara, che bello vederti. Me ne vado da qui. Santa Chiara verrà ad aiutarmi. Mi fa male vederti qui. Mi fa molto male. Sai bene di poter contare sui tuoi amici, non è vero?
2: Lo so. Lo so bene.
1: Glielo chiedo per favore, marinaio.
0: Oh, va bene, va bene. Che posso farci? Non riesco a vedere una donna che soffre. E qui ce ne sono due. Prendi. Il cibo qui è davvero pessimo.
1: Ti ringrazio.
3: Signora Lucinda, sta arrivando padre Orlando. Va ad accogliere il prete.
1: Ignazio, Ignazio, ho bisogno che tu mi aiuti.
0: Che cosa c'è?
1: Uno sconosciuto è venuto a parlare con mio padre. Non uscire dalla stanza, è un signore che non conosco. Non deve sapere che sei qui.
0: Ma perché?
1: Perché potrebbe essere pericoloso per te. Te lo spiego dopo. Oh, per favore, non suonare il mandolino. Ecco, dallo a me. E non fare nessun rumore. Io torno subito.
4: Lei lo sa, ci stiamo avvicinando alla festa di San Vitale, il nostro patrono. E come dice la gente, è ora di passare con il cappello. E la signora Lucinda sa che senza le donazioni...
1: Può contare sul nostro aiuto, padre.
4: Questa famiglia è sempre stata generosa.
1: Qualche problema, padre Orlando?

0: Mentre venivo qui, poco fa, mi è tornato alla mente un ragazzo che avevo trovato sul ciglio della strada, era svenuto, sanguinante.
1: Me lo hanno raccontato.
0: Ecco, dopo sono andato a cercare aiuto e quando sono tornato, era scomparso. E dopo di allora non ho più saputo nulla di quel ragazzo. Nessuno sa niente, nessuno lo ha visto.
1: Beh, questo è un buon segno. Se quel ragazzo è scomparso è perché ha avuto la forza di andarsene con le sue gambe.
0: Lei dice.
1: Tutto è possibile, chissà.
2: Lucinda.
1: Sì.
2: Scusa, ma ho origliato la conversazione dal corridoio. Quel prete ha detto che qualche tempo fa ha trovato un ragazzo svenuto per strada, ferito. Stava parlando di me.
1: Padre Orlando, non sta molto bene con la testa, Ignazio. Sono stata io a trovarti.
2: E mi hai salvato. Ma vorrei sapere qualcosa di più su questa storia del prete.
1: Ignazio, non pensarci adesso.

0: Come fai a sopportare questo caldo?
1: Basta, se non sudo nessuno crederà che ho la febbre. Ho bisogno di sudare molto, non essere sciocca. Adesso fa la tua parte, hm? Coraggio, e ora vai, vai.
0: Sì. Con permesso. Padrino. Mia madre ha la febbre alta dal tardo pomeriggio. Ero disperata e ho mandato a chiamare il dottor Moniz.
2: Delfina non si è mai ammalata.
0: Ora lo è. Posso ricevere il dottore?
2: Beh, se ha bisogno di un medico, tu l'hai già chiamato?
0: Grazie al cielo. Il dottor Moniz è qui.
3: Teresa, come va?
0: Dottor Fernando. Puoi entrare.
3: Con permesso.
2: Tu, Fernando.
3: Come sta, signor José Augusto? Mio padre è a Braga, ma mi è stato detto che avevate bisogno di un medico. Se me lo permette.
2: Delfina ha bisogno di una visita.
0: Accompagno io il dottore.
3: Con permesso. Ecco la prescrizione per la febbre. Devi aver preso freddo, Delfina.
1: Sì, il tempo è cambiato improvvisamente. Io non ero preparata, ecco tutto.
3: Ti riprenderai presto.
1: Non faccia preoccupare il signor José Augusto, per favore.
3: Non c'è motivo di stare in pensiero.
1: È quello che ho detto a Teresa.
0: Ero molto preoccupata per mia madre.
1: Sono una madre fortunata, lo sa, dottor Fernando. Teresa è una figlia molto devota.
3: È un piacere saperlo. Va bene, tornerò domani per visitarti, Delfina. Con permesso.
4: O che a gente faz agora?
1: Se n'è andato.
0: Ecco, tieni.
4: Apaga la luce. Deixa somente a tu.
5: Dobbiamo agire subito.
3: Dobbiamo tenere gli occhi aperti.

0: Avrà funzionato.
1: Ha funzionato. Ne sono sicura.
2: Fai liberare la ragazza e vai a dire al comandante che non ha fatto niente, altrimenti...
3: Ti abbiamo teso un'imboscata, deputato.
4: Ordine del comandante. La passeggera Maria Dosseau Jardim è libera. Può uscire subito.
0: Sono libera.
4: La denuncia contro di lei è stata ritirata.
0: È la verità, sono davvero libera. La ringrazio. Giuseppe, Tommaso, grazie mille. Vi ringrazio.
2: Ah, Maria Vittoria, non c'è bisogno di ringraziare. Quando è bisogno di noi, basta chiamarci.
5: Noi saremo amici, per sempre amici, eh?
0: Sì, ragazzi, ne sono sicura. Oh, mie care amiche, non so proprio cosa dire.
5: Allora non dire niente, andiamo a ballare. Andiamo, ragazzi, forza, musica!
2: Sì!
0: Andiamo.
2: Andiamo a ballare?
0: Andiamo.
2: Coraggio, andiamo, andiamo!

0: Delfina ha raffreddore, ma presto starà bene. Non c'è motivo di preoccuparsi, signore. La febbre sta scendendo e ho dato tutte le indicazioni necessarie a Teresa.
1: Ti ringrazio per essere venuto dopo tutto quello che è successo.
0: Acqua passata. Come sta Maria Vittoria?
1: Bene. Sta trascorrendo un po' di tempo con la sua madrina a Lisbona. Hanno deciso di andare in Brasile. Non mi sono opposto perché Maria Vittoria stava vivendo una vita molto solitaria qui alla fattoria. Molto. È meglio per lei viaggiare un po', penso che le farà bene.
0: Senza dubbio.
2: Gradisce un bicchiere di porto?
1: Fernando?
0: No, grazie, Teresa, stavo andando via. Bene, è sempre un piacere rivederla, signore.
1: Altrettanto, e porta i miei saluti a Moniz e Guglielmo.
0: Glieli porterò non appena tornerà da Braga. Signore, vorrei passare domani per vedere come sta Delfina.
1: Ma certo, te ne sono molto grato e ci accorderemo sul tuo onorario.
0: Non ci pensi nemmeno, signore.
2: Accompagno il dottore fino al portone.
1: Va bene, io vado da Delfina.
0: Con permesso.
1: Buona serata.
2: La ringrazio, dottor Fernando.
0: Tua madre guarirà, Teresa. E tu sei molto bella. Davvero incantevole.
2: È molto gentile, dottor Fernando.
0: Oltre ad aver compiuto il mio dovere, è stato un immenso piacere rivederti. Immenso.

0: Non ci crederai. Mi ha fatto molti complimenti. E mi ha fatto il bacio a mano.
1: Molto bene, sei stata brava. Sono molto orgogliosa di te. Finalmente hai capito i piani che ho per il tuo futuro, eh? Ottimo. Il dottor Fernando è tornato alla fattoria. E tu dovrai sempre comportarti in modo pudico. Molto presto arriverà anche il tuo momento, Teresa. Ma non devi fare sciocchezze, sì. Va bene? Adesso sei ricca e hai un futuro pretendente.

0: non avessi saputo del viaggio del dottor Moniz, tutto questo non sarebbe stato possibile.
1: Ma non possiamo ancora cantare vittoria. Non abbiamo ancora vinto la guerra, ma solo una battaglia. C'è molto da fare per il tuo futuro. Ah, togli queste coperte, non sopporto più questo caldo.
0: Va bene, ti aiuto a rinfrescarti. Devi prendere le gocce prescritte dal dottore.
1: Quali gocce? Falla finita. Non sono malato, ho soltanto caldo, tutto qui.
2: Carissima, sono profondamente in imbarazzo.
1: Non dire questo. Credo che per te perdere una casa sia come perdere un fazzoletto.
2: No, non è così. Credevo di poter saldare le cambiali, ma non ci sono riuscito.
1: No, non ricominciare. Conosco una casa dove credo che starete bene. Ovviamente è una casa più piccola e in un quartiere più modesto, ma sarò io a pagare l'affitto e le spese del trasloco. E ho già deciso con Elvira che mi occuperò anche delle spese di Balbina. So che Elvira non si accontenta di vivere in una casa in affitto e più piccola, ma deve farlo. Quando devi consegnare la casa?
2: Il più presto possibile.
1: Allora domani vieni da me a sistemare tutto.
2: Celeste. Celeste, non so come ringraziarti.
1: Pensa di più alla tua famiglia.
3: Non mi hai ancora detto perché ho dovuto nascondermi quando è venuto il prete.
0: Per proteggerti. Ignazio, sono io che ti ho trovato svenuto, ferito e senza documenti.
3: Mi hanno aggredito, lo sai bene.
0: Sì, lo so. Lo sa anche mio padre. Ma gli altri non hanno la minima idea di cosa sia successo. E potrebbero pensare male di te. Non permetterò loro di vederti.
3: Lucinda, io sono un uomo onesto.
0: Ma i soldi che avevi con te sono spariti.
3: Li hanno presi i ladri.
0: Lo so, ma bisogna provarlo.
3: Il signor Geraldo mi crederà.
0: Ignazio, fino ad oggi non ti ha mai scritto.
3: Ha sempre avuto fiducia in me.
0: Finché non è sparito il suo denaro. Ignazio, le persone cambiano quando perdono qualcosa, soprattutto i soldi, e diventano diffidenti, dure.
3: No, il signor Geraldo è un bravo uomo.
0: Le persone perdono la loro bontà. È per questo che non puoi uscire finché tutto non sarà chiarito.
3: Lucinda, ma come posso chiarire la situazione se non posso... Te l'ho già chiesto una volta, e te lo chiedo di nuovo. Ho già comprato il biglietto. Mettimi su una nave per il Portogallo. Mandami via per sempre. Quando arriverò a Sobreiro, mia zia si prenderà cura di me.
0: Neanche tua zia ti ha mai scritto, Ignazio.

Sono stato abbandonato da tutti. Dal signor Geraldo. Da mia zia Enrichetta. E da Maria Vittoria. Che ha sempre detto di amarmi.

0: Zia, cosa sarà successo a Maria Vittoria?
1: Non mi piacciono affatto quelle persone di Carrascheira. Spero soltanto che non abbiano fatto del male a Maria Vittoria.
0: Abbiamo promesso di aiutarla.
1: E come? L'unica soluzione è che Ignazio torni dal Brasile.
0: Allora scriviamo a Ignazio. Così saprà che deve tornare urgentemente. Oppure possiamo inviargli un telegramma. Cosa c'è, zia?
1: Oh, Angelica. Ho perso l'indirizzo di quel negozio. Quel giorno Fernando è venuto qui e ha rotto tutto. Mi ero ripromessa di chiedere di nuovo l'indirizzo a Ignazio, ma me ne sono dimenticata. Ah, dove ho la testa?